0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Intanto Zanni, quello di colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Dimmi perché. Io quando piove forte non mi calmo.

0: 4 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiamato Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1977.
2: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Serve il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali e poi ancora di più Venere tornerà attiva dalla prossima settimana, quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso e tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro personale: far parlare l'orgoglio, far parlare

0: la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande. Quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi, perché ricerca approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare, e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi, perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi: ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mio.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Gli amici di sempre

0: 7:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La Temiele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. L'INPS deve passare a un sistema di welfare generativo di opportunità, questo è l'auspicio del presidente Gabriele Fava.
3: Non basta più oggi come INPS proteggere il passato, la previdenza deve rendere possibile il futuro. La terza tappa può essere considerata la svolta. L'INPS che passa da un sistema di protezione, da un welfare riparativo a un welfare generativo, generativo di opportunità.
2: Nel secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025, lo comunica l'Istat. A luglio 2026 la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 è pari all'1,3%, ovvero pari a 307.000 unità in più, e interessa gli uomini, le donne, i 25-34 anni e coloro che hanno almeno 50 anni. Lo comunica l'Istat. Tra i 15, 24 anni e 35-49 anni invece gli occupati diminuiscono. Cresce la partecipazione al lavoro in Italia, ma restano ampi divari di genere e territoriali. È quanto emerge dal report Istat Previsioni della popolazione residente, delle famiglie e delle forze di lavoro. Il tasso di attività infatti è previsto in aumento di 4,3 punti percentuali, passando dal 66,7% del 2025 al 71% nel 2050. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi crescono del 3% rispetto a giugno e del 9,3% su base annua. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
2: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Rumore Vim Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19€. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90€. E tonno mare blu formato speciale a 6,99€.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
5: mente. Spot.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.
12: Che le fragole sono buone, non ho coraggio di gridare tanto.
13: Latte Miele.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2023.
14: Allora, stavo pensando...

0: 7:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno da Francesco Carruba. In questo sabato 5 settembre 2026 inizia il primo fine settimana ufficiale del nuovo palinsesto di Radio Latte Miele. È un piacere ritrovare voi ascoltatori e ascoltatrici. Grazie subito a Umberto Cappellato e alla nostra regia. Ovviamente si parte con l'oroscopo di Paolo Fox.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le stesse cose ti annoia, ma devi seguire un percorso lineare. Le stelle dell'amore sono intriganti. Cancro, ora organizza la giornata di domenica. La luna sarà nel tuo segno, può regalare sensazioni speciali e poi ancora di più Venere tornerà attiva dalla prossima settimana, quindi tutto può rinascere, addirittura tutto si può consolidare. Qui parlo anche ai cuori solitari o alle persone che da poco hanno riconosciuto l'amore in una vecchia amicizia, in un incontro casuale. Leone, sai come la penso? Tu non ti fermi mai. Inoltre quest'anno Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi hanno dato una carica in più, tutto bene, però attenzione, perché lo stress ha causato dei disagi, quindi c'è chi è stato male, ci sono stati malesseri, problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro personale: far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi per chi ricerca, approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpione, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi.

0: oggi perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare, domenica giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

due settimane con il giovane artista Settembre. D'altra parte questo è proprio il suo mese. Siamo a sabato 5 settembre 2026. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba su Radio Latte Miele. Grazie a Umberto Cappellato, il maestro in regia, e a tutta la nostra regia. E allora siamo pronti per iniziare.

0: Allora io vi saluto e vi abbraccio tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici, uno per uno, però in particolare volevo rivolgere un saluto anche alla regione del Piemonte, perché sono reduce proprio ieri da una bella giornata nel Monferrato, che è una regione bellissima, un'accoglienza straordinaria, soprattutto tra Albugnano e Cocconato. Sono zone di colline, di langhe, le langhe le conoscete, insomma, zone di vini buonissimi, la Barbera, il Nebbiolo, insomma. E poi proprio questo weekend lì c'è un'iniziativa che si chiama Cocco Wine, che richiama un sacco di turisti anche dall'estero, ed è una bellissima iniziativa, una di quelle che serve anche contro lo spopolamento dei nostri piccoli borghi, che sono bellissimi. Quindi l'Italia è viva e vivace, e io infatti volevo sapere alle 8 del sabato mattina, ma chi è il più mattiniero del weekend tra di voi e perché? Chi è il re o la regina dell'alba che si è alzato presto questa mattina e perché l'ha fatto? Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente Julie Bresch su Radio Latte Miele. Noi ci immergiamo subito nelle ultime notizie, nel racconto dell'attualità, e quindi partiamo dal record che è stato battuto nel nostro paese proprio nelle ultime ore, perché l'attuale governo italiano è diventato il più longevo della storia repubblicana, della storia di tutta la Repubblica, e si tratta di 1413 giorni ieri, quindi 1414 oggi. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto un discorso a Bari, insomma anche festeggiato sostanzialmente. Le opposizioni hanno ribattuto, facendo pesare soprattutto l'aumento dei carburanti e delle bollette che pesano sulle tasche degli italiani in questo periodo. Di sicuro si respira un bel po' di aria di campagna elettorale, anche se siamo un po' abituati, perché ormai non c'è più un periodo in cui non ci sia questa atmosfera di campagna elettorale. Va bene, noi abbiamo subito il Disco Weekend con Samurai J, protagonista musicale di questo anno. Questo è il suo singolo, Ossessione.

0: Ossessione su Radio Latte Miele, il brano che ha consacrato Samurai J tra le rivelazioni musicali di questo anno, ed è il Disco Weekend anche per celebrare questo primato di Samurai J, che è ai vertici con questo brano, ai vertici della classifica FIMI ormai da febbraio, dal mese del Festival di Sanremo, quindi un successo importante. Tra l'altro Samurai J proprio in queste ore è tornato in studio con il suo team, quindi probabilmente prepara novità musicali, lo aspettiamo. Intanto Witkoff e Kushner stanno cercando di portare avanti delle proposte di pace per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina, l'ha spiegato proprio il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. Ha parlato di questa missione dei due inviati che andranno prima in Russia e poi in Ucraina. Trump ovviamente spera ancora una volta che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta in questi negoziati di pace. Trump dice che parla con Putin e che lo conosce bene e che secondo lui Putin non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Intanto però sappiamo che poco prima di queste dichiarazioni un drone russo ha colpito la sede dei servizi di intelligence ucraini proprio di fronte alla cattedrale di Santa Sofia nel centro di Kiev. Questo l'ha spiegato Zelensky dicendo che darà ordine di rispondere in modo adeguato, significativo e proporzionale a questo attacco. Il sindaco di Kiev ha fatto sapere che i feriti sono 9.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
12: Latte Miele.

Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo dal 1982 con Antonello Venditti, Sotto la pioggia. Poi andiamo avanti esattamente di 10 anni. 1992 arrivano gli 883 con Un Deca.

Rondeca, gli 883 su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo passati per il decennio degli anni 90, il 92 per l'esattezza. Tra poco toccherà ai 2000. In questo sabato 5 settembre 2026 arrivano anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto chi è il re o la regina dell'alba, chi si è svegliato per primo questa mattina in Italia e perché. Tra i primi a rispondere Alessio da Brescia, che dice: sono io il mattiniero, sveglia alle 5, sono andato a prendere le brioche per le mie donne e poi al lavoro. E quindi è un weekend anche questo di lavoro per tanti italiani. Poi sicuramente c'è chi si rilassa, chi fa un giro, chi prepara qualcosa di buono da mangiare. E mi ha colpito, incuriosito, la polemica culinaria proprio di questi giorni, che è arrivata direttamente dagli Stati Uniti. Il New York Times ha pubblicato sui social una foto della nostra pasta amatriciana, ma con un dettaglio che ha fatto infuriare un po' tutta l'Italia, cioè al posto del guanciale c'è il chorizo affumicato, quindi il salume spagnolo tipico, rosso e speziato. Buono è anche quello, però è un'altra cosa. E tra l'altro il New York Times l'ha anche vantato proprio nel post, scrivendo: pasta amatriciana ma con chorizo affumicato, quindi secondo loro è buono anche così. E sui social piovono i commenti indignati, insomma: questa pasta è un'altra cosa, guanciale oppure vai a casa, questo è un reato verso l'amatriciana, chiamatelo semplicemente in modo diverso. Insomma, si è alzato un bel polverone. Allora tra poco ripassiamo la ricetta originale, perché mi sa che ce n'è bisogno. D'altra parte il guanciale è proprio un po' l'identità della matriciana, quindi un salume tipico del Lazio, mentre il chorizo è proprio un insaccato tritato speziato con paprika, aglio, tipico della Spagna. Tutto un altro mondo. Arrivano i Negramaro con Meraviglioso.

0: meraviglioso dal 2008 su Radio Latte Miele con Ine Gramaro, ieri sera protagonisti di un grande concerto nella strepitosa cornice della Reggia di Caserta. Invece l'8 settembre saranno al Parco della Musica di Milano. Tra l'altro nei giorni scorsi vi abbiamo regalato anche i biglietti proprio per questi due concerti bellissimi. Giuliano San Giorgi, la voce che abbiamo appena sentito, voce bellissima, è anche un grande esperto di cucina, insomma i fornelli ci sa fare davvero, è un cuoco di alto valore, e però non so se cucina la matriciana, non so se è uno dei suoi piatti forti, ma sicuramente non la cucina con lo chorizo come ha proposto il New York Times sui social. Quindi dopo questa polemica sollevata oltreoceano rimettiamo un po' le cose al loro posto e ricordiamo a tutti la ricetta originale della matriciana, quella depositata dal comune di Amatrice e riconosciuta come tradizionale. Quindi c'è un po' di flessibilità, in realtà pare, sul tipo di pasta. Originariamente sarebbero gli spaghetti, vanno bene anche i bucatini, poi ci vuole appunto il guanciale di Amatrice magari, pomodori pelati, il pecorino sempre volendo di Amatrice grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale e volendo peperoncino, che ci sta anche bene in questo piatto, sicuramente nella versione storica era proprio previsto. Questa è la ricetta tradizionale della matriciana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Nero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
3: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele. Ogni giorno, la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
4: Latte Miele.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Nato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

canto, Tiziano Ferro dal 2015, Radio Latte Miele. Un'altra notizia di attualità delle ultime ore: è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 10 settembre, quindi è stato firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diciamo che dovrebbe essere una piccola boccata d'ossigeno, ancora un po' piccola, per chi si muove in auto magari ogni giorno, soprattutto in questo periodo di rincari continui, come dicevamo anche prima. Quindi si tratta di uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, 14 centesimi sono di accise e 3 di IVA. Non è tantissimo, però un pochino quando fai il pieno lo senti, insomma, questo sconto. Consideriamo che il prezzo medio nazionale ha superato ormai di gran lunga i 2 euro al litro per il gasolio e anche per la benzina. Dovrebbe essere l'ultima proroga di questi sconti, una proroga che costa circa 60 milioni di euro allo Stato e che verrà finanziata con il meccanismo delle famose accise mobili. Poi da venerdì prossimo invece dovrebbe venire qualcosa di diverso. Basta sconti generali, dovrebbero arrivare degli aiuti mirati destinati ai cittadini con redditi più bassi e anche agli autotrasportatori. Quindi si parla di tessere carburante, bonus selettivi e anche di sostegni alle imprese del trasporto su gomma. Vedremo, perché quello dell'aumento dei carburanti è un problema che pesa davvero sulle nostre tasche in questo periodo.

0: Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok. Tra gli ultimi contenuti, un bel album fotografico che riassume i concerti di settembre.
1: Nove in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele, ben ritrovati, ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato e a tutta la regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è il 335-787-1910. Oggi, sabato 5 settembre, è un giorno importante, per esempio perché a Monza si corre il Gran Premio d'Italia, in realtà è il weekend del Gran Premio. La gara poi sarà domani alle 15, però c'è questo 13° appuntamento del mondiale di Formula 1 che cade proprio in Italia. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc quindi corrono nel tempio della velocità italiano e vanno a caccia della pole position davanti ai tifosi del cavallino. Questo accade oggi, ci sono 400.000 appassionati pronti a seguire tutto questo dall'autodromo di Monza, tutto esaurito in ogni ordine di posto, e quindi si fa un po' il tifo sia per la Ferrari sia per Kimi Antonelli, ventenne bolognese straordinario, il primo italiano che si presenta su questo circuito del nostro paese da leader del campionato dopo

0: 73 anni, quindi ricordiamo anche che Antonelli con la Mercedes è in testa alla classifica piloti con 242 punti, quindi insomma tanti motivi per seguire questo fine settimana, tanti motivi che attraggono gli appassionati di motori.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Hotel prenotato, biglietti presi.
7: Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Marciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
14: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
13: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
15: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
16: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
17: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
16: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
17: E per il tuo matrimonio?
16: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
18: A cosa servono le mani? Non saprei.
19: Latte miele. Latte miele.
18: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare.
4: Radio Latte Miele,
19: la tua musica italiana.

Ogni settimana Edoardo Bennato, Radio Latte Miele. Ora parliamo di una novità che ci riguarda tutti, perché bene o male a tutti è capitato, ahimè, di camminare per la strada spesso con il telefono in mano. Accade sempre di più, e nella bozza del nuovo codice della strada c'è una regola che sta facendo discutere, perché potrebbero esserci multe fino a 75 euro per i pedoni distratti proprio dallo smartphone mentre attraversano. La norma elaborata dal Ministero dei Trasporti non è ancora definitiva, però la direzione è quella, in qualche modo punire chi entra in carreggiata senza prestare attenzione alle auto che arrivano. Non si parla solo di chi guarda il telefono sulle strisce, la sanzione riguarderebbe anche chi cammina fuori dalle strisce, quindi sulla carreggiata, appunto usando il telefono, i tablet, altri dispositivi elettronici. Questa bozza di norma vuole colpire un po' anche i cambi improvvisi di traiettoria, cioè quei movimenti imprevedibili che spesso si vedono quando qualcuno è immerso nello schermo del telefono non si accorge bene di dove sta andando. In tutti questi casi potrebbe scattare la multa. Sul marciapiede invece niente divieti, il telefono si potrà usare liberamente, e il problema appunto nasce quando si entra nello spazio delle auto. E quindi cosa succede ora? Tra poco lo vediamo. Prima c'è un nuovo singolo su Radio Latte Miele, quello di Malika Ayane, detto Tra Noi.

su Radio Latte Miele, detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Ayane che anticipa Cicale. Questo è il titolo del nuovo album di inediti di Malika che arriverà poi il 18 settembre. Ma torniamo a questa bozza del nuovo codice della strada che non è ancora legge, è un documento ora aperto alla consultazione pubblica, quindi associazioni, esperti, cittadini hanno un po' di tempo fino al 13 settembre per inviare le loro osservazioni e proposte di modifica. Poi solo dopo questo passaggio il testo inizierà tutto l'iter parlamentare, se approvato verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi entrerà in vigore. Quindi si discute di queste multe ai pedoni distratti dal telefono soprattutto, e non ci sarà alcun limite massimo d'età per la patente degli over 85. Questa è un'altra norma prevista. Nei giorni scorsi c'erano indiscrezioni su una possibile stretta da questo punto di vista, ma la bozza dice che al momento non è previsto nessun tetto, quindi gli automobilisti più anziani continueranno a guidare come sempre, ovviamente dovranno rispettare tutte le procedure per il rinnovo della patente. Quindi il nuovo codice della strada si prepara a cambiare forse alcune nostre abitudini: più attenzione quando attraversiamo la strada, più responsabilità per chi si muove a piedi, però nessuna rivoluzione invece per gli automobilisti senior. Mi raccomando, attenzione quando camminiamo con il telefono in mano e lo sguardo distratto dallo schermo.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: I want it to be free!
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793012. 335-5793012.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto grandi marche.
9: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
10: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
9: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
11: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
14: Latte e Miele.
15: Pronti a partire per un nuovo viaggio nel tempo con due grandi voci della musica italiana. Iniziamo con Claudio Baglioni, Con te, dal 1978, poi andiamo al 1985. Anna Oxa con Parla.

Parlami, la voce di Anna Oxa dal 1985 nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Giornata importante anche per noi, proprio come radio, perché a Malta si tiene il concerto Una Notte con le Stelle. Per il secondo anno Radio Latte Miele è media partner ufficiale di questo spettacolare concerto che appunto stasera illumina tutto il Mediterraneo, una serata di grande musica, grandi protagonisti della musica italiana. Il nostro team è presente lì sul posto e potrete seguire tutto l'evento attraverso i nostri canali social. Chi ci sarà sul palco? Beh, delle icone come Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e anche Raff. Poi ad aprire il concerto saranno i Four Italian Tenors, mentre tra gli ospiti sono attesi anche nomi come Ambra Angiolini, Cristiano Malgioglio, Raul Bova. Insomma, si attendono diverse sorprese. Se siete curiosi, trovate anche due interviste su lattemiele.com che potete andare a scoprire anche attraverso i nostri podcast. Quindi una serata bella per tutti e per la nostra radio, in cui ci saranno tante stelle sul palco e nel cielo. Piccola stella senza cielo, Luciano Ligabue. Cosa

0: piccola stella senza cielo dal 1990 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che è protagonista del documentario appena uscito proprio ieri. Si intitola Luciano prima di tutto, dentro racconta se stesso, il suo percorso, la sua carriera musicale, per esempio anche il rapporto con suo figlio Lenny Ligabue, un rapporto che vive anche sul palco, perché come batterista Lenny spesso ha accompagnato Luciano e tutta la band. Ligabue, grande tifoso dell'Inter, potrebbe essere in fibrillazione oggi anche per la partita delle 18, perché c'è uno scontro molto interessante, Inter-Napoli, tifosi quindi probabilmente in pensiero per questa partita. C'è tutta la Serie A, diamo uno sguardo alle partite di oggi: Fiorentina-Torino alle 15, poi appunto Inter-Napoli e Roma-Atalanta stasera, e poi si passerà alle partite di domani. Una parentesi sul Como, che sta facendo un'altra grande stagione, ha battuto per 4-1 il Genoa proprio ieri, e tra l'altro è temporaneamente al primo posto in classifica, quindi un'altra stagione anche con la Champions League per insomma la compagine lariana, che ha dominato al Ferraris, tra l'altro partendo in svantaggio perché ha segnato prima il Genoa, che però poi ha rimediato questo terzo KO consecutivo. Tra l'altro ieri in autostrada ho visto il pullman del Como, e probabilmente era la primavera che ha vinto a sua volta per 4-2 con il Torino. Vabbè, questa è una nota sportiva in più, un weekend molto ricco di sport in generale. Ci siamo concentrati per un momento sul calcio, ora invece ci concentriamo sul meteo, con gli aggiornamenti della redazione.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Latte miele.

Maggese su Radio Latte Miele con Cesare Cremonini, che il 20 ottobre con un concerto a Londra presenterà in anteprima il suo nuovo 10° album di inediti, che si intitolerà Amateur, e quindi lo aspettiamo. Da Londra ci spostiamo a Cuba con una notizia dell'ultima ora, perché il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato, una vicenda che ha tenuto poi in apprensione anche il nostro paese in questi giorni, lo dice l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, lo ricordiamo, ex deputato del Movimento 5 Stelle. L'associazione chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove è ricoverato, era previsto proprio nel pomeriggio di oggi. Il ricovero era iniziato ormai più di una settimana fa, venerdì 28 agosto, in un ospedale a Santa Clara in seguito a un malore. Poi da lì Di Battista è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove si trova attualmente. A Cuba è arrivata anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli, proprio per affiancare lo staff dell'ospedale cubano, e l'ex parlamentare era andato a Cuba per un reportage. Poi appunto il malore e questa situazione che speriamo si risolva presto.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 5 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, in questo weekend direi di dare spazio alle emozioni del cuore. Ne hai diritto, poi tra l'altro dalla prossima settimana Venere non sarà più opposto. Io non credo di sbagliare se dico che la maggioranza dei nati Ariete ultimamente si sia dovuta dedicare più alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Sarebbe il caso di invertire la rotta. Toro, attenzione alle tensioni in amore. Allora, dal giorno 10 Venere va in opposizione. Non è un ultimatum, però, come si dice, meglio prevenire che curare. Se ci sono delle tensioni, se magari una piccola incomprensione ha velato il rapporto, sarebbe il caso di parlare chiaro. Per i gemelli, tante idee per la testa, come al solito, e il rischio è quello di seguire tante strade e magari di non arrivare a nessun traguardo. Ecco perché bisogna scegliere. A te piace cambiare, fare le

0: essere i problemi personali, magari semplicemente anche un po' di nervosismo che adesso bisogna cancellare. Cerca un ritmo più equilibrato, va meglio. Vergine, c'è confusione, ma anche perché attorno a te tante persone non hanno le idee chiare. Ora, ci sono due modi per reagire ad una provocazione nel lavoro personale: far parlare l'orgoglio, far parlare la razionalità. Ecco, secondo me, visto che tu sei un segno di terra e quindi sai bene che contano di più le azioni concrete, è il caso di non agire di istinto, perché tra l'altro il cielo che si prepara davanti a te, anche se adesso sembra un po' sconclusionato, in vista del 2027 è davvero grande, quindi questa rivoluzione ti porterà a chiudere un progetto, a fare cose diverse, magari anche più divertenti. Bilancia, ecco una giornata utile, programmare un weekend valido e importante, e poi c'è l'amore. L'amore in senso ampio, quindi anche consensi, per chi ricerca approvazione di soci, collaboratori che ti aiutano. Cerca tra oggi e domani di ritagliare qualche ora per rilassarti. Scorpio, con Venere che arriva alle porte, c'è voglia di amare, e magari non è detto che nella vita bisogna chiedere garanzie a tutti. Qui mi riferisco ai nati Scorpione che sono soli perché diffidenti, perché magari reduce da una separazione, pensano che i sentimenti siano un fiasco. Non è così. Se una persona ti piace, vai avanti. Domenica, tra l'altro, sarà una giornata ancora più intensa. Sagittario, qualche tensione va fatta scivolare addosso per colpa della luna storta. Sul lavoro le proposte possono essere interessanti e ci sono anche buone opportunità in futuro. Mercurio chiede attenzione con i soldi. Capricorno, Mercurio favorevole, è una sfida importante, entro un anno nessuno potrà scoraggiarti, oggi e domani poi hai una marcia in più. Se c'è qualcosa di cui devi parlare, meglio dire quello che pensi oggi, perché hai una luna favorevole. Acquario, luna, Venere attiva, ma ancora quel Giove opposto che dice attenzione ai conti, ai riscontri, ritardi nei pagamenti, ritardi nei contratti, le cose cambieranno presto. L'amore può diventare un'ancora di salvezza. Pesci, è importante adesso non recriminare, per esempio chiedersi: ho fatto la scelta giusta, sto davvero decidendo io, qualcuno forza la mano nella mia vita. La verità è che questo periodo va in qualche modo accettato per quello che è. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda alcune questioni di lavoro, soldi da controllare. Domenica, giornata clou per far presente le tue esigenze in amore. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato e rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, ma una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano a Red Carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. No, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.
10: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
15: Latte Miele. Sapessimo.
16: Provava una sensazione nuova, sconcertante, strana, come se qualcuno si fosse intrufolato nella sua anima e avesse cominciato vertiginosamente ad arredarla.

0: niente male davvero, questa che è la nuova di Gianna Nannini.
1: Come dolce la Gianna.
0: Sì, si chiama Meraviglioso Errore ed è una canzone che secondo me troveremo presto in classifica.
1: Scalerà le classifiche.
0: No, ma nella nostra, anche quella di Radio Altamira.
1: Nella nostra, certo.
0: Bene,
1: certo.
0: Allora, buon sabato mattina, oggi è il 5 di settembre.
1: Finalmente.
0: C'è stato questo periodo di stop, di vacanza.
1: Vacanza, non è che abbiamo fatto sempre vacanza.
0: No, ma vacanza, noi abbiamo fatto 10 giorni.
1: Però in un posto meraviglioso.
0: Però siamo stati off dalla radio e quindi i microfoni si riaccendono a casa di Dania con questo appuntamento che si chiama Latte Miele a casa mia.
1: Certo.
0: Diamo il benvenuto, come abbiamo già fatto, ai nuovi ascoltatori e un bentornato a chi era già un habitué di questo appuntamento.
1: State bene, ragazzi, perché questa estate è veramente, come avevo detto, vi ricordate che vi avevo detto sarà un'estate torrida? È stata un'estate torrida, sì. E lo è tuttora.
0: Beh, ci sono ancora delle temperature non indifferenti.
1: Abbiamo sentito prima addirittura 38, basta.
0: Vabbè, diciamo che non cominciamo con le lamentele, abbiamo un weekend ricco di cose belle,
1: certo.
0: perché sento la nostra cagnolina che abbaia, può essere?
1: No, ma lasciala stare, è sempre lei che abbaia.
0: Vabbè, un weekend ricco di cose perché insomma edizione del Gran Premio di Monza, abbiamo Malta con la notte sotto le stelle, come vi ha detto Francesco prima, e poi ci sono un po' di appuntamenti che vanno sottolineati proprio per il fine settimana. Qual è l'idea di questo nuovo programma? Che sarà molto più fluido, molto più ricco di musica.
2: Era un po' di

0: giova a buon vento, che sia d'augurio naturalmente per il vostro weekend navigando in città.
1: Navigando in città non è male.
0: Nelle località di vacanza.
1: Oh certo, c'è molta gente ancora in vacanza.
0: Che,
1: insomma, certo, certo.
0: Se la stanno godendo, non se la sono goduta prima. Ma...
1: Beh, ma c'è gente che sceglie appunto settembre,
0: certo,
1: perché è un po' meno affollato, meno
0: mese
1: confusione.
0: Mese bellissimo.
1: Adoro settembre.
0: E a proposito di vacanza, mi sembra opportuno salutare quelli che sono stati i gestori delle nostre vacanze dal punto di vista proprietari dell'hotel, che sono stati gentilissimi.
1: Ma meravigliosi.
0: Ci siamo trovati molto bene, sappiamo che sono all'ascolto. Per
1: esatto. Eravamo a Castione della Presolana.
0: Sì, siamo stati in montagna qua vicino a noi.
1: Ma veramente un luogo ameno,
0: allora,
1: a parte il luogo.
0: Un saluto a
1: Viviana e Giovanni che
0: certo,
1: ci stanno ascoltando,
0: certo.
1: Loro stanno lavorando ovviamente e ci ascoltano, gli facciamo compagnia. Dai.
0: Buon lavoro allora.
1: Buon
0: con
1: lavoro
0: la
1: ragazzi, grazie ancora. Io vi ricordo il numero di WhatsApp 335 787 1910 se volete mandarci i vostri saluti.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a 70.

0: Sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
5: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90€. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
6: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
8: Sottocosto Grandi Marche.
7: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
8: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19€. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90€. E tonno mare blu formato speciale a 6,99€.
7: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
9: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
10: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
11: Accidenti, ci penso in effetti.
10: Eh?
11: Lo faccio ogni volta.

0: musica italiana, quella che piace a noi, quella che piace agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Vasco Rossi ogni volta prima e poi un Pino Daniele.
1: O Scarraffone.
0: Dannata.
1: O Scarraffone.
0: Sembra ieri, ma
1: sembra 91, ieri. Mamma mia, davvero.
0: Sì, peraltro era un brano che nascondeva anche una forte denuncia sociale, perché c'era questo ritmo allegro, fresco,
1: molto,
0: no, travolgente. Sì. Però la canzone usava l'ironia per affrontare alcuni temi delicati dell'Italia dell'epoca. Ma ricordatevi, è 1991. Temi delicati dell'Italia dell'epoca. Quali? L'immigrazione, il razzismo e le tensioni politiche.
1: E cosa è cambiato?
0: Appunto, niente.
1: Ok.
0: Vabbè, la musica al centro della nostra vita prevede anche nel nostro percorso di stamattina, Latte e Miele a casa mia, che cosa? Un incontro con un'altra grande della musica italiana, Laura Pausini.

0: tardi, no. Dai,
1: no,
0: che
1: non, è,
0: non
1: tardi.
0: È tardi.
1: No, non è tardi.
0: Non è tardi, siamo solo agli inizi di settembre.
1: Sì.
0: Quindi, come diresti tu, manca molto a Natale.
1: Molto a Natale. Manca molto a Natale.
0: Il buongiorno da Nadia e Guido, siamo qui insieme in diretta su Radio Latte Miele dalla
1: da
0: nostra,
1: casa nostra,
0: dal nostro appartamento.
1: Ah, certo, se quello è proprio rimane proprio
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì.
1: Siamo a casa.
0: Sì.
1: Io sono in pigiama. Praticamente ed è vero, non è uno scherzo, meno sì. Male che non c'è la TV.
0: No, io sono in tuta.
1: E lui è in tuta.
0: Vi tutiamo.
1: Sì. Grazie, ci state mandando i vostri saluti al 335-787-1910 e abbiamo anche un saluto speciale e un augurio per la nuova stagione.
0: Ma sì, ma c'è più di un saluto speciale.
1: Sì,
0: perché
1: ce ne sono.
0: Sono andato a dare un orecchio prima,
1: sì,
0: alla nostra segreteria telefonica. Sapete che noi abbiamo messo una segreteria telefonica sempre, perché abbiamo anche dei vicini di casa che ci infastidiscono.
1: Un po' molesti, sì, è vero, un po' molesti.
0: E ho trovato un po' di messaggi, peraltro uno anche di DJ Aldo che ci ha mandato a Ferragosto.
1: Sì, figurati, a Ferragosto.
0: Poi dopo lo ascoltiamo.
1: Anche Assunta, voglio salutare Assunta,
0: sì,
1: che è una nostra fedelissima ascoltatrice ed è felice di risentirci.
0: Va bene, tra i tanti messaggi c'è questo, lo vogliamo sentire?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Grazie, sei stata molto gentile.
2: Ciao ragazzi, come state? Ho sentito che siete ripartiti a bomba alla grande, con un bel bicchierone di latte e miele, si va dappertutto. Però una piccola cosa, non mi avete chiamata?
0: No.
2: Sono io, no? Oh ragazzi,
0: sì,
2: sono la Debbie, Deborah Villa.
0: Ciao, però
2: dovete chiamare la gente, perché sennò no, io torno, io voglio tornare e torno anch'io. Non ho capito.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Latte e miele.

0: sul paradiso.
1: La musica italiana, quella che ci piace qui su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido, c'era Achille Lauro e questo è In viaggio verso il paradiso.
2: E abbiamo un altro messaggio di augurio per la nostra nuova stagione da parte di Lucy. Lucy.
1: Lucy. Piena zeppa la segreteria.
2: Sentiamo.
3: Toc toc, è permesso? Toc, toc. Ciao,
1: sì, certo.
3: Sono la Lucy e niente, volevo augurarvi una splendida terza stagione.
1: Grazie.
3: Guido e Dania.
2: Grazie.
3: Latte e Miele a casa vostra, io non vedo l'ora di tornare nel vostro salotto con chiacchiere, birrette, tisana, non lo so, quelle cose super happy, super friendly, super amiche, super cose. Quindi scusate la voce un po' catatonica, ma ho fatto serata con la Betty al Forfora e quindi scritto con il PH, è un locale super top di Cesate
2: Besnate.
3: E quindi adesso sono appena rientrata, è l'ora tarda, scusate, sono un po' in hangover, vi mando questo vocale per augurarvi tutto il meglio. Ciaone, baciotti, ciao, ciao anche da Ippolita che vi saluta, che sta dormendo, l'ho svegliata. Ciao.
1: Ciao Ippolita.
2: Grazie Ippolita, Ippolita Baldini.
1: Lucy.

0: Radio Latte Miele, Guido e Dania in diretta per il sabato mattina 5 settembre. L'appuntamento è quello con Latte Miele a casa mia, e la radio ha la capacità di unire le persone, di coagularle intorno ad un marchio, ad un brand, a un logo, ma anche a farle sentire proprio in famiglia, a casa,
1: vicini,
0: no?
1: Cioè, vicini.
0: Peraltro domani a Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno ci sarà una trasformazione di questa piazza in una grande piazza della comunicazione, perché vengono accolte tantissime emittenti locali da tutta Italia per una giornata dedicata interamente alla radio, alla sua storia e al suo ruolo nella società, per, diciamo, celebrare i 50 anni della Radio Libera. Peraltro Radio Latte Miele è radio reggente dell'operazione,
1: sì.
0: Per cui se siete da quelle parti andateci.
1: Sì.
0: Mi piace questa cosa del collegamento, no?
1: E anch'io ho una cosa da mostrarti sul collegamento. Sai che due città sono collegate attraverso una specie di Stargate. Sapete cos'è lo Stargate? È praticamente questo cerchio che è stato anche ritrovato in siti archeologici, dove si diceva che questo era un portale che vi trasportava in un mondo parallelo. Beh, invece no, qui stiamo parlando di due città, a Vilnius e Dublino. Praticamente cosa succede? C'è questo cerchio che mette in comunicazione diretta due città.
0: C'è una connection tecnologica.
1: Esatto, è una connection tecnologica
0: costruita dall'uomo.
1: Praticamente gli abitanti di Vilnius e gli abitanti di Dublino si vedono attraverso questo cerchio e si salutano.
0: Ma che bello.
1: Quindi due città lontanissime, collegate da questo video in diretta, e appunto tu passi davanti, puoi salutare la persona, puoi fare le boccacce, puoi giocare, puoi scherzare. Ovviamente non c'è una parola, non si sentono le parole, ma ci si vede. Quindi questa è una cosa veramente
0: bello, secondo me
1: carina. Se uno va a Dublino o a Vilnius è pregato di andare a vedere questa cosa.
0: Non lo sapevo.
1: È veramente veramente carina.
0: Non lo sapevo.
1: Vedi, adesso lo sai.
0: Adesso lo so.
1: Sì.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, corro da Globo, che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, la

0: acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede il posto a un sogno nuovo e non bisogna volerne trattenere alcuno.

0: Beh, insomma, su Radio Lazio Miele anche Emma e Fabri Fibra con questa canzone che si chiama Antidroga, una collaborazione tra Emma e Fabri Fibra che va avanti, perché questo è un singolo, ma c'era stato già un successo in precedenza.
1: Certo. Senti, ho trovato una leggenda giapponese che dice: il sole e la luna si amavano, ma erano destinati a non incontrarsi mai, finché Dio non creò l'eclissi, affinché gli esseri umani sapessero che non esiste un amore impossibile. Mi è venuto in mente perché quest'anno abbiamo avuto due eclissi, una solare e l'altra lunare. Praticamente non ho visto nessuna delle due. No, dovete sapere
0: c'è
1: che
0: un motivo.
1: C'è un motivo. Io ho comprato gli occhialini subito, no? Ho detto: ah, questa volta me la voglio vedere bene questa eclissi di sole. Bene, eravamo in montagna, quindi il sole è andato dietro la montagna.
0: Basta.
1: E basta. Quindi non è... Ovviamente quello della luna era alle 3:15 del mattino. Certo. Uno dormivo, secondo probabilmente la luna è andata dietro le case, quindi ciao Peppe.
0: Basta, niente.
1: Me le sono perse tutte e due.
0: Ci sono cose che si vedono e cose che non si vedono.
1: Ecco, infatti.
0: Però lo scorso fine settimana è stato lanciato dalla NASA un nuovo telescopio che si chiama Roman.
1: Sì.
0: È un telescopio spaziale di nuovissima generazione che dovrebbe far luce su formazione delle galassie, scoprire nuovi esopianeti.
1: Che
0: anche
1: bello.
0: Perché noi siamo abituati a sentire parlare del telescopio Hubble, no?
1: Sì, sì.
0: Ma questo qui ha un campo visivo che è 100 volte più ampio.
1: Caspita.
0: Si chiama Nancy Roman e consentirà agli astronomi di individuare delle cose che altrimenti non sono visibili.
1: Certo.
0: Viaggia per 100 giorni, le prime immagini arriveranno a gennaio del 27,
1: quindi
0: sì.
1: È una cosa veloce.
0: Sì, abbastanza vicina. E c'è questo campo visivo ampio e nitido a infrarossi che catturerà miliardi di galassie e di stelle, perché va nella direzione opposta al Sole.
1: E quindi
0: si vedranno delle cose mai viste.
1: Ma che bello, che bello, che bello, che bello.
0: Sì, tra l'altro questo telescopio l'hanno chiamato Nancy Grace Roman perché era un'astronauta che divenne la prima donna a ricoprire un incarico dirigenziale alla NASA come responsabile del programma di astronomia della NASA stessa. Quindi,

0: Beh, anche questo è stato un tormentone dell'estate.
1: Sì,
0: quest'anno dicevano che i tormentoni non c'erano, non ci sono stati.
1: E
0: in effetti, no, in effetti, meno
1: rispetto
0: ad
1: altri. Ma ci sono stati, dai.
0: Però sì, questa Samurai J ha occupato molti dei nostri minuti d'ascolto alla radio. Era ossessione. Su Radio Latte Miele stamattina si è parlato di astronomia.
1: Sì.
0: Certo. Io sono preoccupato perché non ho ancora sentito la signora Naso.
1: Vedrai però, che fra un po' si farà sentire.
0: No, ma io ho visto che in segreteria ci sono dei messaggi.
1: Allora, stai tranquillo.
0: Adesso poi dopo li andiamo
1: dopo
0: a sentire.
1: Li sentiamo, sì.
0: Stamattina abbiamo parlato di astronomia, del nuovo telescopio e lo sapevi che a 87 anni luce dal nostro pianeta gli astronomi hanno scoperto una mega terra.
1: Wow.
0: Ha delle dimensioni così imponenti e una densità eccezionale che l'hanno chiamata megaterra.
1: GJ523b. Wow.
0: è oltre 20 volte più massiccio della Terra, ma nonostante le dimensioni è rimasto denso e roccioso. È una megaterra che presenta delle caratteristiche insomma non facili, non ci si può vivere sicuramente.
1: No, decisamente. Quanti sono i gradi sulla superficie?
0: 265
1: senz'altro.
0: Gradi.
1: Beh, un po' come l'estate di quest'anno.
0: Non proprio.
1: Scherzo, esatto. Ovviamente.
0: È un mondo veramente rovente.
1: È un po' rovente, sì.
0: Pensa che ruota intorno alla propria stella in meno di 18 giorni.
1: Pazzesco.
0: Cioè un anno dura tre settimane,
1: incredibile.
0: Capisci?
1: Ma sai qual è la cosa che mi fa ancora più sballare, diciamo così? Il fatto che noi vediamo questa stella, che appunto è di 87 anni fa, quindi potrebbe non esserci più. Potrebbe non esserci più questo questa mega terra.
0: Ma quando noi vediamo le stelle.
1: Esatto, potrebbero non. Questa cosa mi sballa un po'.
0: Stellina.
1: Sì,
0: stellina.
1: Grazie, stellassa.
0: Io ti vedo sempre stellina.
1: Stellassa d'oro.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
2: mente. Spot.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché
3: libera la mente. All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto Grandi Marche.
3: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Se alla fine di tutto saremo ancora capaci di amare, allora avremo vinto davvero. Mark Levy.
10: Wow, wow, boom, bam, boom, bam,
9: boom, bam, boom,
10: senti,
9: boom,
10: lo senti,
9: boom,
10: lo
9: bam,
10: senti?
9: Boom.
10: Lo
9: cosa?
10: Senti?
9: Cosa?
10: Il rumore.

0: carina, carina, molto, molto carina.
1: Molto carina.
0: Pensa che questa canzone è arrivata ultima al festival.
1: Pensa tu.
0: E nonostante il verdetto della giuria, si è, insomma, è uno dei più acquistati e amati di quell'edizione lì.
1: E guarda, io ho questa prerogativa.
0: Il nuovo Swing.
1: Sì, è bellissima. Io ascolto Sanremo. Swing. Ascolto Sanremo, quando c'è Sanremo, sì. E mi piace una canzone, arriva sempre ultima, cioè proprio non c'è verso, proprio è così, è proprio sì, vabbè. È un destino così.
0: Pensa che, se non ricordo male, Ruggeri aveva detto che questa canzone l'aveva scritta perché stava aspettando una ragazza di che non si è presentata,
1: invece. Sì.
0: E allora in preda alla tristezza ha fatto sta cosina qua, hai capito?
1: Poeretto.
0: Il nuovo swing, il cambio di vita. Vabbè, siete con Dani e con Guido, questa è Radio Latte Miele, il programma si chiama Latte Miele a casa mia. Avete
1: ovviamente
0: un numero telefonico.
1: Ve lo do subito.
0: Per i messaggi WhatsApp.
1: 335-787-1910, dai, mandateci un po' di saluti così,
0: sì,
1: o
0: sì,
1: un po' di racconti della vostra estate, no?
0: E
1: mandate.
0: E avete anche,
1: che cosa?
0: Avete un sacco di musica italiana.
1: Ah, quella sì.
0: Scelta con cura. Abbiamo sentito Raffaella Carrà, abbiamo sentito Enrico Ruggeri, e adesso un ricordo del 1992. Non amarmi.

0: Mamma mia, invece. Mamma mia. Boh, vabbè. Senti, caro, dicevamo prima che ci sono un sacco di messaggi in segreteria.
1: Sì, che sono arrivati sulla nostra segreteria.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè quella di casa nostra.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì, la nostra, la nostra.
1: Che sono arrivati alcuni messaggi che sono arrivati mentre noi eravamo in vacanza.
0: Eh sì, certo, certo.
1: Uno in particolare che ho sentito prima, poi ce ne sono anche altri.
0: Esatto.
1: Del nostro DJ Aldo, che sostanzialmente ha mandato questo messaggio dalla segreteria.
0: Il 15 agosto.
1: Il 15 agosto. Sì. Risulta che.
0: Risulta
1: ma
0: così.
1: Secondo te a Ferragosto io e Dania sentiamo la segreteria?
0: No.
2: Ciao Motis.
1: Ciao.
2: No. E d'altra parte oggi è Ferragosto, non c'è nessuno.

0: cioè tanto un po' di amici in giro ci sono, cioè, allora sapete che c'è? Siccome tutto il palazzo è vuoto, ecco, ho pensato di organizzare una festina. E vabbè, dai, dai, dai, cioè, nel senso che, cioè, non arriverà nessuno, la portineria è chiusa, il giro non c'è. Io, cioè, aprirei tutte le scale. Dai, forza ragazzi, sono già arrivati.
1: Senti che casino ho fatto,
2: mamma mia.
0: Dire, se succede qualcosa vi faccio sapere, no, non vi faccio sapere, divertitevi anche voi, visto, cioè, facciamo 24 ore, forse anche dopo, oggi cos'è? Ah no, ma me, forse anche domani, anche 48, beh, noi cominciamo, poi quando si finisce si finisce. Ferragosto, il nostro DJ Album.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero, 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
5: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
11: Latte e miele.

0: e miele in diretta da casa di Dania.
1: E dagliela.
0: Ospite.
1: Ormai l'avete capito, sì. Un tormentone.
0: E non ti ho neanche parlato dei manicaretti ancora.
1: No, ancora,
0: quindi,
1: infatti.
0: Quindi, diciamo che per questo nuovo inizio di stagione radiofonica hai facoltà di star tranquilla ancora.
1: Certo,
0: per un po'.
1: Certo.
0: Senti, visto che arrivare alla fine del mese è abbastanza complicato, un po' per tutti.
1: Sì.
0: Non per tutti, ma per molti.
1: Sì, esatto.
0: Diciamo.
1: Vedi dito che non si vede, ma
0: esatto.
1: Sto indicando me stessa.
0: No, perché quando dici vedi dito, uno può immaginare che
1: stavo indicando me stessa. No, ecco, non essere volgare.
0: No, stavo pensando
1: scusami.
0: Che abbiamo parlato di tecnologia, no? Nuovo telescopio, la NASA, eccetera, eccetera. C'è una tecnologia che è quella che viviamo tutti i giorni, che è quella dei telefoni, dei PC, dei computer in genere, e c'è un peso strategico che viene attribuito con delle cifre particolari da parte di Apple alla transizione ai vertici dell'azienda. Sapete che è cambiato, non è più Tim Cook ad essere il CEO, ma è diventato un nuovo personaggio che si chiama John Ternus, nuovo per noi, per la massa, perché uno che invece è molto conosciuto. Bene, io ho letto questa cosa e sono rimasto colpito.
1: Sì.
0: Non per invidia,
1: no.
0: Ma perché dici, ma veramente è così?
1: Ma veramente?
0: Allora, John Ternus è diventato nuovo CEO di Apple, riceverà un pacchetto retributivo da 58 milioni di dollari.
1: Mi sento un attimo svenire.
0: Poveretto. Mentre Tim Cook è diventato il presidente esecutivo, quindi l'hanno non declassato, ma fatto crescere, ma l'hanno un po' parcheggiato.
1: Sì, l'hanno parcheggiato.
0: Otterrà 47 milioni.
1: Poverini.
0: Solo delle belle cifre. Solo delle belle cifre.
1: Mi viene un attimo di capogiro.
0: Cosa vuoi che sia?
1: Ma
0: invece, cara la mia cara Anelli De Polichetti.
1: Eccolo, non l'aveva ancora detta questa
0: detta.
1: Cosa qua, perché tu l'hai detta nell'altra stagione.
0: Sì.
1: E l'Anelli De
0: Polichetti.
1: È una bestiolina strana che vive nell'acqua.
0: Ma sì,
1: una roba strana.
0: È
1: una
0: appartenente ad una famiglia di quegli organismi che sono noti perché hanno l'apparato branchiale a forma di ventaglio.
1: Ecco,
0: no?
1: Esattamente.
0: Filtrano le particelle alimentari dall'acqua,
1: ecco.
0: E allora sono carini,
1: ma certo.
0: E quindi non t'ho mica detto rincopiteca.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Terza ora insieme.
1: Come stai?
0: Ma sto bene, devo dire.
1: Come direbbe Brescia, sto da Dio.
0: Ma se facesse un po' meno caldo starei meglio.
1: Vabbè, adesso questa cosa siamo allenati, no, del resto.
0: Beh,
1: al caldo.
0: Insomma, io non sono
1: così
0: allenato.
1: È da maggio che
0: appunto,
1: si
0: appunto. Ragazzi, veramente, io vivo costantemente
1: dai.
0: Sudata dalla testa ai piedi.
1: Dai, per quello anelide polichetti,
0: ecco,
1: dicevo,
0: capisci?
1: Prima, no?
0: Ecco, esatto.
1: Perché vivi nell'acqua, vivi nell'acqua.
0: Sai che acqua? Il mio sudore. No, veramente, ragazzi, mi scivolano persino gli occhiali dalla faccia quando vado in giro per strada.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: veramente, arrivo su in condizioni. Cioè, sai, proprio sembra che abbia fatto la traversata del Sahara. Ecco, no, veramente.
1: Sì, per fortuna,
0: non ne posso
1: per
0: più.
1: Fortuna qui c'è un buon condizionamento, ma il nostro appuntamento va avanti ancora per un'ora.
0: Sì.
1: Segnaliamo il numero
0: di telefono, segnaliamo i vostri messaggi al 3356 10.
1: Segnaliamo anche che è il momento dell'informazione, ci sono le news, il momento dell'informazione, ci sono.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello Slam New York. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Spot. Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
5: Latte Miele. Ma mi trovo
6: L'essenza della filosofia è che l'uomo deve vivere in modo tale che la sua felicità dipenda il meno possibile dalle cose esterne.

0: Ecco, dopo il festival, di nuovo Sanna Vinci sulle note dell'FM, e non solo, perché Radio Latte e Miele si sente anche con l'applicazione.
1: Ah, certo.
0: Si sente sul web.
1: Si può scaricare l'app gratuita, quella gialla. Così ci potete ascoltare ovunque.
0: Va bene, va bene, va bene. Una canzone. Adesso andiamo ad ascoltare un brano che è dedicato alla nostra città,
1: alla bella Milano.
0: A Milano.
1: Alla bella Milano, ecco.
0: Perché Radio Latte e Miele è naturalmente in tutta Italia, ma noi abitiamo a Milano,
1: Noi siamo a Milano,
0: e questo programma va in onda da casa nostra, diciamo che è una canzone che sentiamo dedicata a Milano, anche se l'attenzione di questo fine settimana è vicino a Milano, no?
1: Sì.
0: È più verso Monza, no?
1: Sì, vabbè, ma Monza è attaccata a Milano,
0: sì,
1: adesso non è che oramai
0: fa parte della città metropolitana. No, non è vero.
1: Vai su Viale Monza, sempre dritto, arrivi a Monza.
0: Sta di fatto che c'è questa grande festa tricolore, passione, motori, è il 97esimo Gran Premio d'Italia. Con il sorvolo nuovamente delle frecce tricolori.
1: Ah, quindi le sentiremo.
0: Sì,
1: E
0: c'è anche prima del via in autodromo, c'è Laura Pausini, ci sarà Laura Pausini.
1: Ah, ok.
0: Chiaramente i tifosi si infiammano perché è un momento di grazia col giovane talento Kimi Antonelli al comando della classifica mondiale, e una Ferrari competitiva con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno come obiettivo quello di riportare proprio la Ferrari al vertice. Vediamo un po' che succede. Diciamo che sono attese 400.000 presenze.
1: Mamma mia.
0: E la domenica di gara è sold out, quindi
1: domani?
0: Sì, domani.
1: Non puoi proprio andare,
0: non c'è nemmeno un seggiolino. Allora, abbiamo parlato di Monza, però dicevo, la canzone è dedicata a Milano, è di Ernia e si chiama Dedica. Che non

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bravo Ernie, questa è Dedica.
2: Bravo,
1: ed è,
2: bravo,
1: ed
2: sì,
1: è
2: mi
1: il
2: piace.
1: Nuovo singolo, anche se è una canzone che era già presente nell'album da un po'. Però
2: è molto bella, la veramente molto profonda.
1: La stiamo ascoltando adesso qui su Radio Latte Miele. Un saluto a Max e un sacco di persone che sono lì, perché ci hanno messo in diffusione in questa piscina.
2: Ciao ragazzi!
1: A San Sebastiano Curone.
2: Beati voi!
1: E allora niente, un saluto.
2: Fate un bagno anche per me.
1: E un abbraccio da parte nostra, come se foste a casa nostra anche voi.
2: Esatto, esatto, esatto. Bravi ragazzi, va buon
1: bene,
2: bagno.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo detto che ci sono tanti messaggi in segreteria.
2: Sì.
1: Ce n'è uno però che invece è arrivato stamattina.
2: Sì.
1: Sentiamolo.
3: Nadia e Guido.
2: Ah, rieccola.
3: Ma si riprende allora?
1: Eh sì, la signora già. Naso.
3: Mamma mia, quanto tempo che è passato!
2: E vabbè, due mesi.
3: Avete trascorso
2: e mezzo.
3: Una bella estate fresca? Parliamone, io ho una bella idea per voi. Sì, sì, facciamo qualcosa di nuovo. Io quasi quasi vengo su e ne parliamo anche delle
2: pareva.
3: Vostre vacanze.
1: Sì.
3: Va bene,
1: sì,
3: vabbè, poi sì. Vi racconto anche le mie.
2: Va bene, sì.
3: No?
2: Sì.
3: Dai che abbiamo delle belle idee. Qui si avvicina il Natale, dobbiamo fare qualcosa insieme, tutti insieme nel condominio. E allora
2: va bene, va bene.
3: Vengo su.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

0: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
1: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 euro al chilo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele.
7: Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita ci insegna a spiegare le ali. Sepulveda.
8: E quando si vola, prima o poi, si incontra anche l'amore.

0: nuova stagione radiofonica qui su Radio Latte Miele, per quello che ci riguarda.
1: Sì,
0: il ritorno al microfono di Latte Miele a casa mia.
1: È un piacere, devo dirti la verità, che mi mancava.
0: Devo dire che Dani e Guido si sono ritrovati proprio qualche giorno fa a dire: ma allora comincia o non comincia?
1: Infatti,
0: parte o non si parte?
1: Si parte.
0: Siamo partiti. No, dicevo, però le buone abitudini non si perdono, per esempio il viaggio nel tempo che si ripete ad ogni ora qui su Radio Latte Miele.
1: Certo.
0: Rimane, abbiamo sentito Zucchero con Diavolo in me, gli 883 con Se tornerai, e adesso poi andremo, perché prima anni 80, poi anni 90, poi adesso andremo negli anni 2000, perché ritroveremo, ve lo anticipo, voi appassionate, appassionati di Tiziano Ferro, una sua canzone del 2006.
1: Ma molto prima. Se me lo dicevi prima era meglio.
0: No, ma molto prima, vi abbiamo detto che ci sono dei messaggi
1: in
0: segreteria che arrivano dal passato, mese d'agosto,
1: ce n'è anche uno recentissimo, è un nostro carissimo amico Federico Basso,
0: è arrivato stamattina,
1: che ci fa, diciamo, gli auguri per la nuova stagione. Sentiamo.
0: Grazie Federico.
2: Quindi
0: grazie,
2: è proprio Federico. Vero che non c'è due senza tre, e io sono felicissimo, di conseguenza in bocca al lupo per questa nuova stagione. Quando volete, io sono libero sabato e domenica, passo, citofono e porto su due pasticcini, anzi da bravo piemontese dei baci di dama. Un abbraccio.
0: Hai facoltà.
1: Grazie Federico, ti aspettiamo.

0: Tiziano Ferro con quella che è diventata un classico della sua ancora, discografia.
1: Ancora.
0: Ed era contentissimo.
1: Era molto contento, un po' triste ma contento.
0: Beh, tu sei stata contenta però ultimamente.
1: Sì, di
0: perché cosa? Io ti ho fatto un po' di sorpresine.
1: Ma sapete una cosa? Allora, la stanza in cui siamo è una stanza tipo studio, no? Cioè libreria, scrivania, quelle cose qua, no? Computer, eccetera. Beh, è diventata una foresta. Praticamente il signor Guido Monti, durante la notte, quando si sveglia, non è che dice vado a far pipì, torno a lei, no, compra piante. Quindi questa stanza è una foresta,
0: sì,
1: praticamente ogni giorno suonavano, bip, c'è una consegna per il signor Guido Monti.
0: E non è finita.
1: Non hai comprato ancora piante?
0: No, non ne ho comprato un'altra.
1: No, ti prego, perché io le adoro, ma non so più dove mettere.
0: Alla pachira acquatica.
1: Oh, ma cos'è?
0: È una pianta che è conosciuta come albero della fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ed è apprezzata nel Feng Shui perché attrae ricchezza, prosperità, energia positiva.
1: Compriamola.
0: Adesso non te la compro più.
1: Ecco, lo sapevo.
0: Ti sei lamentata?
1: Lo sapevo. No, ragazzi, io amo
0: mi vessa.
1: L'ho vesso. Abbiamo un balconcino di un metro per un metro, veramente, ed è un giardino praticamente pensile. Non posso neanche stendere fuori perché ora non ci passi. Adesso anche questa stanza è una bella foresta.
0: Va bene,
1: fammi salutare.
0: Anelli de polichete della mia vita.
1: Buongiorno. Buonanotte, ciao. Allora, fammi salutare Rosalba che dice che non è stata un'estate particolare, ma tra qualche giorno va nel suo paese, nella provincia di Napoli, ma voleva dirci che le facciamo un sacco di compagnia e ci saluta e ci manda un bacio. Grazie, grazie Rosalba, grazie.
0: Noi siamo molto ascoltati in quella zona.
1: Sì, davvero.
0: Ci fa piacere, anzi un saluto e voglio ci teniamo.
1: È molto anche.
0: No, non so farlo, napoletano.
1: No.
0: Io ho una cugina napoletana che è innamorata anche lei delle piante,
1: sì.
0: Che ogni volta mi dice cugino nordico.
1: Un cugino nordico, fantastico.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto Grandi Marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno Mare Blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: No stress, Marco Mengoni. Abbiamo parlato di messaggi
1: che
0: arrivano. È arrivato uno che dice: ma io qua in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno non vedo niente.
1: È domani, non è oggi, è domani.
0: Piazza del Popolo, Ascoli Piceno.
1: Ascoli
0: Piceno. Dalle 10 alle 24, cioè noi siamo Radio Reggente, Radio Latemiera.
1: No, non ti viene in mente Ascoli, le olive ascolane? Le strano olive tu non abbia fatto questo parallelismo con Manicaretto.
0: No, non l'ho fatto perché stavo pensando al fatto che dopo la rottura del monopolio nel 75, ad opera di alcuni pionieri, sono nate Radio Pirata, ma il 28 luglio del 76 la sentenza della Corte di Cassazione ha sancito la legittimità delle trasmissioni private, purché in ambito locale, e fino allora tutte quelle radio che erano nate prima e anche quei popolarissimi disc jockey,
1: tu sei tra quelli,
0: erano stati dei fuorilegge, insomma. Quella delle radio libere fu una vera rivoluzione non violenta, una rivoluzione, io la sottolineo come epocale,
1: che
0: cambiò letteralmente il linguaggio, il modo di comunicare, la comunicazione, e questo grazie soprattutto alla musica e al coraggio di tanti. E allora celebrare questi 50 anni di radio libere, ufficializzate, mi sembra bello.
1: Assolutamente.
0: Domani.
1: Allora, cominciamo a ringraziare.
0: Veloce.
1: Umberto in regia.
0: Sì.
1: Con il supporto di Simone.
0: Certo.
1: È bellissimo. Poi volevo assolutamente ringraziare Deborah Villa.
0: Sì.
1: Federico Basso.
0: Sì.
1: E Ippolita Baldini, che ci hanno mandato davvero questi saluti e questo augurio per la nuova stagione radiofonica di Radio Latte Miele a casa mia.
0: Grazie anche a Alex Peroni, che ha interpretato DJ Aldo con un messaggio di Ferragosto, ma ce n'è un altro, sempre che ha mandato st'estate.
1: E lo sentiamo domani.
0: Perché se no non ce la facciamo adesso.
1: No, adesso è
0: un
1: tardi.
0: Grazie doveroso anche a Maurice Modica, che invece interpreta la signora Naso, che è la portinaia del palazzo. La signora Naso, che ha sta fissa, che vuole venire su, ma...
1: Sono noi, 3 anni che vuole venire su.
0: Ma noi svicoliamo.
1: Svicolone.
0: Allora, grazie. Ancora un po' di musica, poi ci saluteremo alle 13 con Matteo Osso, che è a Malta.
1: È a Malta.

0: 12:59.
1: Allora ci diciamo ciao.
2: Sì. Non però hai parlato di Manicaretti, è una cosa veramente strana.
1: No, non l'ho fatto perché ti ho detto, ti ho promesso
2: che potevo stare tranquilla oggi.
1: Ma anche per domani.
2: Vedremo.
1: Tanto, bene, vabbè, se non ci pensi tu, ci penso io.
2: Esattamente.
1: Se non ci penso io, ci penso io.
2: Come sempre, certo, caro.
1: Allora, ringraziamenti fatti, grazie ancora per averci scelto. Vi lasciamo in ottima compagnia. Se siete appassionati di ciò che accadrà a Malta in serata, la notte delle stelle, con le stelle, tra le stelle.
2: Sì.
1: Vi lasciamo in ottime mani perché c'è Matteo Osso e Dani e Guido, vi danno appuntamento a domani mattina, se vi fa piacere, alle 10. Ciao!
2: Voi sapete che mi piace salutarvi con un bocciolo di poesia. Senti come sono poetica. E oggi sono andata a disturbare, pensate, il vate, Gabriele D'Annunzio. Sono nella vostra anima. Non vi tocco neppure, eppure mi mescolo con voi come se vi tenessi sulla mia bocca, sul mio cuore. Vivendo di voi, ho il sentimento dell'infinito. Ciao!

0: per te.
1: Bentornati amiche e amici della Dolce Vita su Radio Latte Miele in questo autunno che non è ancora arrivato, perché una bella coda d'estate, e oggi in via del tutto speciale da Malta ricomincia la Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
1: Dolce di così non poteva essere questa vita radiofonica, perché in questa occasione speciale con Radio Latte Miele siamo radio partner di Una Notte con le Stelle, e quindi io sono stato spedito a nuoto, ovviamente essendo io un ragazzo atletico, all'isola di Malta, dove incontreremo un sacco di personaggi molto interessanti, di nomi importanti della musica italiana, che ci terranno compagnia in questo primo weekend insieme di questa stagione che sta iniziando. Alcune tradizioni però non muoiono mai, e così vale per le notizie che arrivano da OK Salute.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: OK Salute e Benessere.
5: Buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con OK Salute e Benessere. Allora, si sta parlando di nuovo di scrivere in corsivo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha stupito la decisione del segretario dell'istruzione, che ha chiesto di tornare appunto a scrivere in corsivo dopo anni che hanno usato solo i computer o lo stampatello. Lo stesso avviene anche in Italia. Cerchiamo di capire perché è importante scrivere in corsivo. In un mondo dominato dalla tecnologia, con smartphone e computer che occupano ogni aspetto della nostra vita quotidiana, le istituzioni scolastiche tornano invece al passato e chiedono a tutti gli studenti di scrivere in corsivo. Numerosi studi dimostrano che la grafia è una scelta che può portare significativi benefici per il nostro cervello e il nostro benessere generale. Allora, vediamo quali sono i principali. Secondo uno studio dell'Università di Princeton, siamo negli Stati Uniti, annotare manualmente in corsivo le informazioni permette di ricordarsele meglio in un secondo momento. Questo accade perché la grafia coinvolge più parti del cervello rispetto alla digitazione. Quando scriviamo a mano, infatti, attiviamo il sistema motorio, visivo e cognitivo. Questo processo complesso aiuta a consolidare le informazioni. Ne sono un esempio gli studenti che prendono appunti a mano durante le lezioni. Essi dimostrano di ricordare meglio quello detto durante le lezioni rispetto a coloro che usano il computer. Anche uno sviluppo delle capacità cognitive. La scrittura a mano in corsivo è collegata allo sviluppo delle capacità cognitive. Secondo una ricerca, nei bambini questa pratica aiuta a migliorare la coordinazione occhio-mano, le abilità motorie fini e la consapevolezza spaziale. Negli adulti mantiene il cervello attivo e può contribuire a prevenire il declino cognitivo. Scrivere a mano è un processo più lungo e non automatico rispetto al digitare su una tastiera. Mentre scriviamo, il nostro cervello è quindi libero di elaborare idee, di esercitare lo spirito critico, insomma di prendere altre strade rispetto ai contenuti che stiamo assimilando e mettendo nero su bianco. Per questo motivo, grazie alla grafia, stimoliamo la creatività e l'espressione personale. Molti scrittori e artisti trovano ispirazione proprio attraverso il contatto diretto con il loro strumento di scrittura, senza le distrazioni digitali. Sono diverse le ricerche scientifiche che attestano che il cervello si sviluppa anche grazie al modo di comporre le lettere sulla pagina. Abilità come la concentrazione si rafforzano anche grazie al linguaggio scritto, che, impegnando mente e corpo nello stesso tempo, favorisce la tensione verso un unico obiettivo e allena a mantenere volontà e ritmo per perseguire un risultato senza lasciarsi distrarre. La velocità del parlato altrui o del nostro monologo interiore ci mette inoltre nelle condizioni di non poter scrivere tutto, quindi da un lato ci viene richiesto già di individuare delle priorità

e dall'altro di sintetizzarle. La scrittura a mano richiede inoltre maggiore attenzione rispetto alla digitazione. Questa concentrazione può migliorare le nostre capacità di focalizzazione e attenzione su un singolo compito, riducendo le distrazioni e aumentando la produttività. Esiste un rapporto molto stretto tra cervello e mano, lo rivela fra i tanti uno studio condotto nel 2024 alla Hunan First Normal University di Changsha e alla Shanghai University in Cina su un campione di 264 adulti tra i 60 e i 70 anni. Durante l'esperimento si è visto che le persone che scrivono regolarmente a mano e in aggiunta si dedicano con inchiostri e pennini alla pratica della calligrafia sono molto più lucide, centrate su se stesse e addirittura meno ipocondriache. Grazie per essere stati con noi.

0: strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli sono Alfa insieme a Gigi D'Alessio in questa bellissima canzone che ci porta verso le notizie della settimana.
2: News della settimana.
1: E allora guardiamoci un po' intorno e vediamo che cosa è successo di curioso, di particolare in giro per il mondo. Andiamo in Canada, dove è venuto a galla il mistero dell'isola scomparsa nel lago Williston. È un'incredibile vicenda di un'isola fantasma che si è consumata nella Columbia Britannica, che è uno degli stati del Canada, all'interno del lago Williston, che è un bacino artificiale tra i più grandi del mondo. Il 21 luglio i rilievi satellitari hanno catturato un'anomalia mai censita prima, un'isola di ben 140 metri di lunghezza e 70 di larghezza, quindi una bella striscia di terra con circa 10.000 metri quadrati di superficie, che è apparsa sui radar ovviamente dai satelliti e che pochi giorni dopo, il 5 agosto, è completamente sparita. La spiegazione scientifica è molto semplice: era un'isola enorme di detriti galleggianti che poi sono stati smaltiti dal cambiamento chiaramente delle correnti interne e che si sono depositate poi sulle sponde. Sono tonnellate di tronchi d'albero e resti vegetali accumulati e intrecciati sul fondo del fiume Ospica fino a staccarsi e risalire a galla e poi ovviamente essere disperse all'interno delle acque del lago. Quindi è comparsa ma è anche scomparsa, per fortuna non c'è niente di strano dietro questo mistero dell'isola canadese.
2: Ma

Su Radio Latte Miele c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Noi non ci agitiamo perché sappiamo che la Coca-Cola, quando la agitiamo, diventa, tende a esplodere, e noi, ma noi teniamo come dire, le mani in tasca e andiamo invece in Belgio, dove nella città di Dendermonde, a nord-ovest di Bruxelles, è stata fatta una scoperta che ha lasciato a bocca aperta una squadra di 8 muratori, operai edili. Cosa succede? Succede che gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione delle fondamenta e della cantina di un vecchio edificio, per installare e rifare le tubature fognarie. All'improvviso la punta del trapano di un operaio, tra l'altro un ragazzo giovane di 18 anni, si è bloccata, anche insomma all'inizio come lavoro, si è bloccata contro qualcosa di incredibilmente solido all'interno di una parete. Quindi sono intervenuti anche i suoi colleghi e hanno abbattuto un muro che nascondeva centinaia di lingotti e monete d'oro. È stata chiamata la polizia locale, chiaramente, che ha preso in custodia il bottino per catalogarlo. La stima ufficiale del valore di mercato si aggira intorno ai 9 milioni di euro. A questo punto si apre un giallo. L'edificio in questione appartiene ad un'organizzazione locale di beneficenza. Attualmente però è in corso una battaglia legale e investigativa per capire se l'ente proprietario delle mura sia effettivamente titolato a prendere possesso di questa fortuna, o se invece, essendo un ritrovamento fortuito in base alla legge belga, non siano gli 8 operai che hanno trovato quelli che hanno diritto ad averne almeno una parte. Staremo a vedere a chi vanno questi tantissimi soldi. Io lo dico e non lo dico, se nel caso vi avanzano, noi sappiamo come impiegarli, dateli qua che un modo lo troviamo.

0: Alberto Zanni, quello di colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Latte e miele.

Riparte il nostro viaggio nel tempo e riparte dal 1974, dove ci aspetta Bella senza anima con la voce di Riccardo Cocciante, e poi per gli anni 80 ci sarà Gianna Nannini con Ragazzo dell'Europa.

0: Alla Dolce Vita, con grande emozione mia personale, c'è la padrona di casa di questa serata a Malta, Lorella Cuccarini, benvenuta.
1: Una dei padroni di casa, sì, però insomma si parla per il secondo
0: se
1: anno.
0: Se non sei la più amata dagli italiani.
1: Sì, bisogna capire se lo sono per i maltesi, quindi insomma non ho...
0: Noi diciamo che estendiamo la cosa.
1: No, è bellissimo, è un grande piacere riessere qui a Malta per questa seconda edizione.
0: Seconda edizione, riconfermata la tua presenza, chiaramente anche con il tuo contributo, perché comunque una donna di spettacolo come te sicuramente può portare della consapevolezza rispetto alla realizzazione di un evento che quest'anno è gigantesco.
1: È incredibile, devo dire anche incredibilmente difficile, ma d'altronde quando si alza l'asticella, come si dice, no?
0: Le cose semplici non ci piacciono.
1: Le cose si complicano, ma noi siamo felici perché insomma lavoriamo da 40 anni, per cui
0: lo
1: possiamo fare, ecco.
0: Senti, cosa ci sarà di nuovo rispetto alla scorsa edizione?
1: Beh, intanto il cast musicale è un cast pazzesco, non devo aggiungere altro perché insomma i nomi li conosciamo, quindi tanta musica, tanta grande musica, tanta storia della musica, perché tutti gli artisti che questa sera salgono sul palco effettivamente sono degli artisti che non solo hanno fatto la storia negli anni 70, negli anni 80, ma anche oggi, sono tutti personaggi che da più di 40 anni raccontano, no? E ci accompagnano,
0: certo,
1: musicalmente,
0: sono parte della
1: nostra vita, per cui, ma da più generazioni, quindi questo è qualcosa di meraviglioso, perché poi insomma lo sappiamo, no? La musica ci unisce quindi
0: sì,
1: sarà molto bello ancora di più rispetto a 2 anni fa avere un pubblico assolutamente variegato, perché ce n'è veramente per tutti i gusti. E la cosa bella secondo me di quest'anno è che ci sono anche altri inserimenti, perché comunque di persone che in qualche modo sono amate dal pubblico maltese ce ne sono diverse, non sono soltanto del mondo della musica, ma sono anche del mondo della televisione, del mondo del cinema, e quindi ci saranno delle interruzioni,
0: degli outsider,
1: no? Sì, che naturalmente insomma saranno un piacere per gli occhi e proprio per il cuore, no?
0: Quindi uno spettacolo molto più pieno,
1: molto più
0: rotondo.
1: Ti direi che sembra quasi uno spettacolo televisivo, cioè potrebbe essere la scaletta perfetta per uno spettacolo
0: sembra
1: di prima
0: quasi
1: serata.
0: Una prova generale per una futura edizione.
1: Chissà, mai
0: facciamo
1: dire
0: tutti
1: mai.
0: I gesti del caso, tanto siamo in radio e non si vedono.
1: Mai dire mai, però insomma ecco, per quanto mi riguarda sono molto felice, perché poi questa sera viene premiato anche un programma televisivo che insomma da 25 anni in Italia, no? È un po' considerato il luogo del talento del talento italiano in televisione. Stiamo parlando di Amici, naturalmente,
0: certo.
1: Io faccio parte della famiglia ormai da 6 anni, per cui insomma mi fa anche molto piacere avere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sul palco, che ritireranno un premio personale e poi un premio che consegneranno a Maria per questi 25 anni incredibili.
0: Questi 25 anni tutti sempre in crescendo
1: e il pubblico maltese ama profondamente Amici, e devo dire che è un programma che ancora oggi i giovani vedono, quindi
0: sì.
1: È per questo che ti dico, è proprio una serata che accontenterà veramente tutti.
0: Questo è molto bello. Ho una domanda molto personale, con creanza personale, ma con creanza legata alla tua professione. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo subito. Perfetto. Dopo chi non ha sognato

0: Continua la nostra chiacchierata su Radio Latte Miele con Lorella Cuccarini, che a Malta è una dei padroni di casa, ma è anche insomma il nostro cuore, sei tu, sei tutta l'Italia. Grazie. Qui sul palco insieme a te. Senti, tu nella tua carriera hai fatto un po' di tutto, no? Nel senso, cominci col ballo, hai cantato, hai presentato, sei stata una donna desideratissima, sei stata una donna invidiatissima, qualcuno anche magari ti avrà guardato distorto perché nella vita capita anche
1: so,
0: quello.
1: Magari è capitato.
0: Ma la voglia di tornare a cantare, vedendo tutti questi cantanti che si esibiscono intorno a te, ti capita?
1: Ma guarda, allora intanto io la voglia di cantare ce l'ho sempre avuta e continuo ad averla, perché io faccio teatro.
0: Sono nata
1: ormai
0: questa voglia di cantare.
1: Io oramai sono dal 1997, da quando ho debuttato con Grisa, io praticamente non ho mai smesso di fare teatro, di fare musical. Io il 10 di ottobre sono all'Arena di Verona con Aggiungi un posto a tavola, quindi il canto fa parte della mia vita. Certo, è una scelta diversa, perché per un personaggio come me affrontare e come dire, far camminare, no, di pari passo una carriera discografica è molto complesso.
0: Certo.
1: Perché i cantanti si concentrano a fare solo quello. Io non ho questa velleità, nel senso che se poi dovesse capitare una volta di fare un'operazione discografica, è successo l'anno scorso con Ricky per un brano estivo, ma insomma è difficile che pensi a un progetto musicale,
0: a un tour,
1: però
0: concerti,
1: perché dovrei dedicarmi solo a quello? Invece io poi di passione ne ho tantissime.
0: Ma se Lorella Cuccarini non fosse stata Lorella Cuccarini, cosa avrebbe fatto nella vita?
1: Guarda, mi fai un domandone da $1 miliardo. Ma non lo so, guarda, perché
0: dubito
1: sempre...
0: l'impiegata alle poste, però
1: no,
0: magari...
1: guarda, io ho sempre voluto fare questo. Da piccola volevo fare piccolissima la parrucchiera, e in qualche modo vedi che poi insomma comunque con i parrucchieri ho avuto a che fare parecchio
0: e
1: nel corso degli anni.
0: Esatto.
1: E per un periodo poi, quando ero un pochino più grande, volevo fare il pompiere. Perché avevo una passione per Grisù, so che nomino
0: Grisù,
1: qualcuno che voi non conoscete,
0: no,
1: perché naturalmente
0: bene.
1: È la mia generazione, insomma la conosci, si fa per dire, lo hanno raccontato, diciamo.
0: No, l'ho visto.
1: Comunque
0: l'ho visto.
1: era un draghetto molto simpatico, che però non amava piccare il fuoco, ma amava spegnerlo. E quindi non so per quale motivo io mi ero innamorata di questo personaggio, e a un certo punto, quando avevo 6-7 anni, volevo fare il pompiere. Poi basta, poi io ho sempre voluto fare solo questo. Quindi probabilmente io penso che se non avessi fatto questo... avrei comunque fatto qualcosa, perché io ho sempre imparato nella mia vita a guardare tutto, ad assorbire tutto come una spugna, per cui per me tutti i lavori sono importanti da conoscere, no?
0: Certo.
1: E quindi non mi metto mai paura di nulla, insomma, cioè se c'è da mettere anche a posto prima di uno spettacolo, perché c'è da fare qualcosa, cioè io sposto mobili, faccio pulizie, sono molto divertente, insomma, in questo sono una che si dà molto da
0: chissà
1: fare.
0: Chissà come mai non sono sorpreso di sentirtelo dire.
1: E quindi ti dico, non mi mette paura nulla, nel senso che avrei probabilmente fatto qualsiasi tipo di lavoro. Certo, a quel punto lo avrei fatto per vivere, ma non lo avrei fatto con l'amore e con la passione che invece ancora oggi ho per il mio.
0: E meno male che ci sei riuscita, perché hai accompagnato le vite.
1: Sono stata tanto fortunata.
0: Sei anche stata tanto brava.
1: Sono stata capace di cavalcare poi i momenti, di cavalcare i tempi, perché poi insomma riuscire ad essere in piedi anche dopo 40 anni con il nostro mondo, perché poi c'è da dire che tutto il mondo è cambiato, ma il nostro, il mondo dei media è
0: stravolto.
1: Si è rivoluzionato, quindi riuscire insomma comunque a cavalcare, no? A saper cavalcare i tempi è sicuramente un'attitudine, una capacità, però sono stata anche molto fortunata, io questo non me lo dimentico.
0: Grazie comunque per essere dei nostri, e sai
1: grazie,
0: che Radio Latte Miele,
1: grazie a voi di essere dei nostri.
0: Radio Latte Miele è casa tua.
1: Lo so.
0: Le chiavi, apri e chiudi quando vuoi tu. Torna a trovarci, grazie Lorella.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata. Certo.
1: Grazie.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot.
2: Ad due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera
7: la mente. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Latte e miele.

0: Torniamo con la Dolce Vita, sempre da Malta. Abbiamo cambiato interlocutore, c'è Cristian Monaco, autore televisivo e grande amore di Paola, come sì, sì, ha appena finito di dichiarare, inguaiatissimo con un bug del
1: cose che succede, stato i nervi e tutto, vabbè, però poi si risolve.
0: Come sempre quando siete sotto evento succede un po' di tutto. Allora, a proposito dell'evento di questa sera, sarà per la prima volta una cosa molto grossa, strutturata come se fosse un vero e proprio format televisivo. E come mai questa scelta di andare nella direzione della televisione, e pensi che, come molti dei nostri ascoltatori ci hanno chiesto, ci sia un futuro in questo senso? Cioè, sarebbe bello vederlo anche in televisione?
1: Sì, diciamo che rispetto, intanto ciao a tutti gli amici di Latte Miele, e diciamo rispetto alla prima edizione sicuramente questa ha un taglio molto più televisivo, sia a livello di nomi, di spettacolo, di scaletta, di varietà, perché ci saranno momenti cantati, ma ci saranno anche momenti più di puro intrattenimento con i vari ospiti, per cui ha un taglio senza dubbio più televisivo. E chissà, magari.
0: La domanda è inevitabile, quando lo vedremo in televisione?
1: Questa è un'interessante domanda, perché effettivamente, per come è strutturato, ha delle potenzialità. D'altra parte ci sono anche precedenti illustri nella nostra televisione, di programmi che sono passati dalla piazza alla televisione proprio per le loro caratteristiche quasi naturali.

0: piccola anticipazione, ci sarà qualcosa di speciale, tu che stai lavorando alla scaletta?
1: Beh sì, ci saranno delle piccole sorprese, devo dire, soprattutto sia a livello di esibizioni sia a livello di soprattutto c'è un attore famoso di cui non posso parlare che farà una cosa molto molto carina e che vi invito a seguire.
0: Esce un'altra volta dal mare in
1: ci sarà
0: bagno come con Barbara Snell, no,
1: ci sarà un simpatico gemellaggio italo-maltese,
2: ah,
1: quindi
2: questa è una cosa bella,
1: vedrete, canteremo e ci divertiremo.
0: Lo scopriremo questa sera qui da Malta e ovviamente noi di Radio Latte Miele come Radio Partner ve ne daremo conto minuto per minuto. Grazie Cristian, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi, buon
0: andare.
1: Lavoro a voi.
0: Noi
1: grazie
0: continuiamo con
1: qua.
0: La dolce vita.
3: Latte Miele 14:04
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Protagonisti di questa serata a Malta, apertura di questo grande evento, The Four Italian Tenors, quattro ragazzi uniti dalla musica che voglio imparare a conoscere, perché sono molto curioso di sapere come siete arrivati qui a Malta, ma prima di tutto voglio che vi presentiate al nostro pubblico, quindi nomi e cognomi, uno alla volta, come a scuola.
1: Angelo Forte,
2: Alessandro Fantoni,
3: Gianni Leccese,
4: Ugo Tarquini, The Four Italian Tenors.
0: The Four Italian Tenors, allora, un sacco di date in giro per il mondo, più di 200 concerti già realizzati, questa sera aprite voi, è una bella responsabilità.
1: Beh, indubbiamente sì.
0: Vi conoscevate già prima di diventare Four Italian Tenors, come siete arrivati ad essere un ensemble?
1: Beh, io penso di sì, noi siamo quattro tenori con una carriera alle spalle, quindi ci conoscevamo già. Alcuni di noi si erano anche già ritrovati in teatro, magari in produzioni teatrali.
0: Vi eravate simpatici già da prima?
1: Ma sì, io penso di sì, anche perché ecco, se verrete questa sera al concerto vi renderete conto che siamo quattro voci completamente diverse, ma appunto la nostra diversità quando poi diventa una sola voce.

0: Voce in palcoscenico è una cosa molto divertente, ma soprattutto nuova, particolare.
1: Questo è il risultato di quanti anni di lavoro insieme?
2: Allora, mi fa molto piacere la precisazione, perché è giusto parlare di equilibrio, nel senso che è un equilibrio raggiunto nel corso del tempo. Il gruppo si è formato nel 2018 con una finalità specifica di una tournée in America, e poi per la caparbietà e volontà del nostro manager Davide Labolli è andato avanti, si è procrastinato nel tempo, correggendo anche il tiro, nel senso che ci siamo trovati insieme in questa formazione non a caso, perché ci siamo ritrovati dal punto di vista artistico, professionale, il risultato del livello che è andato a raggiungere il gruppo attraverso la specificità di ognuno di noi.
1: Funziona tra di voi al di là del fatto, diciamo, strettamente musicale, però voglio comunque conoscervi un po' di più anche individualmente. Ci ascoltiamo un po' di musica, continuiamo con The Four Italian Tenors tra poco su Radio Latte Miele.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
13: Latte Miele. ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
14: Latte e miele.
15: Sognami se nevica.
14: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: che bella vita.
1: The Four Italian Tenors su Radio Latte Miele da Malta, e li stiamo conoscendo, abbiamo cominciato a capire come si sono trovati, quattro carriere indipendenti che poi si sono unite, mi pare di capire che siamo stato un po' un deus ex machina che è qua dietro, che vi ha messo insieme. E, oggi come vi sentite? Vi sentite quattro colleghi che collaborano o vi sentite un gruppo, una famiglia? Perché immagino che passiate molto tempo insieme.
2: Chi ci... Sì, rispondo io questa volta. Dimmi, Ugo, dimmi.
3: Sono curioso di sapere che cosa ne pensi di questo.
2: Ah, proprio io, proprio io.
1: Sembra Casa Vianello questa cosa.
2: No, siamo diventati da subito un gruppo molto affiatato, anche perché sembrerà strano, però i tenori sostanzialmente sono quattro uomini e quattro uomini creano cameratismo, goliardia, e quindi non sentiamo proprio...
1: Distruggete le stanze degli alberghi.
2: Distruggiamo le stanze degli alberghi, povero Davide che deve pagare ogni volta.
1: E invece sulla scelta del repertorio, cioè come arrivate alla decisione, facciamo questo pezzo e lo facciamo in questo modo?
4: Diciamo che è stata una scelta basata soprattutto su quella che è la conoscenza del repertorio italiano, quindi le canzoni più famose del repertorio, insomma, quindi le napoletane piuttosto che le arie d'opera che ovviamente ci teniamo a proporre, e sono sempre quelle più conosciute,
1: quindi nel solco dei
4: che la gente
1: classici.
4: Si aspetta di ascoltare, quindi rimaniamo su quel filone, poi con l'aggiunta di ovviamente anche cose nuove,
1: perché quella era la voglia di provare a interpretare a modo vostro,
4: esatto,
1: non so, un pezzo molto rock.
4: Sì, torniamo in posti che abbiamo già visitato, vorremmo anche proporre cose nuove ovviamente, quindi
1: perché è bello, cioè è bella questa contaminazione, no?
4: Certo.
1: Un mondo molto quasi sembrerebbe visto dall'esterno rigido come quello della lirica, e un mondo forse un po' più, diciamo, sciolto, che è quello,
4: certo,
1: del pop.
4: Sì.
1: Però voi siete quella sana congiunzione tra due mondi che si possono parlare, perché fine conto,
4: esatto, esatto, ed è quello che vorremmo proporre.
1: Allora, a proposito di quello che vorrete proporre, perché qua mi fanno i gestacci che siamo lunghi con i tempi, torniamo alla musica italiana e poi rientriamo con voi e parliamo del vostro futuro. State con noi.

0: Torniamo con The Four Italian Tenors e sull'onda di una frase che è arrivata da dietro le quinte: è meglio che i tenori cantino e basta. Mi pare che anche a parlare ce la caviamo bene, anche perché se non me lo dite voi cosa farete quest'autunno, chi me lo può dire? Che cosa bolle in pentola, ragazzi?
1: Io mi ricollego un attimo alla domanda di prima dove ha risposto Alessandro. La tradizione della musica italiana, l'opera, c'è un progetto dietro che ovviamente non vi posso spoilerare,
0: questo progetto
1: musicale ha delle tappe e queste tappe saranno le prossime, dove noi saremo in Irlanda ad ottobre, poi a gennaio saremo in Qatar, poi torneremo in America. Se si prosegue su quest'onda di cercare di mettere insieme l'opera pop con il rock, dicevamo prima, magari forse saremo i primi, non mi faccio dire altro.
0: Abbiamo capito dove stiamo andando.
1: Non mi faccio dire altro.
0: Per chi altrimenti
1: ecco già.
0: Se abbiamo.
1: Esatto.
0: Facciamo una cosa invece per il nostro pubblico. Dove vi trovano sui social? Dove possono scoprire le vostre date? Come vi seguono in modo che chi vi conosce oggi magari per la prima volta possa scoprire un mondo che al quale affezionarsi nel tempo?
2: Forza. Io seguo un attimo la scia prima di rispondere direttamente alla domanda.
0: Certo.
2: Sul fatto, perché io ascolto Latte Miele, mi capita, conosco il genere e voglio fare un invito ad aprirsi un po' al nostro genere, che è quello prettamente dell'opera, prima di tutto per quello che dicevi te, che è fortemente accostabile, assoggettabile alla musica, perché quello che paga soprattutto nel tempo è la qualità.
3: Sì, noi abbiamo delle pagine Instagram, The Four Italian Tenors on Instagram, su Facebook, ci potete trovare anche sul sito, no? Maestro La Bollita, cioè abbiamo anche un sito, The Four Italian Tenors.
0: The Four Italian Tenors.
3: Sì,
0: no?
3: sì. Anche abbiamo un canale YouTube, signori e signori.
0: Allora, in bocca al lupo per questa sera.
3: Crepi il lupo.
0: Ovviamente, come si dice, tanta merda invece per il futuro. Per il futuro professionale. Tornate a trovarci a Radio Latte Miele. Quando avete delle novità di cui potete parlare senza finire nei guai, le porte sono aperte.
4: Grazie a Latte Miele.
3: Ciao, arrivederci. Grazie. Ciao.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: bilancio proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la mente.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
8: Altro giro, altra corsa per il viaggio nel tempo che riparte dagli anni 80. 1985, cosa succede in città? Ce lo racconta Vasco Rossi. E poi per gli anni 90 ci sarà Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te.

E come sempre torna anche la nostra Hit Parade. Abbiamo sorteggiato a caso un anno del nostro passato, un passato non troppo lontano, e si tratta del 2009, e vi raccontiamo in musica quali sono state le canzoni più amate di quell'anno, partendo dalla decima posizione. Shakira alla decima posizione con She Wolf, Loba, e noi andiamo subito a scoprire chi c'è alla

0: Eric Ayan, Come Foglie, grandissimo successo che si posiziona alla nona posizione della classifica del 2009. Andiamo all'ottava. Giorgia insieme a Gianna Nannini con Salvami, ottava posizione della classifica 2009, settima.
1: Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso.
0: Meraviglioso, sono in Dengramaro alla settima posizione e noi ci avviciniamo alla metà con la sesta posizione.
2: Sincerità, adesso è tutto così semplice.
0: Beh, il primo grande successo di Arisa era il 2009, lei diventava una grande star alla sesta posizione, ma noi andiamo subito alla quinta.
3: Ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa.
0: Quinta posizione per Fiorella Mannoia insieme a Noemi con L'amore si odia, andiamo alla quarta. Bad Romance, Lady Gaga, quarta posizione, è arrivato il momento di salire sul podio. E sul podio ritroviamo un'altra volta Lady Gaga, che quell'anno lì ha fatto veramente poker face, terza posizione, andiamo al secondo classificato. Grandissimo successo planetario, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, alla seconda posizione. E adesso ci ascoltiamo con calma, ce la godiamo tutta quanta, la canzone che si posiziona al primo posto della nostra classifica dell'anno 2009. Sentiamola insieme.
4: Tra le

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Domani 21 aprile 2009, Artisti Uniti per l'Abruzzo, un coro di grandi voci italiane che si sono riunite intorno ai microfoni per sostenere la causa che ovviamente nel 2009 era un'emergenza, che era quella del sisma in Abruzzo. L'abbiamo ascoltato insieme ed era la prima posizione della nostra classifica del 2009. Durante questa puntata, come sempre sapete, racconteremo anche per sommi capi gli eventi e inevitabilmente parleremo anche di quel sisma. Intanto no, però andiamo avanti con la musica. State con noi, c'è un po' di pubblicità, poi una bella canzone e poi torniamo con Sanremo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 quadri, dove se mangia e se beve lumi.
8: Ristorante Country House 3 quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: Festa del Rosso Conero, 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero, 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

Giorgia insieme a Giovanotti con Tu mi porti su, e noi andiamo per l'anno 2009, che è l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi, con una piccola novità rispetto alle edizioni passate della Dolce Vita. Vi raccontiamo anche qualcosa di Sanremo, 59esimo festival che si è svolto ovviamente al Teatro Ariston dal 17 al 21 febbraio 2009, condotto da Paolo Bonolis. 26 cantanti partecipanti al festival, divisi in due categorie, gli artisti, che era una categoria composta da 16 cantanti noti, e le nuove proposte, composta da 10 artisti emergenti. Chi avrà trionfato nella sezione degli artisti? Tra poco lo scopriamo insieme, perché ci ascolteremo anche la canzone che ha vinto quel Sanremo, che è stato caratterizzato però da una grandissima polemica su Povia. Povia che ha presentato sul palco la canzone Luca era gay, un brano incentrato sul cambiamento dell'orientamento sessuale, che ha suscitato grandi discussioni da una parte e dall'altra, insomma, non è stato particolarmente apprezzato, anche se in realtà si è posizionato al secondo posto, quindi alla fine dal punto di vista del festival ha anche funzionato. Grande presenza invece per quella edizione di Maria De Filippi, che ha avuto un ruolo fondamentale perché ha condotto la serata finale insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre al fatto che ha portato i ragazzi della sua scuola di amici, che hanno anche avuto un grande successo. Perché dico questo? Perché al primo posto della classifica di Sanremo del 2009 c'è Marco Carta con La Forza Mia, canzone che l'ha portato a trionfare in quell'edizione dopo un anno di grandi successi, anche arrivando da Amici. L'ascoltiamo insieme.

0: 15 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Altra novità in questa nuova stagione della Dolce Vita su Radio Latte e Miele è che tutti gli anni, tutte le puntate scegliamo un anno e per tutti gli anni scegliamo un tormentone di quell'anno, tormentone dell'estate e del 2009, e sono stati gli Zero Assoluto con Per Dimenticare.
1: Ciao, sono Adriana Volpe, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Spot.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi

0: parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore su Radio Latte Miele. Parliamo invece dell'anno 2009, di cui abbiamo già raccontato la classifica, abbiamo già raccontato il tormentone e anche la storia del Sanremo di quell'anno, con tutte le polemiche e i nomi importanti che vi hanno gravitato. Mi è arrivato il momento di parlare anche degli eventi. Un evento lo abbiamo già in qualche modo accennato, proprio grazie alla prima posizione della classifica. Si tratta del terremoto. Sentiamo.
2: Spaventoso terremoto in Abruzzo, 50 morti accertati, ma ci sono decine di dispersi.
1: Sono le 3:32 di lunedì 6 aprile del 2009, con una profonda ferita che si apre nel cuore geografico dell'Italia e nella memoria di tutti noi. Con uno sciame sismico che ha preceduto la scossa principale, registrato a partire dal 14 di dicembre 2008, la scossa tragica di quella notte del 6 di aprile raggiunge i 6.3 gradi di magnitudo sulla scala Richter e inevitabilmente, come sappiamo, ha creato danni enormi, radendo al suolo gran parte del centro storico dell'Aquila, il capoluogo abruzzese, delle frazioni di Onna, Paganica e Tempera. Pesantissimo il bilancio umano: 309 vittime, 1178 feriti, oltre a 65.000 persone che hanno perso le loro abitazioni e che hanno poi dovuto convivere non solo con il dolore delle perdite degli amici e dei parenti che purtroppo non sono sopravvissuti, ma anche con un lungo e inevitabilmente complicato e faticoso processo di ricostruzione.

0: Detto tra noi, la voce di Malika Jan su Radio Latte Miele, noi proseguiamo con gli eventi legati all'anno 2009 e purtroppo qualche volta gli anni ci portano a galla eventi tragici ed è questo il caso del 2009. Abbiamo cominciato col sisma in Abruzzo e con il bilancio tragico delle vittime, ma il 29 giugno di quell'anno succede un altro evento particolarmente tragico. Sentiamo.
1: Sono un attivista del tema di Arezzo, abbiamo deragliato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto.
0: Sono le registrazioni delle voci dei macchinisti e degli addetti alle Ferrovie dello Stato che nell'emergenza, nell'immediato, cercano di far intervenire i soccorsi. Siamo a Viareggio, è la notte del 29 giugno, a pochi minuti, a 12 minuti dallo scoccare della mezzanotte. Il silenzio della notte della città è rotto da una potentissima esplosione, seguita poi da altre di minore intensità. Il punto particolarmente grave di questa tragedia è che al fragore segue una pioggia di fuoco che di fatto infuoca il cielo sopra l'area che si sviluppa intorno alla stazione ferroviaria. Perché? Perché dal deragliamento del treno merci numero 50-325 proveniente da San Martino di Trecate in provincia di Novara e diretto a Caserta esplode un contenitore, una gigantesca autobotte carica di GPL. Il cedimento del carrello del primo carro cisterna che porta il convoglio ha determinato il deragliamento e da lì poi lo squarcio nelle cisterne che hanno preso fuoco creando un'ondata incredibile di calore e di fuoco. Ovviamente ci sono state delle vittime, ovviamente sono aperte delle inchieste anche molto lunghe e complicate e ovviamente il ricordo rimane e l'abbraccio rimane a tutte le famiglie che hanno perso anche soltanto soffrendo, hanno perso la serenità soffrendo per il dolore delle ustioni gravi riportate da alcuni di loro.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Quando ci

0: scelta per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto Grandi Marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno Mare Blu formato speciale a 6,99 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni. Latte e miele. Così.
7: E siamo pronti a ripartire con il nostro viaggio nel tempo che ci porta al 1975. Francesco De Gregori cantava Piano Bar. Il salto poi arriva al 1982, dove ci sarà Gianni Togni che ci canterà Vivi.

0: Inizio di stagione per la Dolce Vita da Malta con Una Notte con le Stelle. Abbiamo la mente che ha ideato, ha voluto, si è come dire profusa perché questo sogno diventasse una realtà. Paola Favale, benvenuta Paola.
1: Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori
0: e
1: da
0: allora,
1: Malta.
0: Allora, da Malta, esatto. Senti,
1: a siamo parte, tutti qui.
0: Siamo tutti
1: vogliamo
0: qua.
1: Vogliamo dire che siamo tutti qui.
0: Ma non in vacanza però.
1: Ma no.
0: Tu in particolare.
1: Affatto.
0: Senti, da dove arriva questa idea?
1: Dunque, arriva da due menti folli che 5 anni fa hanno detto: ma che facciamo? Facciamo una roba a Malta che c'è desiderio di musica italiana, di nostalgia.
0: Quindi conoscevate
1: sì.
0: Malta e sapevate che c'era un affetto.
1: L'altra mente folle ci vive.
0: Ah, ecco, c'era un insider, c'era una talpa.
1: Esatto, che è Thomas Tarsia, che ovviamente siamo a Malta, siamo sotto prove e quindi lui è al palco, io faccio la scaletta e quindi scrivo, troviamo qualcosa, mettiamo insieme le cose da fare per questa sera.
0: Vi dividete il compito giustamente,
1: sì.
0: da buoni,
1: sì.
0: Un po' come Bonnie e Clyde, partner
1: esatto.
0: In crime. E quindi c'era questa, avete intercettato questo desiderio di musica italiana, questo affetto per la musica italiana qui a Malta e poi avete pensato di farne un evento grosso perché è veramente importante con i nomi nostri della musica italiana ma anche con nomi internazionali. Ti lancio una domanda, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo. Quanto da 1 a 10 è stato difficile mettere insieme questi nomi perché abbiamo una line-up, si può dire, anche se non è molto radiofonico, della Madonna, ma penso che non sia stata una passeggiata a tenerli insieme. State con noi su Radio Latte Miele.

0: Torniamo con la dolce vita da Malta e insieme a Paola Favale abbiamo lasciato in sospeso una domanda forse scontata ma certamente interessante soprattutto nella tua risposta, cioè mettere insieme tutti sti nomi, che fatica è stata Paola?
1: È stata ed è fino alla fine di questa giornata sarà una grande fatica, sono tutti artisti che hanno la loro storia, le storie professionali vanno rispettate, questo però vi ricordo che è un Awards, quindi gli artisti che abbiamo scelto li abbiamo scelti perché hanno delle grandissime motivazioni per un premio alla carriera, è per questo che non abbiamo artisti particolarmente giovani, però sicuramente è un l'aspetto tecnico è sempre molto molto difficile, però abbiamo una squadra all'altezza.
0: No, questo abbiamo visto,
1: dire.
0: C'è una macchina organizzativa,
1: c'è una macchina
0: enorme,
1: infernale, incredibile. Infernale, ma perché qua fa caldo, diciamolo.
0: Già,
1: ci sono
0: sì, qui ci sono 780.000 gradi.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: ho abbandonato la soglia della dignità molto tempo fa. Ma senti, senza dire il nome o il cognome, c'è un'intemperanza, un capriccio, una cosa che merita di essere raccontata?
1: Ma su queste
0: segretamente,
1: cose io firmo i patti di riservatezza, ragazzi.
0: Vabbè, senza dire, no, c'è uno che ha voluto, che ne so, soltanto frutta rossa, per dire.
1: Solo frutta rossa.
0: Cos'altro?
1: Non so, hanno chiesto temperature particolari, distanze, coperture di mobili, accessori all'interno delle stanze, spostamenti, sì, riarredi.
0: Non diremo i nomi e i cognomi.
1: Assolutamente.
0: Però insomma li trovate.
1: Assolutamente.
0: Li trovate comunque sul palco, uno di quelli che ascolterete cantare questa sera. Grazie Paola. So che tu devi scappare.
1: Sì.
0: Però ci ha raggiunto l'altro
1: il mio amatissimo, amatissimo. No, lui è il mio amatissimo collega, il partner in crime è Thomas Tarzia, ma Christian Monaco quest'anno lo annuncio io, scusa.
0: Annuncia tu, certo, no, assolutamente.
1: È il mio amico adorato, nonché collega. Per il nostro lavoro della TV, che è ancora alla mia spalla in questa avventura straordinaria, che è Christian Monaco, uno dei più grandi autori televisivi di questo tempo.
0: Allora, diamo a Christian il tempo di bersi il suo caffè, che nel frattempo è arrivato. Ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo, state con noi.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi

0: volumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se beve volumi.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.

Piero Mancino, per me è importante, amiche e amici di Radio Altamira, vi ho detto una bugia, vi ho detto che la dolce vita non era finita, invece è finita questa prima puntata da Malta con tante voci prestigiosissime che ci hanno fatto compagnia in occasione di Una Notte con le Stelle, di cui Radio Latte Miele è radio partner, ma noi non ci possiamo salutare e darci l'appuntamento a domani finché non abbiamo ascoltato Catina Ranieri.

E manteniamo le belle tradizioni. La dolce vita si conclude qui in questa prima puntata della nuova stagione sulle note malinconiche di Catina Ranieri, ma noi l'appuntamento lo rinnoviamo per domani, sempre da Malta, in questo primo weekend in trasferta in cui avremo un sacco di altri ospiti che ci racconteranno che succede davanti e dietro le quinte di Una notte con le stelle. Voi rimanete su Radio Latte e Miele, noi ci ritroviamo qui domani quando saranno da poco passate le 13. Ciao!

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. La classifica di Latte e miele. La classifica di Latte e miele. Latte e miele.
2: Ecco un nuovo fine settimana con la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto anche oggi per le prossime due ore ad accompagnarvi in tutto il meglio e tutte le più grandi novità della musica di Radio Latte Miele. In regia con me c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Dicevamo due ore, il sabato a partire dalle 16 e la domenica anche in replica, stesso identico orario. Ve lo dico già, metto le mani avanti, sappiate che è una puntata della classifica con tantissime novità. Sono ben 5 le canzoni che ci abbandonano rispetto alla scorsa settimana, 5 new entry e anche un podio che vedremo se sarà confermato oppure se ci saranno anche lì diversi cambiamenti. Partiamo, terza posizione della scorsa settimana c'era Samurai J con Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Al secondo posto Jovanotti con Alfa, Buon Vento. Al primo posto c'era Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.

siamo pronti per ripartire dalla posizione numero 25. Sono proprio queste le canzoni che ascolteremo per le prossime due ore, partendo dal, diciamo, gradino più basso della nostra classifica, che però

0: Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte Miele perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa, parcheggiandosi alla posizione numero 24. Una canzone che parla di libertà femminile, ma anche di spensieratezza e la voglia dell'uomo che un po' impazzisce per la loro, insomma, femminilità. Questo è un po' il senso di questa canzone, che si capisce chiaramente anche dalla voce di Clara e di San Giovanni. Posizione numero 24 per loro. Alla posizione numero 23, un'altra canzone che perde 4 posti. È quella di Gabri Ponte con Giovanotti, il disco è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Sono Trigno e Dermal Meta a occupare la posizione numero 22 con Irrecuperabile. Anche questa è una canzone che perde ben 4 posti rispetto a 7 giorni fa. C'è proprio grande movimento in classifica. Come dicevamo inizio puntata, sono 5 le canzoni che escono e 5 quelle che entrano. E una di queste arriva tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: No, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
13: Latte e miele.
14: Dagli occhi blu.
15: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: La classifica di Latte e Miele in onda ogni fine settimana, sabato e domenica, sempre a partire dalle 16, con le 25 canzoni più programmate qua da noi, nella vostra radio gialla preferita e del vostro cuore. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo la prima novità, prima new entry di questa settimana. Una canzone che celebra l'unione di due città legate da passione, da sentimenti, ma anche dal nostro mare. Genova e Napoli. Per Genova c'è Alfa e per Napoli c'è Gigi D'Alessio. Novità.
3: Una

Posizione numero 20 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Per ora l'unica canzone che guadagna almeno un posto, insomma, va un gradino in avanti rispetto alle tante che invece stanno perdendo terreno. Posizione numero 20, Noemi. Per questa canzone ha dichiarato di aver un po' preso ispirazione anche da Raffaella Carrà, perché dice: io un po' me la sono immaginata Raffaella che canta questa canzone, un po', sì, certo, ce la possiamo immaginare. E dice: ho voluto anche un po' cercare di ricalcare e un po' provare a imitare la grande Raffaella. Sono sempre stata una sua grandissima fan, e anche il caschetto che adesso sto portando magari è un omaggio non intenzionale, sai, quando assimili talmente tanto una cosa che poi neanche ci fai conto, neanche ci pensi che subito ti esce. Posizione numero 20 per Noemi. Alla posizione numero 19 invece c'è una canzone che ha avuto un piccolo tracrollo rispetto a qualche giorno fa, perché era la posizione numero 14, adesso è la 19. Sono i Pinguini Tattici Nucleari, in discesa rispetto a 7 giorni fa. La canzone è Sorry, Scusa, Lo Siete.

0: Sal Da Vinci e Fuga d'amore, anche questa è una delle 5 novità che ascolteremo in questa classifica. Ne abbiamo già sentite 2. Sal si accontenta della 18ª posizione con una canzone che parla in maniera anche piuttosto immediata ed esplicita di un amore clandestino e che quindi ha bisogno della classica fuga d'amore. Noi però non fuggiamo da nessuna parte e torniamo tra poco con la numero 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
7: mente. Spot. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Latte Miele.

0: La classifica di Latte Miele.
1: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Siamo già a buon punto perché buona parte della nostra canzoni le abbiamo già sentite e ci apprestiamo ad ascoltare la numero 17. Una delle canzoni che forse nel periodo estivo ci sta sempre bene, cioè quella canzone un po' malinconica, un po' più autunnale, nonostante il periodo sia caratterizzato da sole, vacanze, mare e sabbia. Due settimane di settembre ci ricorda però che non sempre le cose vanno come desideriamo e quindi a volte capita di lasciarsi, però il che non significa che ci debba essere per forza del rancore. Posizione numero 17 per settembre con due settimane.

0: Bresh con Da Dio occupa la posizione numero 16, anche per lui 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Comunque rimane uno dei brani che ha caratterizzato questa estate 2026, da poco trascorsa. Però Bresh si sta preparando anche a un grandissimo appuntamento per il prossimo anno. L'11 di settembre del 2027 infatti sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all'ippodromo di San Siro, in cartellone per gli High Days di Milano. È uno dei tanti concerti che sicuramente farà Bresh l'anno prossimo, però per ora è l'unico, quindi se volete andarlo a vedere, l'occasione quella giusta è proprio quella lì. Passiamo alla posizione numero 15, dove troviamo una vecchia conoscenza della musica italiana pronto a tornare anche con un nuovo album di inediti proprio nei prossimi mesi. Lui è Edoardo Bennato e lo riascoltiamo su Latte Miele con Ogni Settimana, posizione numero 15.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: fior.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, quelli che questa settimana fanno registrare il passivo più pesante. Meno 10 posti rispetto a 7 giorni fa, dove si trovavano alla quarta posizione. Tante settimane, tra l'altro, sul podio insieme ad altre canzoni, ma questa settimana invece si devono accontentare di un deciso passo indietro alla 14ª, complice anche un'altra canzone di Angelina Mango che sentiremo invece tra pochissimo. Vi ho dato uno spoiler, mannaggia. Vabbè, dai. Tra poco invece ci sentiamo la posizione numero 13.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
5: La classifica di Latte e Miele.
6: Numero 13.

0: Achille Lauro e la città degli angeli occupano stabilmente la posizione numero 13 della nostra classifica di Radio Latte Miele, canzone che immagino farà parte magari di qualcuna delle sfilate che organizzerà presto Achille Lauro, visto che da poco è diventato anche direttore creativo di un noto marchio di moda italiana. Abbiamo sentito Achille Lauro, siamo arrivati alla posizione numero 13, il che significa che siamo a metà strada ufficialmente ed è il momento di ascoltare e ritrovare tutte le canzoni ascoltate fin qui nel nostro riassuntone dalla 25 ad ora.
1: Posizione 25.

0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di Latte Miele, la classifica di Latte Miele, Latte Miele.
1: Questa è la classifica di Latte Miele ogni sabato e domenica in onda, sempre qui sulla vostra radio gialla preferita, a partire dalle 16 con le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni. Siamo partiti già da un'oretta, quindi buona parte e metà della nostra classifica l'abbiamo ascoltata. Se ve la siete persa potete recuperare domani, se oggi è sabato, con la replica della domenica, oppure sul sito anche lattemiele.com, dove potrete ascoltare non solo tutte le canzoni ma anche il classico podcast, quindi ritrovate tutto quanto. Siamo arrivati a metà strada, quindi posizione numero 12, dove troviamo una new entry della scorsa settimana, e cioè Ligabue, singolo che esce a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti e che accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto in onda a partire dal 4 di settembre. Luciano Ligabue.
2: Ti ho sentito

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
5: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
6: Ti aspettiamo al mercato!
5: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
7: Come un pensiero che sa di felicità.
8: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
9: Solo qua.
10: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
11: Io sono ancora qua.
12: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare.

0: migliorare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
1: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
2: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
4: Bentrovati dallo stadio del Duca ad Ascoli. Siamo in attesa dell'inizio della partita fra Ascoli e Benevento, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, Serie B KT 2026-2027. Ai microfoni Alberto Crementi,
5: Edoardo Ciriaci,
4: in regia Eugenio Gaspari. Bentrovati per questa seconda partita consecutiva casalinga dell'Ascoli, seconda partita in assoluto con la nuova curva sud che anche oggi si fa sentire tantissimo e che darà spettacolo nel corso di tutta la gara, come ha fatto sempre con i suoi tifosi. Noi siamo in attesa, dicevamo, di una partita che inizia intanto in un orario anomalo, perché le 17:15 non sono esattamente il massimo della vita, soprattutto in una giornata calda come questa, e poi perché è d'estate, insomma, siamo in piena estate e le partite dovrebbero comunque disputarsi con temperature un po' più consone e anche per rispetto degli atleti che vanno in campo e degli spettatori che devono entrare allo stadio due ore prima, magari fare le file sotto il sole con 35-36 gradi, diciamo che non è esattamente il massimo, ma questo è il pegno che si paga a tutto quello che sappiamo che oramai gira intorno al calcio e decide molto del calcio di alto livello. Ascoli e Benevento di fronte dunque, l'arbitro della gara sarà Airoldi, il primo assistente Yoshikawa, il secondo assistente Boato, il quarto uomo Guitaldi, al VAR Prontera, assistente al VAR Massimi. Sono entrate le squadre in campo, si stanno scambiando i saluti ora esattamente al centro del campo, dopodiché i due capitani, che sono, come tutti sapete, per l'Ascoli Marco Scurado e invece per il Benevento Mattia Maita, procederanno al sorteggio per decidere fra chi sceglierà il campo e chi avrà invece la prima palla della partita. Edoardo Ciriaci ci presenta questa gara dal punto di vista tecnico.
5: Ma insomma, tante incognite da parte dell'Ascoli, meno, perché chiaramente ormai abbiamo imparato a conoscerla, un Ascoli che ha ripreso da dove aveva lasciato l'anno scorso, formazione praticamente confermata con Gori che va a riprendere il posto da titolare. Curiosità invece per quello che potrà fare il Benevento alla prima trasferta in questo campionato, iniziato sicuramente al di sotto delle aspettative. Poi analizzeremo le formazioni, però quella giallorossa è una squadra che comunque va temuta perché è piena di elementi di qualità, con un allenatore che ha delle idee chiare simili a Tomei sotto questo punto di vista. Infatti si giocherà a specchio oggi, 2-4-2-3-1, perdonatemi il gioco di parole, insomma tante incognite.
4: Noi abbiamo quindi il dovere di darvi le formazioni delle squadre in campo, lo faremo fra un minuto. Intanto apprezziamo il fatto che i giocatori dell'Ascoli in blocco siano andati sotto la curva sud a salutare i propri tifosi. Anche per questa partita l'Ascoli attaccherà il primo tempo da nord verso sud, concedendo e avendo però la possibilità di battere il primo pallone della gara. Qualche novità nella formazione ascolana c'è, la vedremo fra poco tutti insieme. Sta per battere comunque il calcio d'inizio l'Ascoli con Gori, che torna titolare al posto di Chakir, che si accomoda in panchina. Gori, autore del gol del pareggio nell'ultima giornata. Ascoli imbattuto fino a questo momento dopo due partite. Si tratta di vedere se dal punto di vista tattico, come ha detto Edoardo, le due squadre si specchieranno molto e chi sarà la prima a fare mossa più pericolosa, ossia quella di attaccare l'area avversaria. L'Ascoli già perde la prima palla con Perciun, cerca di andarsene la mesta sulla destra per il Benevento. Benevento che è schierato e trova subito spazio, riesce a entrare in area sulla destra, la palla poi viene fermata con molta determinazione da Nicolas Rizzo, anche se il Benevento mantiene ancora il possesso della palla al limite dell'area. Prima conclusione con un tiro da fuori piuttosto velleitario da parte di Tumminiello, palla alta sopra la traversa. Vediamo, dicevamo, gli oltre 500 tifosi giunti da Benevento, sono entrati allo stadio da pochi minuti. Il colpo d'occhio dello stadio oggi con i soliti pienoni in curva sud, tribuna est e tribuna centrale, tribuna Mazzone e tribuna centrale. La curva nord sembra parzialmente vuota perché a causa del sole moltissimi sono gli spettatori che sono andati a rifugiarsi nel settore inferiore. Soprattutto vediamo molti bambini, molte famiglie chiaramente, che si sono messi sotto perché il sole picchia tanto e quindi almeno la parte sopra della curva copre gli spettatori che sono seduti sui seggiolini nella parte inferiore. La partita è iniziata da poco, non sono ancora accesi i tabelloni pubblicitari e quindi anche il cronometro non è attivo in questo momento, anche il tabellone elettronico. O sarà un momentaneo tilt a causa del caldo, vogliamo sperare che sia quello. C'è stato un piccolo blackout per quanto riguarda la parte elettronica intorno al campo, si sono spenti tutti i tabelloni pubblicitari e quindi anche il cronometro. La partita però prosegue con il Benevento che ha recuperato un pallone e si trova ora sulla tre quarti. Benevento che cerca di entrare in area, c'è un lancio in fuorigioco segnalato con un certo ritardo dall'assistente Yoshikawa, da Isuke Emanuele Yoshikawa, chiaramente origini giapponesi dal cognome e anche da uno dei due nomi, poi la nazionalità è un altro discorso. Intanto l'Ascoli guadagna un calcio di punizione per questo fuorigioco. La difesa dell'Ascoli è schierata con Milanese a destra, Curado e Rizzo centrali, Ghiebre a sinistra, in porta c'è sempre Vitale naturalmente, a centrocampo Damiani e Corradini, Perciun, Duffizi e Silipo si trovano dietro a Gori, che in pratica è l'unica novità dell'undici titolare rispetto alle prime due partite, con Chakir che ritorna in panchina. È una partita nella quale probabilmente l'Ascoli avrà qualche possibilità in più di entrare in area rispetto alle due gare precedenti, soprattutto quella con la Carrarese, quando il pullman, chiamiamolo così, quando c'è una difesa molto munita, si era stato schierato dall'allenatore Cioffi letteralmente davanti alla porta e non si trovavano gli spazi per riuscire a penetrare la munitissima retroguardia toscana. Adesso il pressing del Benevento sale molto molto alto non appena l'Ascoli si avvicina alla propria area di rigore per cercare di far partire l'azione. È Perciun che scende a ricevere il passaggio di Vitale. Vitale che oggi veste con la divisa rosa fluorescente che abbiamo già visto anche nelle prime due giornate, mentre l'Ascoli ha ancora la divisa, chiamiamola provvisoria, dovrebbe arrivare alla prossima giornata. Edoardo, su tue notizie in questo
5: non, la divisa nuova non so dirti per la prossima giornata, ma ho parlato con Andrea Passeri il giorno della conferenza di patti, mi ha detto stanno aspettando il carico di maglia.
4: Bene, quindi sicuramente saranno pronte e invece del tutto bianco di adesso ritroveremo l'amato bianco-nero. L'Ascoli ora perde palla con Milanese sulla destra e dicevo le divise in campo, l'Ascoli tutto bianco completamente con il il simbolo della Hummel sui fianchi sia a destra che a sinistra. Il Benevento invece canonica divisa, quella proprio di serie, con la maglia giallorossa a righe verticali, il rosso dominante nella parte posteriore e anche sulle maniche, pantaloncini e calzettoni neri, portiere con un verde giallo, anche in questo caso color fluorescente. Detto dell'ambiente circostante, detto del caldo anomalo che continua per essere il mese di settembre, vediamo Siripo che cerca di andarsene sulla destra, trattenuto da due avversari, raddoppiato, perde la palla. Per adesso nessuno ha avuto spunti interessanti, sono passati all'incirca 6 minuti dall'inizio della partita. Ripeto che non abbiamo ancora i cronometri in tempo reale, cercheremo di rimediare prima possibile, ma non dipende da noi perché in tutto lo stadio manca la segnalazione cronometrica alla quale siamo abituati. Vediamo il Benevento che, pressato dall'Ascoli, perde palla a metà campo, la recupera però con un po' di fortuna Salvemini, centravanti numero 9, per il quale si diceva, Edoardo, prima dell'incontro che avesse qualche problema.
5: Sì, aveva fatto una risonanza magnetica, poi proprio da Benevento ci hanno detto che in realtà era un controllo di routine, tutto a posto, e quindi è andato a riprendere il posto. Lui che ha segnato il rigore, non voglio dire decisivo, ma che ha contribuito al pareggio con il suo tiro.
4: Tanto l'Ascoli ha recuperato una palla interessante al limite dell'area, cerca lo spazio per il tiro, doppia finta, tripla finta di Duffizzi che serve poi Gori, da fuori area, la conclusione di Gori, fuori di un niente, il diagonale di Gori ha attraversato tutta l'area e assimilato alla sinistra del portiere Vannucchi. Bella l'azione di Duffizzi che, come al solito, partendo da sinistra è andato verso il centro cercando quello spiraglio per liberare il destro, non avendolo trovato si è girato su se stesso, un giro a 180 gradi, ha trovato Gori proprio sul suo sinistro, bello il diagonale ma fuori per centimetri.
5: Azione che mi ha ricordato un po' il gol contro il Catania ai playoff, con ci abbiamo messo forse un tempo di troppo, però Gori è bravo da quella situazione poi a trovare lo strappo per ingannare la difesa. È mancata la precisione, sottolineo la copertura di Rizzo, bravo a prendere il pallone e far ripartire subito l'Ascoli.
4: Aveva fatto un grandissimo anticipo Rizzo, intanto Duffizzi ruba un'altra palla, entra lui in area, questa volta la palla se la mette sul destro, serve al centro per una scivolata che impedisce il tiro a Damiani, sempre se poi
5: è sempre
4: non è detto che avrebbe tirato, comunque lui ci ha provato ma è scivolato e vicino a lui era pronto Corradini, ma niente di fatto per la scivolata. Ascoli perde una ghiotta occasione, anche qui Duffizzi ha perso l'attimo buono per tirare forse con un po' più di velocità.
5: Diciamo che da lì ci si aspetta il tiro da Simone, invece oggi particolarmente altruista.
4: Sì, già due volte che rinuncia a un tiro magari improbabile, però
5: sì, sì, sì.
4: Puoi sempre azzeccare il tiro del sabato pomeriggio alle 17:15, chi l'ha mai che non se ne vedono tanti almeno al Del Duca alle 17:15, a memoria non mi ricordo tante partite giocate con un orario del genere. Ad ogni modo l'Ascoli riparte ancora una volta sulla destra, questa volta Corradini che serve Silipo che non segue la sovrapposizione del compagno con la maglia numero 8, preferisce Milanese all'indietro col 62 e si riparte all'indietro con il capitano che va a servire Rizzo. Rizzo cambia lato, cerca di liberarsi ancora una volta, l'Ascoli sulla sinistra, scambiano per Ciun e Duffizzi, ancora all'indietro Rizzo. Di nuovo il giro palla che permette all'Ascoli di cambiare agevolmente il lato, perché se il Benevento pressa dispari, nel senso che tre giocatori sono pressati da due giocatori, l'Ascoli trova sempre un giocatore libero sull'estrema. Infatti in questo momento l'allenatore del Benevento, che ricordiamolo è l'ex giocatore del Napoli, non so se tu ti ricordi, se eri già nato quando lui giocava, Antonio Floro Flores.
5: Sì, no, me lo ricordo come giocatore, non al Napoli, però come giocatore. Lui tra l'altro è stato anche giocatore di Tomei a Sassuolo.
4: Esatto. E lui ha cominciato da allenatore questa carriera che lo ha portato l'anno scorso a conquistare la promozione diretta con il Benevento vincendo il girone C. Nel frattempo l'Ascoli conquista il primo calcio d'angolo di questa partita su un cross dalla destra di Silipo, il colpo di testa per non correre rischi di Scognamillo che ha messo la palla in fallo laterale. Non ho ancora dato la formazione delle streghe che sono i giocatori giallorossi, lo faremo dopo questo corner. Vediamo un affastellarsi di maglie bianche all'interno dell'area, cade addirittura il portiere del Benevento, l'arbitro lascia correre fino a questo punto perché poi invece interrompe il gioco. e Vitale che era a metà campo con la palla tra i piedi pronto a sventagliarla di nuovo in mezzo al campo, la lascia lì per permettere ai suoi difensori di tornare. Protesta Gori perché dice che il portiere del Benevento è caduto da solo, secondo lui l'arbitro ha fischiato uno di quei falli che si chiamano di confusione o comunque palla contesa, palla alla difesa, Edoardo, mi sembra, perché
5: sì, no, ma diciamo non c'era neanche troppo da...
4: Io ho visto uno che metteva le mani sulle spalle di Gori, nient'altro, ma quello ormai lo reputo un dato di fatto sui corner.
5: No, mi concentravo più che altro su Tomei e Silipo, stanno parlando tantissimo perché il mister vuole che la palla vada in avanti. C'è stato prima uno scambio con Silipo che gli ha detto: mister, non c'è nessuno, a chi la do? E lì Corradini deve muoversi, infatti gli ha detto fatti vedere, facciamo quel gioco di interscambi che di solito Duffizi dalla parte opposta fa con Ghiebre.
4: Esatto, la sovrapposizione della catena sulla destra deve essere fatta con l'inserimento in questo caso di Corradini, però potrebbe anche scendere qualche volta. Milanese con tutti i rischi del caso, come abbiamo visto nella partita con la Carrarese quando è rimasta scoperta proprio quella fascia. Perciun ha spazio davanti a sé, rallenta il passaggio, lo trova per Gori che prova a dribblare un avversario con il sinistro, perde però la palla, sta per cadere e la difesa del Benevento se la cava con Sernicola, butta la palla in fallo laterale. Sernicola, ex giocatore dell'Ascoli, ricordiamolo, numero 17. Ora l'arbitro pretende che venga corretta la battuta, non so che cosa ha fatto ribattere perché ribattono dallo stesso punto. Ghiebre ha ribattuto dallo stesso esatto punto, non lo
5: forse
4: so.
5: Gori ha avuto da ridire su un contatto che c'era stato,
4: non lo so. Fatto sta che adesso Gori aspetta la sovrapposizione sulla sinistra, perde palla, è uscito molto Duffizi, ne è uscito Gori perché l'avevi appena citato. Rimessa in gioco ancora per l'Ascoli, si riparte comunque da sinistra. Curado, Ascoli che staziona dall'inizio della partita nella metà campo del Benevento. Ora Corradini ha la palla buona per Silipo, non si fa vedere in sovrapposizione, ecco adesso lo fa, riceve la palla come ha detto da Tomei, la palla in mezzo girata al volo, purtroppo alta di poco, di Gori, la palla sul destro del nostro bomber, però l'Ascoli ha già creato due buone occasioni. Quando siamo al 12° minuto si sono riaccesi anche i pannelli qui al De Duca, abbiamo il tempo, 11 minuti e mezzo passati, quindi siamo al 12° minuto e il risultato è ancora di 0-0, ma con due chiare occasioni da gol per l'Ascoli.
5: È il capitolo delle occasioni mancate, però giusto l'atteggiamento buono. Tomei da scienziato aveva azzeccato la formula per cercare di far male al Benevento con gli interscambi. Lì Corradini deve essere fondamentale, perfetta l'intesa con Silipo, bravi, giusto un pizzico di precisione. Gori deve riprendere un po' il campo.
4: Sì, anche perché poi ha concluso al volo di destro, sappiamo tutti che è un mancino, quindi il problema c'è quando magari devi prendere un po' il ritmo della partita, del campo come hai detto tu, e anche più confidenza con la palla toccandola diverse volte, e oggi mi sembra la giornata buona per farlo. L'Ascoli fino a questo momento ha interpretato meglio la partita. 13° minuto, la classica partita della squadra che gioca in casa, diciamolo. Intanto Silipo recupera una palla, ma era partito in netto fuorigioco di rientro, poteva anche stare un po' più attento perché in fondo lo sai che la palla ti arriverà lì, e quindi aveva un attimo di tempo che non ha sfruttato per rientrare dalla posizione di fuorigioco prima del lancio sulla metà campo peraltro da parte di Curado. Benevento che cerca di ripartire riordinando le idee con Cherubini che serve all'indietro Saio. Salvemini si aggiusta la palla con un braccio, l'arbitro Airoldi è lì a mezzo centimetro, non può che fischiare questo calcio di punizione, un movimento assolutamente spontaneo, diciamo, non certo fallo di mani volontario, spontaneo per aggiustare la palla, ha girato il busto verso destra e con questo movimento ha toccato la palla col braccio. Ora i soliti rischi di Vitale che fa finta di dare la palla dove non c'è nessuno, poi per le nostre corionarie invece la passa dove è pieno di uomini del Benevento e ci fa tirare un sospiro di sollievo. Secondo me ce l'ha proprio il gusto dell'horror Vitale dentro.
5: Guarda, me l'ha confermato pure suo padre.
4: Se no non si spiega perché ci fa prendere spaventi clamorosi.
5: Ma io credo serva un portiere per tenersi attivo nel corso della partita,
4: sì,
5: per
4: un po'
5: piccoli
4: di adrenalina, ecco.
5: Piccoli elettroshock.
4: Ascoli ancora che ha spazio sulla sinistra, Duffizi, Ghiebre per Duffizi. Duffizi però torna indietro perché c'è un 2 contro 2 che evidentemente non gli è piaciuto, lascia Ghiebre che però è raddoppiato, deve tornare Duffizi a sovrapporre Rossi, lo scambio con Corradini, si libera D'Uffizi, cerca il dribbling, palla sul sinistro, palla in mezzo, Gori anticipato però dall'uscita del portiere Gianmarco Vannucchi, che in grande sicurezza lascia l'area piccola e abbranca la sfera con le due mani all'altezza del dischetto del rigore. Mette giù il pallone poi Vannucchi prima che l'arbitro cominci a contare gli ultimi 5 secondi. Le nuove regole vengono applicate rigorosamente. Palla in profondità del Benevento sulla fascia sinistra, la protegge molto molto bene Tommaso Milanese, impedendo a Cherubini di raggiungerla, e quindi rimessa in gioco per l'Ascoli sulla fascia, sulla nostra fascia destra. La formazione del Benevento riesco a darvela: Vannucchi in porta, Sernicola, Scognamillo, Saio e Beruato, i quattro davanti al portiere, Frisco e Maita a centrocampo, Lamesta, Tumminello e Cherubini dietro alla punta, che è Salvemini. L'allenatore, come detto, è l'ex attaccante Antonio Floro Flores. In panchina il Benevento ha Esposito, Silla, Caldirola, Siatunis, Dalle Mura, Mannini, Schimmenti, Quan, Occhereche, Mignani, Talia e Pierozzi. Nell'Ascoli in panchina Crespi, Nicoletti, Ciachira, Campara, Oliveri, Russo, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Don Bolsius e Brunori. Siamo all'altezza della linea mediana di metà campo, siamo al 16° minuto, il risultato al Del Duca è ancora di 0-0. Per chi si fosse collegato solamente adesso, diciamo, ricordiamo che è una giornata caldissima con oltre 30 gradi al Del Duca. Probabilmente ci sarà anche un cooling break, immagino, Edoardo, no?
5: Possibile, però c'è un po' di vento, un po' di vento fresco che credo che in campo non si avvertirà quando si alza. Noi siamo all'ombra.
4: Noi siamo all'ombra e i giocatori sono tutti a sole, e vedo in tribuna Mazzone e in curva nord, che sono i due settori interessati dai raggi del sole, molte persone anche a torso nudo, e li capisco, sì, perché in effetti è duro a resistere, il vento ci può essere, ma anche l'effetto dei tetti che fanno l'effetto forno non è male per chi si trova alla Mazzone sotto il sole. Però speriamo che sia l'ultima partita da giocarsi in queste condizioni di caldo estremo, e così dovrebbe essere, perché tanto al Del Duca si torna solamente fra poco meno di un mese, quindi la situazione sarà sicuramente molto molto diversa. Intanto la partita naturalmente non ha offerto niente di particolare, altrimenti ve l'avremmo raccontata. Fra Ascoli e Benevento saranno tantissimi i momenti in cui le squadre a centrocampo si passeranno la palla per vie orizzontali, cercando uno spiraglio che l'Ascoli ha trovato due volte già nell'inizio della partita, ma che poi il Benevento non ha avuto modo di seguire alla stessa maniera. Anche adesso un lancio di Milanese impreciso va direttamente in fallo laterale. Beruato, il laterale sinistro del Benevento, si lamenta perché non trova compagni liberi, l'arbitro comincia il countdown per la rimessa in gioco della palla, quindi deve rimettere all'indietro, e la palla arriva al portiere Vannucchi, attaccato da Gori, che gli copre il lato sinistro impedendogli il passaggio verso il laterale. La palla allora va verso il centrocampo con Prisco, che alza la testa, e serve poi Beruato, che cerca di scendere. Saio all'indietro per Prisco. Prisco è un po' il Damiani del Benevento, mi sembra di capire.
5: Sì, non solo per il numero. Hai capito che volevo arrivare lì.
4: Esatto. Intanto il Benevento trova un corridoio centrale molto interessante, Silipo costretto alla rincorsa, ma il Benevento arriva fino al limite dell'area. Attenzione che può andare alla conclusione, ma non tira. Perde troppo tempo il giocatore del Benevento, che in questo caso era Maita, è arrivato fino a dentro l'area di rigore, stava per caricare il sinistro, ha avuto un attimo di esitazione e non ha tirato. Non era Maita, scusatemi, era proprio Beruato, il laterale sinistro, che alla Ghiebre aveva trovato il corridoio centrale per infilarsi in mezzo all'area. Poi Curado ha risolto i problemi buttando la palla in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina anche per le streghe, che vanno con due sulla lunetta del calcio d'angolo. La Mesta mette una palla molto all'indietro, legge bene la traiettoria Lascoli, che riesce a liberare con Perciun, costringendo la formazione campana a rientrare frettolosamente in difesa. Sventagliata in verticale del portiere Vannucchi, che trova sulla sinistra bene La Mesta, è saltato a vuoto D'Uffizi, e poi un altro corner costringe Curado alla seconda deviazione per regalare il corner al Benevento. In questo caso forse D'Uffizi non ha fatto bene a saltare a vuoto, forse faceva bene ad aspettare che la palla scendesse e contrastare fisicamente l'avversario alle sue spalle, visto che lui la palla non l'ha raggiunta, ha concesso invece un secondo corner alla formazione di Floro Flores, battuto alla destra ancora una volta del portiere Vitale. Questa volta si calcia di destro. L'arbitro Airoldi è andato in mezzo all'area piccola a dire ai giocatori del Benevento di allontanarsi dalla posizione di Vitale. Battuto malissimo il corner, ed Uffizi può partire sulla destra, viene trattenuto in maniera clamorosamente plateale, con due braccia sulla maglia di Uffizi. Addirittura non ha neanche provato a far finta di fare fallo, l'ha buttato giù, punto e basta. Primo cartellino giallo per Prisco.
5: Però posso dirti la verità? Bene così, cioè si gioca così. Quando ti parte l'attaccante, la prima cosa che fai lo freni, cioè un po' come Chiellini all'europeo.
4: Sì, ho capito, però
5: vabbè, lì ti parte. Il problema è che
4: secondo me conoscendo gli arbitri, che non si sa mai che cavolo di metro applicano all'inizio della partita, ed essendo il primo fallo da ammonizione, gli vai vicino, lo contrasti un po', gli metti un piede fra le gambe, alzi la mano, chiedi scusa e risparmi il giallo. Ma così no, c'era il bigliettino, ammoniscimi.
5: Fosse stato Corradini mi sarei arrabbiato.
4: Intanto l'Ascoli però trova spazio grazie a Ghiebre, che opera un break a metà campo. Sidi può entrare in area sulla destra, palla sul sinistro, poi sul destro, doppio passo. Ghiebre, deviazione sulla linea, poi la porta libera, il tiro, palo dell'Ascoli, deviazione, corner. C'è stato un gran casino e c'è anche fuori gioco.
5: Ma credo che abbia dato fallo in attacco.
4: Un fallo in attacco, va bene. C'era stata la deviazione?
5: Sì, deviazione mi pare di sì, però ha dato fallo in attacco perché poi un difensore, non riesco a capire chi, ha preso un colpo al volto.
4: Sì, ma c'è stata veramente un'azione veramente convulsa al centro dell'area, con Silipo che con un passaggino lemme era riuscito a permettere a Ghiebre di concludere sull'angolo debole del portiere, e c'è stato il ginocchio di un difensore, mi sembra Scognamillo, che l'ha tolta letteralmente dalla porta. Pericolosissimo l'Ascoli al 21esimo minuto. Il risultato però è ancora di 0-0. Terza occasione da gol per i bianconeri.
5: Beh, continua l'atteggiamento. Mi sta sorprendendo questa continua ricerca del passaggio degli esterni, cioè sia di Silipo che d'Uffizi provano poco il tiro in porta, seppur lo spazio ci sia, quindi non.
4: Ma avendo Gori in mezzo si fidano.
5: Dici cambia?
4: Sì. Forse con Shakir è meno efficace il passaggio in mezzo, con Gori potrebbe esserlo di più, però certo, vabbè, in questo caso Silipo era triplicato e a quel punto ha fatto bene, anzi ha fatto fuori tre persone e ha trovato smarcato Ghiebre proprio per questo motivo. Intanto Milanese è bravissimo a recitare il ruolo non suo di terzino destro, che va ad anticipare per l'ennesima volta Cherubini, che fino a questo momento non ha trovato un centimetro di spazio grazie alla copertura di Milanese, che non si fida di servire Damiani. Va su Curado all'indietro verso il portiere. Curado aspetta un attimo di troppo per servire Milanese. Fascia destra, colpo di testa all'indietro del Benevento. Gori trattenuto, non riesce ad arrivare sulla palla. L'arbitro lascia correre, ma era un contrasto di gioco. Oddio, le mani addosso c'erano.
5: Sì,
4: però
5: alla fine dai, braccio largo è la prima cosa che ti insegnano a scuola calcio quando difendi.
4: Ma già la seconda affermazione con la quale Edoardo Ciria ci difende il Benevento. Si sente che ti sei collegato con le radio di Benevento questa settimana.
5: No, più che altro perché ho paura dell'effetto.
4: Vediamo un attimo come riprende la gara. Riprende con Rizzo che intercetta benissimo. Bello. Uno stop e un calcio al volo. Aia. Sulla sinistra per lanciare D'Uffizi al centro, che però è stato anticipato molto bene dalla difesa di Saio, il centrale di Floro Flores, che ora ha aperto sulla destra con un bel po' di confusione. La palla rimane in gioco, l'arbitro poi fischia un calcio di punizione che con il metro adottato adesso non esiste, non ha alcun motivo di esistere questo calcio di punizione. Ed è quello che riproveriamo sempre agli altri. Ormai sarete anche stanchi di sentirci dire sempre le stesse cose. Come fischi al primo minuto devi fischiare tutta la partita, se no uno non si regola mai. Lo tocco, non lo tocco, intervengo fisicamente, vado sulla palla, anticipo. Non può fischiare a seconda dei momenti. Se quei contrasti sono validi subito, sono validi sempre, no? Una volta sì e due no. Allora il Benevento riparte da metà campo, niente di nuovo ora, un lancio in profondità però piuttosto leggibile da Rizzo che sbaglia, però l'appoggio serve addirittura il giocatore del Benevento all'interno dell'area, era Sernicola che aveva tagliato al centro dell'area, non so perché abbia interrotto ora il gioco l'arbitro.
5: No, perché mi sa c'era stato uno scontro tra teste, quindi voleva controllare che fosse tutto ok.
4: Sì, ma erano tutti in piedi, quindi non c'era problema. Siamo nella metà campo bianconera con il tentativo dei giocatori campani di impensierire l'Ascoli, il passaggio all'indietro di Prisco che è andato a servire Scognamillo, scambio di Scognamillo che si rifugierà probabilmente dal laterale di riferimento dalla parte opposta. Il tentativo di partire dal basso del Benevento è identico a quello dell'Ascoli, infatti la palla è tra i piedi del portiere Vannucchi che ora serve Saio. Anche nel Benevento vediamo che il laterale sinistro più estremo, che è Beruatto, non gioca da laterale sinistro ma va a metà campo e in questo momento è nel cerchio di centrocampo, che è quello che fa Ghiebre da noi, quindi è veramente una mossa totalmente uguale a quella di Tomei.
5: Sì, stile di gioco molto simile, anche il modulo lo è, quindi si cerca di variare. Diciamo che prima della partita mi confrontavo con i colleghi di Benevento e mi dicevano che loro si aspettavano un po' più di copertura al centro, anche perché essendo la prima trasferta invece Flavio Flores ha scelto un approccio un po' più coraggioso.
4: La sua coerenza è come quella di Tomei, insomma.
5: Sì, sì.
4: Non si indietreggia di un centimetro.
5: Ma diciamo anche la verità, concedere troppo spazio all'Ascoli non so quanto sia una buona scelta.
4: Vabbè, vedremo. Intanto noi tre occasioni da gol abbiamo
5: appunto
4: avuto, ma non abbiamo segnato.
5: Torniamo sempre al solito discorso.
4: Esatto, che ce ne vogliono 5 per fare un gol. Speriamo 4 bastino. Vediamo il Benevento ora sulla destra. Rizzo va a coprire bene il lato, quindi l'inserimento di Prisco che trova spazio per servire un compagno al limite dell'area. Di spalle Salvemini, contrastato duro da Curado, perde la palla. Duffizzi la butta al di là della metà campo, la raccoglie Scognamillo, sempre attento a tappare tutti i buchi. Scognamillo, esperto giocatore di categoria, ora invita i propri compagni a andare dal proprio portiere per cercare di ricominciare un'azione con la riflessione del vedere come sono schierati i compagni. Anche Salvini in attacco chiede ai suoi di aspettare prima di partire con l'azione e si va a liberare a metà campo Saio, che viene servito, apre poi sulla sinistra per Cherubini, costretto ad abbassarsi, servito e seguito da Milanese che abbandona totalmente la sua postazione da terzino destro per andare fino al centrocampo a servire quasi come un'ombra, con una marcatura quasi a uomo il suo marcatore, mentre Sidipo protegge la fascia destra. Milanese non smette di seguirlo. Ora Ghiebre recupera benissimo una palla mentre c'è
5: Rizzo
4: che cade a terra, ma Ghiebre se ne va sulla sinistra, ci interessa più questo. Serve Gori mette giù la palla sul sinistro, è da solo però, aspetta rinforzi, ritrova con Duffizzi che arriva al di qua della metà campo, è al limite dell'area, prova a trovare spazio per il destro, non lo trova, allora va ancora in area, sinistro, il diagonale, la parata del portiere che però rimette la palla in area, la recupera ancora una volta Duffizzi, trattenuto una volta, due volte, prima all'interno dell'area, poi fuori, esce, serve Ghiebre che di tacco restituisce la palla al suo compagno Damiani per Ghiebre dentro l'area. Il Benevento non riesce a uscire perché Damiani recupera un altro pallone importante. L'Ascoli prova la conclusione ma deve rinunciare con questa palla che se ne va sulla destra dove Milanese va a servire Sidipo, uno contro uno di Sidipo che proverà a andare in area con un cross lungo, lunghissimo purtroppo, peccato perché l'azione fino a questo momento era andata come doveva andare, l'ultimo cross totalmente sbagliato, però vediamo che Tomei ha qualcosa da dire a Ghiebre che probabilmente poteva essere più incisivo sulla fascia sinistra quando eravamo in sovrannumero.
5: Beh, ha fatto uno scatto di comunque 70 metri, quindi ci sta che non fosse proprio lucido.
4: No, diciamo. Forse nel seguito dell'azione,
5: sì, forse
4: eravamo 3 contro 2, evidentemente è quello che vuole l'allenatore, creare un sovrannumero su una fascia, però poi sfruttarlo. Intanto l'arbitro chiama il cooling break, come anticipato, allo scoccare del 28esimo minuto, quindi all'inizio del 29esimo, avremo 3 minuti di sosta. E Edoardo, a te la parola per un primo bilancio del primo quarto della gara, facciamo come l'NBA.
5: Sì, diciamo che Vitale non era per niente d'accordo con la decisione del cooling break. No, un buon Ascoli con il giusto atteggiamento, le solite idee, si cerca tanto l'ampiezza, più al centro del gioco Duffizzi che Sidipo, che comunque non è raddoppiato, non ci sta raddoppiando sulle fasce il Benevento, questo ci permette di giocare con tranquillità e abbastanza abbastanza tempo per ragionare. Si cercano tanti passaggi corti in mezzo all'area, soprattutto per servire Gori, che mi sembra in partita ha avuto due belle occasioni e deve ritrovare un po', ecco, il feeling con il gol, perché un conto è entrare con la carica a mille e un conto è essere titolare. Sappiamo che l'attaccante ci mette sempre dei minuti, poi comunque anche il fattore clima è determinante, fa caldo oggi al Del Duca, tutti i calciatori si stanno adesso dissetando, si stanno bagnando la testa perché le temperature sono davvero alte. Tomei ne approfitta per parlare con tutti, soprattutto con Ghiebre, Silipo e Duffizi. Vuole più attenzione sulle fasce e palloni in mezzo per Gori, però insomma c'è soddisfazione.
4: Oppure gli sta dicendo di puntare la porta,
5: anche
4: quello che è mancato fino adesso è tirare in porta dagli esterni.
5: Sì, perché comunque, come dicevo, non ci stanno raddoppiando sulle fasce, quindi ci sarebbe anche il modo di andare all'uno contro uno.
4: È una partita che l'Ascoli potrebbe sbloccare semplicemente giocando da Ascoli, creando qualche pericolo in più magari, perché anch'io sono piuttosto sorpreso dal fatto che venga concesso all'Ascoli il gioco che predilige. Questo è abbastanza evidente, no? In questa prima mezz'ora.
5: Sì, che è un po' l'atteggiamento che insomma a Benevento ci si aspettava da parte loro, però ecco, poi vederlo in pratica è sempre un altro discorso. Però dai, è un Ascoli che mi sta piacendo, che sembra aver trovato la quadra. E chiaramente più partite giochi anche a livello atletico, no? Migliori, cosa che forse con la Carrarese avevamo pagato un po'. Ecco, la paura è che a lungo andare spendere tante energie senza riuscire a sbloccare il risultato può essere un problema.
4: Diamo conto della prima partita di Serie B giocata di questo terzo turno. Il Südtirol nel pomeriggio ha battuto il Catanzaro per 2-0 con due gol negli ultimi 5 minuti.
5: Risultatone, eh?
4: Risultato importante per il Südtirol, ma anche che svela qualche debolezza del Catanzaro che forse non ci si aspettava, ma del resto è una squadra molto rivoluzionata, quella calabrese che l'anno scorso ha perso la finale dei playoff, quindi ci stava. Intanto l'Ascoli recupera una palla importante. Ci stava una palla importante sulla tre quarti recuperata dall'Ascoli con Silipo che va a cercare l'uno contro uno, attende però l'arrivo di Perciun. Perciun trova all'interno dell'area milanese che serve Silipo, questa volta è uno contro uno, non uno contro due, ancora per Milanese, ma legge bene la difesa del Benevento e chiude la linea di passaggio.
5: E lì ci andava il cross, in mezzo, sfruttare l'altezza di Gori. Infatti anche Tomei si è arrabbiato perché è troppo esagerato. Ecco, guarda, gliel'ha proprio mimato, non so se hai visto anche tu, gli ha fatto e provalo su uno contro uno.
4: Sì, infatti
5: dribblali, che ce l'hai il modo di andare,
4: è quello che ci ha portato al successo.
5: Sì,
4: nelle ultime 10-15 partite compresi i playoff, quindi non capisco che cosa stiano aspettando per tirare fuori le proprie armi bianconeri. Sembra quasi che debbano aspettare il secondo tempo per farlo. Intanto c'è una scivolata che permette a Damiani di liberarsi e andare su Silipo, che proverà l'uno contro uno, o servirà Damiani?
5: Adesso sono due
4: contro uno quando è raddoppiato. Perciun al limite dell'area prova la conclusione, deviazione della difesa, la palla però rimane lì con Silipo servito da un difensore, l'uno contro uno questa volta c'è, va sul destro e sbaglia però con il destro il cross, ha sbagliato sia un cross di destro che un cross di sinistro. Si gira un po' sconsolato Tomei in panchina, come dire vabbè, se non è giornata dillo.
5: Lo so, infatti credo che si stia leccando i baffi dei piedi.
4: O Don Bolsius, dipende da chi ha voglia di mettere. Tu dici Don Bolsius è più da sinistra.
5: Sì, vero, Don Bolsius è più da sinistra.
4: Però Silipo, ecco, è un po' in ombra rispetto a quel giocatore che abbiamo ammirato e elogiato dalla seconda, dal girone di ritorno in poi fino all'ultima partita di campionato, comprese quelle di quest'anno, e per carità, ma sembra che abbia il freno a mano tirato, come si dice in questi casi.
5: Beh, oddio, diciamo alla fine solo con la Carrarese e in alcuni tratti di oggi, perché sennò anche a Genova è stato...
4: Io parlo di questi,
5: sì.
4: Di questa mezz'ora.
5: No, vabbè, certo,
4: Intanto l'arbitro Airoldi colpito in pieno da un lancio di Damiani che doveva andare in profondità, il gioco si ferma, naturalmente la palla torna indietro per l'Ascoli e ora un brutto fallo su Duffizi che stava per girarsi con il primo controllo della palla e poi da buon lecca arbitro qual è Scognamillo va subito a chiedere scuse e a dare la mano all'arbitro addirittura per un fallo fatto, tutto per evitare il cartellino giallo ovviamente, che poteva anche starci perché Duffizi si era girato, la palla era andata via e il fallo era proprio volto a impedirgli di seguire il pallone. Intanto l'Ascoli recupera un altro break a metà campo con Corradini che trova spazio a memoria sulla sinistra per Ghiebre, 3 contro 2 per l'Ascoli. Ghiebre all'interno dell'area, prova il diagonale, colpisce in pieno un difensore, c'erano 3 giocatori dell'Ascoli in area e Silipo solissimo sulla destra. Si poteva azzardare qualcos'altro, forse non è stato il momento migliore per tirare. Ancora una volta l'arbitro fa ripetere la rimessa in gioco, io non capisco per cosa. Se c'è un'infrazione è controfallo, ma se la fai ripetere perché?
5: Infatti non. Poi è un muso durissimo contro l'ufficio.
4: Che gliene ha detta qualcuno e ha detto: ma perché me la fai ripetere? O me la togli, oppure non è un'infrazione, allora va bene come ho battuto. Perché se sbaglia a rimettere è controfallo, c'è proprio da fare. Intanto all'interno dell'area Gori non riesce a controllare la palla, strattonato come si fa in mezzo all'area da un avversario, palla però messa in fallo laterale da Scognamillo, ancora la palla per l'Ascoli con Ghiebre che cerca Gori. Gori tocca di testa, riesce a servire Milanese che sulla destra adesso apre per Silipo, raddoppiato subito, però si libera in questo modo Milanese cerca ancora il compagno, un altro fallo a metà campo, falli tattici a Iosa in questo momento, il Benevento è un po' in difficoltà.
5: Sì, nell'ultima partita 16 falli in tutto, oggi diciamo
4: siamo già 6 o 7
5: sì, oggi un po' in difficoltà perché l'Ascoli è veloce nello stretto, aspetta e poi riparte, soprattutto Damiano e Corradini stanno prendendo il giusto tempo.
4: Intanto Cherubini ha commesso questo fallo poco oltre la propria panchina dove Floro Flores è stato sempre in piedi. L'Ascoli potrebbe buttare la palla in mezzo con un cross, ma sappiamo che non lo facciamo mai, vediamo. Anche perché adesso Milanese è sulla palla, Silipo di fianco a lui, ma sulla fascia destra non c'è nessuno del Benevento a coprire un eventuale inserimento, quindi vedremo se Silipo proverà probabilmente andare verso la porta con il sinistro o se Damiani gliela toccherà. No, finta di Damiani, Silipo verso la porta, come detto, palla all'interno dell'area, colpo di testa all'indietro del Benevento, è facile la parata di Nucchi su un campanile che è terminato sulle sue braccia e Gori che va a schermare il passaggio a sinistra, evidentemente molto bene qui Gori perché ha impedito la ripartenza veloce sulla sinistra del numero 11 Lamesta che gioca in questo momento gioca dalla parte opposta, si è spostato, aveva invertito il ruolo con Cherubini per cercare lo spazio qui sulla sinistra, ma è stato bravo Gori a schermare la linea di passaggio del portiere. Cherubini e Lamesta mi ricordano tanto i nostri esterni, non solo per la statura, perché Cherubini e Lamesta sono due giocatori di piccola taglia, un po' come possiamo dire Silipo, ecco, soprattutto Silipo. Ora c'è spazio per loro qui sulla destra, Milanese capisce tutto, recupera un pallone e poi cerca di inseguire con il pressing per dare seguito a questo break, non riesce a recuperare il pallone anche se aiutato da Perciun. Il Benevento non ha perso la palla, va sulla destra in scivolata, forse interviene, no, non scivola ma protegge con il fisico Ghiebre, grande copertura in questo caso del nostro 17.
5: Sì, l'ho soltanto accompagnato, non è neanche dovuto intervenire. La cosa divertente di Ghiebre è che sembra costantemente in ritardo e poi fa quello scatto alla Batocletti.
4: Guardo gli ultimi metri. E intanto l'Ascoli con un controllo molto problematico di Rizzo regala un calcio d'angolo, il passaggio per lui era arrivato da Vitale, si trovava sulla linea di fondo ha sbagliato completamente il controllo. Terzo corner quindi per il Benevento su un'azione completamente anonima, cioè era palla nostra, dovevamo solo ripartire per rendervi conto. Purtroppo 38esimo minuto, regaliamo un'occasione, si riempie l'area di maglie rosse, parte da dietro ed è molto pericoloso in questo caso il Benevento, un doppio tocco libera un giocatore all'interno dell'area, esce poi il Benevento con un rasoterra che Corradini alza il piede e dà a tutti l'impressione di aver lasciato una palla che si insaccava all'emme. C'è stato un tiretto di maica,
5: mamma mia,
4: un piatto che ha attraversato tutta l'area. Vitale tranquillo perché c'era sulla linea Corradini che ha alzato la gamba, evidentemente lui sapeva di essere fuori dalla traiettoria della porta ma noi non lo sapevamo, ecco.
5: Quando lo fai ai campetti di solito poi dici tranquilli raga, io sapevo tutto.
4: Intanto Milanese fa fatica a uscire, l'Ascoli con il Benevento che è salito con ben 5 giocatori a pressare, ora il lancio in verticale per Gori però è anticipato dalla difesa del Benevento che comunque per recuperare la palla deve arrivare a Sernicola e poi a Vannucchi, quindi l'Ascoli lascia i 4 giocatori offensivi del Benevento da soli nella nostra metà campo e torna a occupare gli spazi centrali con poco pressing però sul portatore di palla, che in questo caso era Saio, che ha dovuto però servire Beruatto, passare la palla all'indietro. 39esimo minuto, 0-0 del Duca.
5: Beh, loro cercano anche il pressing di Gori per farlo stancare. Percio gli dà una mano, anche Duffizi si accentra.
4: Comunque tutte le volte che il Benevento comincia l'azione dal basso e cerca gli spazi in mezzo, come facciamo noi con i nostri. Intanto Lascoli, grande recupero della palla a centrocampo con Ghiebre, che da buon trattore entra in area, palla sul sinistro, conclusione, ancora una parata del portiere Vannucchi sul diagonale di Ghiebre. Peccato questa imprecisione al tiro, già quattro occasioni dell'Ascoli con tre parate di Vannucchi, con il Benevento che adesso ha trovato molto molto spazio in avanti. Salvemini, palla sul destro all'interno dell'area, va a servire un compagno, il cross in mezzo e la palla va sul fondo dopo la deviazione. Grande la copertura, molto importante, di Curado, che è andato a impedire guai peggiori e poi a buttare la palla contro Beruatto, che era entrato in area. Rimessa dal fondo per i bianconeri, reclama adesso per il corner non concesso Beruatto, ma è stato subito evidente che l'aveva toccata lui per ultimo sul rimpallo. Rimessa effettuata dal fondo con Vitale, che aspetta Corradini, Corradini ancora per Rizzo, stessa azione di prima, questa volta Rizzo è più lontano dalla linea di fondo, ma l'azione di prima di Ghiebre meritava miglior sorte sicuramente, perché arrivare all'interno dell'area e andare a concludere deve portare assolutamente qualche volta a un gol. Intanto Rizzo va a rimproverare, viene colpito da un giocatore del Benevento che è a terra. In questo caso forse Rizzo ha un po' accentuato la caduta, mentre c'è Corradini che va a aiutare Rizzo, che sta litigando contro mezza squadra del Benevento. Alzano le mani Maita, Corradini, ora si accende una rissa praticamente davanti agli spettatori della tribuna Mazzone. Arriva l'arbitro, mani addosso un po' dappertutto, con Rizzo che si è un po' forse buttato a terra quando ha visto che aveva perso la palla. Tra l'altro la rimessa in gioco è stata data al Benevento.
5: Sì.
4: L'arbitro ha un cartellino giallo in mano, vediamo per chi è.
5: Ma
4: probabilmente
5: di solito,
4: per Rizzo, per tutti e due.
5: Esatto, di solito in queste situazioni
4: ha ammonito il 33 dell'Ascoli.
5: È stato ammonito
4: ed espulso Prisco, che era già ammonito. Esattamente, doppio giallo per il Benevento, per il giocatore numero 4 Prisco. C'è stato il boato del pubblico. Vediamo se ha ammonito Prisco, perché il rosso ancora non l'ho visto,
5: No, neanche io sinceramente,
4: Io ho visto solo il giallo, quindi non è Prisco.
5: No, forse ce l'avevano più per il giallo a Rizzo.
4: No, no, hanno esultato i tifosi dell'Amazzone pensando che l'ammonito fosse Prisco, secondo me. Ma non mi pare che sia stato ammonito Prisco, è ancora in campo.
5: Rizzo sta ancora disputando comunque.
4: Non ho capito, l'arbitro forse neanche ha capito tanto cosa sia successo, Il rosso non l'ho visto.
5: Però Prisco è qui, Non è questo?
4: Prisco sta uscendo, è lui? Se è lui che sta uscendo dal campo, allora è vero che è cartellino rosso. Infatti si appresta a una sostituzione. Il Benevento sta per entrare al 43esimo, doppio giallo quindi per Prisco, che era già ammonito. Commette una grave ingenuità ad andare a discutere con Nicolas Rizzo, che sì è stato ammonito ma viene quindi espulso, e fra poco Floro Flores probabilmente effettuerà una sostituzione. Prisco continua a protestare per questo cartellino giallo, secondo lui immeritato. Quindi Ascoli che giocherà tutto il secondo tempo in 11 contro 10. Intanto però la rimessa in gioco è per il Benevento. Noi il cartellino rosso non l'abbiamo visto, forse ce lo siamo persi noi a causa del sole, ma l'Amazzone l'ha visto sicuramente, perché il boato era stato qualcosa di evidente.
5: Comunque c'è stato un colpo di Prisco ai Paesi Bassi di Rizzo,
4: Quando era
5: ho rivisto le immagini.
4: Intanto il Benevento però entra pericolosamente in area, Corradini sbroglia la matassa, butta la palla fuori, una mano in faccia a Gori. Ancora una volta un colpo proibito, stavolta da Maita, che ha colpito Gori sul volto, viene invitato ad alzarsi dalla mesta. Comunque si è un po' accesa a livello caratteriale questa partita, ma la colpa è del Benevento, ovviamente. Non potrebbe essere mai dell'Ascoli, che non ha alcun interesse a incattivire una partita.
5: Però comunque il cartellino giallo di Rizzo pesa, eh? Deve stare molto attento adesso.
4: Eh sì, ma io non escludo che vedremo Nicoletti oggi.
5: Ah beh, certo.
4: Quando è così,
5: però... o Gattoni per fare la coppia. Aia.
4: Intanto il Benevento e l'Ascoli litigano per un'ammonizione che viene combinata a Curado adesso per un fallo sulla fascia sinistra, opinabile il cartellino giallo, magari il fallo ci stava, però adesso a Airoldi, che notoriamente, io non l'ho detto all'inizio della partita, ma lo devo dire, Airoldi è una famiglia di arbitri disastrosi, è proprio per tradizione, io non so perché e quale legge del nepotismo porti questi arbitri in Serie A e in Serie B a continuare ad arbitrare, ma noi con Airoldi abbiamo sempre avuto problemi, oggi abbiamo avuto un vantaggio, per carità, ma non mi piace come sta arbitrando questo arbitro, sembra che aspetti gli episodi per decidere, non abbia una linea coerente e poi decida un po' il da farsi al momento, non trasmette quella sicurezza, ci sono troppe proteste singole, vedo giocatori cadere e non si sa perché, altri che vengono rialzati, vabbè. Calcio di punizione per il Benevento, quando è stata alzata la lavagna del recupero già penso 2 minuti, non ho visto perché eravamo intenti a osservare l'ammonizione. Comunque siamo nel minuto di recupero del primo tempo, recupero che è già cominciato e sarà con questo calcio di punizione del Benevento dalla sinistra. La Mesta sta per mettere 4 minuti di recupero, tanto palla in mezzo con Curado che spazza, l'Ascoli poi recupera con Silipo che cerca di mettere in difficoltà il Benevento, l'Ascoli si schiera per pressare ma tutto il Benevento è in attacco e il portiere non può che buttarla lunga, Vannucchi verso i suoi attaccanti che sono in fuorigioco per lo più, tranne uno, quello che ha ricevuto palla adesso, giustamente la Mesta prova ad andare via sul fondo ma l'arbitro dice che la palla era uscita lateralmente su indicazione dell'assistente, fallo laterale per l'Ascoli. È passato 1 minuto dal momento della concessione del recupero, quindi il risultato è ancora di 0-0, l'Ascoli ha avuto 4 occasioni gol e il Benevento sta giocando in 10 contro 11 dal 42esimo per l'espulsione del numero 4 Prisco per somma di ammonizioni.
5: Arrivati a questo punto credo che la cosa più importante sia recuperare il pallone e gestirlo fino alla fine, perché quando la partita si mette su questi binari devi gestirla, devi stare calmo, rientrare negli spogliatoi e riordinare le idee, perché credo che adesso il Benevento dovrà anche un po', non dico sbilanciarsi, però sappiamo che spesso in un uomo in meno si perdono un po' i riferimenti e con 2 centrali ammoniti per l'Ascoli diventa una sfida interessante.
4: Sì, anche perché potremmo vedere Nicoletti, come abbiamo detto, perché anche volendolo il Benevento perderebbe una buona parte del potenziale offensivo. Qualche sostituzione secondo me Floro Flores la farà per aggiustare, forse ha bisogno di qualcuno che metta ordine là in mezzo e Prisco era la mente, ecco. Intanto l'Ascoli con il tentativo di Perciun sulla sinistra che però si incarta un po', torna indietro, è poco incisivo il numero 11 oggi, come nel resto del campionato, deve ancora trovare la personalità giusta per la Serie B. L'Ascoli con Silipo va via sulla destra, guadagna il proprio secondo corner della gara, 3 ne ha battuti il Benevento, 1 era stato un regalo letteralmente dell'Ascoli. Ultimo minuto di recupero del primo tempo con un calcio d'angolo che viene battuto sotto la curva sud da sinistra alla sinistra del portiere Vannucchi, lo va a battere Silipo, Gori fa un doppio movimento al centro dell'area, la palla spiove proprio in mezzo, dove però il più lesto è proprio il portiere del Benevento che cerca di lanciare con una calcio sulla destra la Mesta poi perde il pallone, la palla termina in fallo di fondo per l'Ascoli, la Mesta rimane giù, quindi in questo momento c'è una prateria davanti a Rizzo che potrebbe sfruttarla, visto che il Benevento gioca in 9 con uno che è rimasto in zona offensiva, bisogna accelerare per cercare un'ultima azione con Ghiebre che prova l'uno contro uno marcato da Sernicola, un doppio passo, la palla però viene sprecata malamente dal 17 bianco, chiede Corradini, un po' più di calma per queste azioni. Anche per Ciun, invita i suoi a non fare via i palloni. Potevamo fare due azioni serene, eravamo in ampio sovrannumero, due scambi veloci e si entrava in area sulla sinistra. Secondo me un'occasione un po' persa questa.
5: Sì, oggi Chiepri in fase offensiva sta ragionando poco, va tanto al tiro da una posizione complicata, cross sbagliati, più preciso in fase difensiva.
4: Rimessa dal fondo di Vannucchi quando l'arbitro indicava il 2, ma soprattutto quando l'arbitro mette il fischietto in bocca e ordina la fine delle ostilità per i primi 45 minuti. 0-0 fra Ascoli e Benevento, partita che nel secondo tempo si preannuncia con l'Ascoli alla ricerca del modo di scardinare la difesa del Benevento.

0: Così. L'importante è avere pazienza, non entrare in campo pensando di dover segnare subito e di dover risolvere la questione in maniera veloce, perché il tempo gioca a favore dell'Ascoli anche proprio per la superiorità numerica.
1: Sì, sì.
0: Va bene, ci fermiamo qua, la linea Eugenio Gaspari in regia per la pubblicità, al Del Duca fra un quarto d'ora.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
4: Telefono 0736 30 44 90.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
7: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
8: Ti aspettiamo al mercato!
7: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
9: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigroup.com.
10: Solo qua.
11: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
12: Io sono ancora qua.
13: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di A K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
14: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
15: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro Giardinaggio Eco Services ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli

0: faccio sapere.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
2: Ben ritrovati dallo stadio del Duca ad Ascoli, dove sta per iniziare il secondo tempo di Ascoli-Benevento, 0-0 il risultato. Sono già pronte le squadre, partita la seconda parte della gara che è terminata dopo i primi 45 minuti sullo 0-0. L'arbitro dell'incontro, ricordiamolo, è il signor Giovanni Airoldi, assistito da Yoshikawa e Boato, quarto uomo Guitaldi, al VAR Prontera, assistente al VAR Massimi. Il primo tempo ha visto una supremazia dell'Ascoli sicuramente per quanto riguarda le occasioni, 5 occasioni create contro nessuna da parte del Benevento. Benevento che comunque affronterà questa seconda parte della gara in 10 contro 11 per l'espulsione al 42esimo del primo tempo di Antonio Prisco, reo di un fallo e di una mezza rissa con il nostro Rizzo, quando era già ammonito per un platealissimo fallo. Intanto se ne va però, attenzione, il Benevento con un'azione sprecata completamente da Christian Kwan. Intanto diamo anche conto delle due sostituzioni effettuate nell'intervallo da Floro Flores, l'allenatore del Benevento, che ha fatto uscire Luigi Cherubini col numero 10, Marco Tumminello col numero 93, al loro posto il 15 Cristian Dallemura e il 28 Christian Kwan. Ora Edoardo Ciria ci studierà la disposizione della squadra salentina per vedere un attimo se ci saranno dei problemi o un nuovo schieramento, visto che giocare in 10 contro 11 sicuramente può essere un problema per la formazione giallorossa. Fra poco gli daremo la linea. Intanto raccontiamo che l'Ascoli sta cercando spazio sulla destra, sicuramente il baricentro del Benevento si è abbassato, anche se la difesa mi sembra ancora 4 e lo spazio è quello che Duffizzi e Silipo occupano tanto sulle corsie laterali, allargandosi in modo da poter creare degli spazi. Seguiamo questa azione dell'Ascoli con Silipo sulla destra davanti ai 500 e più tifosi giunti da Benevento. Mette una palla in mezzo interessante, anticipato di un niente Duffizzi all'interno dell'area, poi Ghiebre non riesce a controllare la palla, anticipato da Salvemini il ripiegamento difensivo. Benevento che deve ripulire questa palla dalla zona difensiva con Vannucchi, che ha qualche difficoltà, alza la testa, la butta un po' alla cieca a metto campo. Infatti è Rizzo che di testa però sbaglia il passaggio ai compagni vicino e serve Kwame, che poi a sua volta permette alla Mesta di aprire sulla sinistra e il Benevento parte con l'azione dal basso. Edoardo Ciriaci, tattica.
3: Ma quando non ha palla il Benevento si mette 5-3-1, linea bassa, proprio fa un blocco dietro, cerca di coprire gli spazi soprattutto gli esterni, anche se comunque l'Ascoli in questo inizio di secondo tempo è andato su Silipo e poi per il resto quando deve attaccare cerca ampiezza andando soprattutto ai lanci lunghi, anche se Vannucchi non è uno troppo preciso.
2: Però sicuramente i lanci lunghi possono cogliere di sorpresa i nostri difensori se saranno lanci precisi, perché adesso per esempio c'è stato un tentativo del Benevento per vie centrali che ha messo un po' in difficoltà Curado. Ricordiamolo, nel primo tempo sono stati ammoniti tutti e due i centrali bianconeri, sia Rizzo che Curado, quindi ci vorrà una particolare attenzione. L'arbitro Airoldi per l'ennesima volta interrompe una rimessa in gioco.
3: Credo di aver svelato il mistero. Possibile c'è Calvar.
2: Ma per cosa?
3: C'era stato, mi sa, un tocco di Ghiebre non perfetto. Lui secondo me per sicurezza aspetta sempre
2: il silent check al VAR.
3: Sì, okay. Sì, lui aspetta sempre indicazioni.
2: Fatto sta che la rimessa in gioco del Benevento non ha avuto alcun effetto e la palla è finita tra i piedi, neanche tra le braccia di Vannucchi. Il Benevento è costretto a rinunciare al primo pressing, immagino, Edoardo.
3: Adesso sì, si vede di nuovo nettamente la linea 5-3-1 con Kwan che va in marcatura su Milanese. Kwan che ci si aspettava di vederlo titolare, giocatore di estrema fisicità, lo stiamo vedendo in questo momento.
2: E velocità anche, che adesso trova un interessantissimo spazio sulla sinistra, entra in area, contropiede il Benevento, una deviazione, palla che finisce in calcio d'angolo. Però Kwan già due volte che se ne va da solo e non è possibile 11 contro 10 prendere due contropiedi consecutivi nello stesso lato e quasi nello stesso modo. Bisogna sistemare un po' questa difesa oppure dare una sveglia ai ragazzi e fargli capire che questa partita bisogna giocarla in un altro modo. Vedo già, attenzione, un cambio pronto. De Pieri. Sarà una sorpresa, c'è De Pieri pronto a entrare in campo forse. L'Ascoli non ha aspettato più di tanto, sono passati 5 minuti e oltre a De Pieri vediamo anche Shakir pronto a entrare in campo. Attenzione. Potrebbero cambiare subito le geometrie bianconere se Tomei ci mette questa decisione. Questa palla persa non è piaciuta per niente all'allenatore pescarese. Intanto corner per il Benevento che finisce in mezzo all'area, pericolosissimo, fa buona guardia per fortuna Curado, chiude l'azione con una conclusione tutt'altro che convinta Maita. La palla poi carambola in mezzo a tutti i giocatori all'area, all'interno dell'area, e finisce sulla sinistra ancora in possesso dei giallorossi, che guadagnano un'altra rimessa in gioco. È presto per le sostituzioni, De Pieri e forse tre cambi. Vediamo Brunori, De Pieri.
3: No, o forse aspetta a mandare in campo De Pieri e manda Shakir e Brunori.
2: Con due punte l'Ascoli cambierebbe completamente la propria fisionomia offensiva. Vedremo che cosa ci si aspetta. Forse Brunori verrà chiamato in causa per Ciun. Potrebbe essere tentativo di dare più pericolosità e mettere anche più apprensione alla difesa
3: anche
2: del
3: De Pieri, quindi proprio cambia completamente tutto l'attacco.
2: Se sarà così, sarà verso il decimo minuto, fra pochissimo, perché si tolgono già le casacche e l'Ascoli decide di dare una sterzata a questa partita. Non vuole aspettare oltre perché i due spaventi che ci ha procurato appena entrato Kwan sono bastati evidentemente all'allenatore, che sta aspettando dai suoi però delle risposte probabilmente caratteriali un po' più importanti. Non si può entrare in campo così molli quando dovresti uccidere la partita e invece hai regalato l'unica occasione da gol veramente importante al Benevento in tutta la partita, proprio quando erano 10 contro 11 e tu dovevi andare a chiuderli nella loro metà campo. Forse l'aggiamento mentale non è piaciuto tanto a Tomei. Rizzo cambia gioco a sinistra per Ghiebre, finta, movimento e contromovimento in questo caso si dice di Duffizzi, che libera spazio per Ghiebre sulla sinistra. La palla però va a destra con Curado che cerca l'aiuto di Milanese Silipo, il tocco indietro del numero 7. Ancora il giropalla bianconero con Ghiebre che riesce a servire molto bene per il tentativo di Perciun, che poi si perde al limite dell'area, finisce in terra e commette anche fallo, ha difetti di controllare bene la palla. Ecco il triplo cambio dell'Ascoli. Gori non è affatto felice del cambio, si è già girato scuotendo la testa verso la metà campo perché sa che uno dei tre sarà lui probabilmente. Esce Perciun col numero 11 ed entra Brunori, naturalmente esce Silipo col 7 ed entra De Pieri. Inevitabilmente il terzo cambio sarà 35, che è Gori. Non penso che giocherà con tre attaccanti l'Ascoli. Infatti 35, Shakir che entra al posto di Gori.
3: Però dato il 5 a Brunori,
2: Sì, ha dato il 5 a Brunori perché alla fine mette, soprattutto Gori mette il bene della squadra, però ha giocato solamente 8 minuti, non ha avuto neanche il tempo, diciamo così, di scaldarsi, anche se nel primo tempo le sue occasioni le ha avute. Gori va in panchina, riceve l'applauso della tribuna, ma non saluta né l'allenatore né il vice allenatore che erano andati. Tomei non gli è andato neanche incontro perché Tomei decide per il bene della squadra e basta. E invece non è stato dato il 5 che gli veniva posto da Agostinone. Vabbè, ci sta che a uno scoccia uscire. In questi casi gli allenatori dicono sono contento, che gli dispiace uscire vuol dire che ci tiene, è un po' un modo per mascherare il malcontento. Continuano a riscaldarsi anche bianconeri, altri bianconeri. Comunque uno slot effettuato e tre cambi per l'Ascoli, due cambi invece per il Benevento, che ricordiamolo gioca in 10 contro 11. Ghiebre trova un corridoio per Duffizzi che mette giù il pallone, palla sul destro, cross in mezzo, la palla in mezzo, grande miracolo letteralmente del portiere Vannucchi sul colpo di testa di Shakir, quasi a botta sicura, non si sa come, col braccio destro. L'arbitro adesso interrompe il gioco, dicevo col braccio destro Vannucchi va a impedire la conclusione di Shakir che era diretta in porta a 4 metri dalla porta. Il colpo di testa incredibile, sembrava un gol fatto. è stato buttato letteralmente fuori dalla porta dal portiere Vannucchi. L'arbitro fa ripetere il corner, il terzo per l'Ascoli, anche qui aspettato il check del VAR. 3 contro 3, corner, colpo di testa in due davanti alla porta, forse una caduta in terra, palla che rimane lì, nessuno riesce a metterla dentro, la palla è entrata, sembra che la palla sia dentro, non è dentro, esulta la tribuna Mazzone, qualcuno chiede un rigore, sembra calcio di rigore, rigore per l'Ascoli, rigore. Esulta Duffizzi, c'è stato probabilmente un calcio, ma vedo che l'assistente che deve aver dato qualche indicazione, sì, all'arbitro, sì, una mischia paurosa all'interno dell'area piccola, sembra calcio di rigore per l'Ascoli, sarà Brunori probabilmente il rigorista.
3: Brunori è già sul dischetto, Rizzo come un pitbull sta lì che lo tiene,
2: e tutti i giocatori del Benevento sono intorno all'arbitro, perché ora il VAR starà agendo forse sul primo cross, c'è stata una spinta da dietro su due giocatori dell'Ascoli che stavano per appoggiare la palla in rete, uno è clamorosamente franata in aria, l'abbiamo vista nettamente questa azione, non abbiamo gridato rigore perché non abbiamo visto la spinta, c'era troppa gente in area, però evidentemente qualcosa era successo, perché tu non collassi a due metri dalla linea di porta quando un tuo compagno è di fianco a te e uno dei due potrebbe spingerla in rete la palla. Adesso sul dischetto vediamo, intanto vedo che Saio, il numero 23, va a dare fastidio proprio al dischetto, la palla ce l'ha Duffizzi, no, la palla ce l'ha Brunori, di fianco a lui Duffizzi, ma anche Chakir, sono tre gli attaccanti che hanno, che sono intorno al dischetto, adesso sono tutti intorno al dischetto, qualcuno cerca di rovinare proprio il punto di battuta, il quarto ufficiale ha il suo bel da fare a tenere anche la panchina, a tenere a bada la panchina del Benevento con Guitaldi, il quarto ufficiale che allontana però il vice allenatore e gli altri che erano andati a lamentarsi addirittura col secondo assistente Boato, forse aspetta l'arbitro Airoldi che venga confermato questo calcio di rigore, mi sembra che non ci siano dubbi, sta uscendo dall'area, adesso l'arbitro invita tutti a uscire dall'area, Floro Flores ha ancora qualcosa da ridire, il fallo è stato subito da De Pieri e il rigorista incaricato è con il numero 99 Matteo Brunori, che potrebbe inaugurare la sua stagione dei gol in casa bianconera, cosa che ci auguriamo tutti. Chakir invita gli avversari a uscire dall'area, il portiere Vannucchi continua a protestare con l'arbitro Airoldi, lo sta seguendo come un'ombra anche nel tentativo di innervosire Brunori, è un momento cruciale della partita, lo potete immaginare, siamo ormai al 58esimo minuto, la partita è ferma da due minuti, attenzione attenzione però c'è l'all field review. All field review, quindi il VAR potrebbe togliere questo calcio di rigore, altrimenti non sarebbe chiamato all'offer.
3: Io ho rivisto le immagini, qualche dubbio ce l'ho sinceramente.
2: Probabilmente il rigore verrà tolto, ve lo diciamo prima perché voi dalla radio non potete vedere i movimenti in campo. Se l'arbitro Airoldi viene chiamato all'all field review, vede che non ci sono gli estremi o comunque non c'è il 100% di sicurezza del calcio di rigore, con la panchina del Benevento che infatti tira un sospiro di sollievo. Indicazioni dell'arbitro Airoldi. All field review, calcio d'angolo per l'Ascoli, tolto il calcio di rigore, viene concesso il calcio d'angolo. Fischi naturalmente,
3: sì, qualche dubbio ce l'avevo, sì.
2: Tu l'hai visto?
3: Sì, ho rivisto le immagini, qualche dubbio ce l'avevo, secondo me è stato più che altro un gioco di prospettiva, però va bene, giusto l'atteggiamento dell'Ascoli.
2: Cioè?
3: Di andare subito ad aggredire con De Pieri, con Brunori, sono entrati bene.
2: Ok, io pensavo dopo la decisione. Ci è sfavorevole, ma il VAR c'è e va sfruttato in queste circostanze, è la prima volta che c'è il VAR in questo campionato per noi. Intanto il calcio d'angolo verrà battuto dalla destra, la palla sul primo palo, un tocco in mezzo, non c'è nessuno che può calciare, ci prova ora Corradini, una deviazione che ci regala un altro calcio d'angolo dalla parte opposta, peccato perché queste palle vaganti in mezzo all'area meriterebbero miglior sorte, almeno qualche conclusione pericolosa, una l'abbiamo fatta con Chakir, pericolosissima, miracolo di Vannucchi che ha impedito il gol. Quinto calcio d'angolo per l'Ascoli, si sono persi almeno 3 minuti se non 4. Calcio d'angolo che viene battuto sotto i tifosi del Benevento, palla che deve spiovere in mezzo all'area, l'Ascoli spinge, Rizzo viene trattenuto, l'arbitro Airoldi dà a disposizione ai giocatori di non trattenere le maglie, ma cosa glielo dice a fare? Se è fallo fischia e basta. Intanto Rizzo va a portare un blocco per Chakir che si libera, palla sul primo palo, Duffizzi viene anticipato, palla buttata fuori sulla, verso la tribuna Mazzone, rimessa in gioco di Milanese. Milanese aspetta che i giocatori ascolani trovino il posto giusto e serve poi Corradini, sbagliando però la rimessa in gioco, rimessa che è appannaggio del Benevento. La palla rimane in campo, ancora Damiani a dirigere le operazioni, non trova spazio l'Ascoli, cerca di liberare dalla parte opposta e di ricominciare De Pieri, veloce l'Ascoli nel ribaltare la situazione, ora di qua con Ghiebre e Duffizzi vicini, Corradini, ancora Rizzo. L'Ascoli ormai è stabilmente sulla tre quarti avversaria e cerca di entrare in porta con la palla come suo solito. De Pieri cerca l'uno contro uno, palla sul sinistro, carica il sinistro, va alla conclusione, ribattuta, una doppia spinta all'interno dell'area, ma la palla è ancora bianconera con Ghiebre. Ghiebre con due uomini davanti a sé, cerca il fondo ma è raddoppiato, non troverà sicuramente spazio in questo modo, recupera poi palla ma non riesce a far carambolare la sfera sui piedi dell'avversario Duffizzi, che litiga a parole con la Mesta. Rimessa in gioco per il Benevento, ha sbagliato Duffizzi qui a cercare i piedi dell'avversario quando poteva benissimo cercare di buttare la palla in mezzo all'area, e aveva sbagliato in primis secondo me Ghiebre, sei in superiorità quindi non devi andare a cercare a tutti i costi l'uno contro due. Intanto lottano Salvemini e Rizzo fisicamente per la posizione, guadagna il faro laterale il giocatore del Benevento davanti alla propria panchina, rimessa in gioco che verrà effettuata da Sernicola, fischio dell'arbitro, rimessa in gioco effettuata, stesso duello di prima con Salvemini che fisicamente guadagna la linea di fondo, va a cercare il corner, poi frana a terra, non c'è niente e l'Ascoli cerca di ripartire. Ottimo il passaggio di Rizzo per Ghiebre, aveva effettuato un tunnel nei confronti del pressing portato da Sernicola ma non era pronto a ricevere la palla il compagno di squadra, e ancora una volta il Benevento resta in zona offensiva cercando di guadagnare solamente metri, niente di più. Recupera ancora palla su Salvemini l'Ascoli e questa volta finalmente si respira un po', trascinato per terra Bruno Ori, preso per la maglia letteralmente da Saio che senza troppi complimenti lo stende. Sta entrando qualcun altro nell'Ascoli, vedo un quarto giocatore pronto ed è a Campola che forse andrà a sostituire o Corradino Damiani, no?
3: Beh sì, a meno che non voglia, no vabbè no, no, no. Pensavo
2: Ascoli che
3: Milanese,
2: cerca spazio sulla linea di fondo con Milanese che recupera un pallone che alla fine però finisce in fallo di fondo. Siripo voleva il corner, non è d'accordo l'assistente e a buttare fuori la palla ci pensano i giocatori del Benevento. Rimessa dal fondo, ma prima cambio Benevento, entra il numero 6 Antonis Siatunis, esce il numero 11 Davide Lamesta. Secondo slot, anzi no, primo slot, perché i due cambi precedenti li aveva effettuati l'allenatore del Benevento all'intervallo, si è tenuto i due slot anche per interrompere un po' il flusso delle azioni bianconere, sicuramente una mossa intelligente per avere due mosse, una è questa, poi ha altri due cambi e altri due slot, li sfrutterà sicuramente fino alla fine. Lascoli, colpo di testa di Damiani che prova a muovere Duffizzi, troppo fermi secondo me gli attaccanti bianconeri, tutti e quattro piantati nelle loro posizioni quando il Benevento può solo provare una ripartenza da metà campo. Brunori recupera una palla che però i centrocampisti non sono pronti ad affrontare, quindi ancora Benevento è in possesso, all'indietro per Sernicola, prova a liberarsi Maita che perde la palla sul tocco di Duffizzi, c'è Kir, va a servire Corradini che prova ad accelerare il gioco e andare in verticale. Corradini serve sulla destra Milanese, si allarga De Pieri, riceve adesso uno contro uno di De Pieri, prova sul sinistro, dà la palla all'indietro, il cross in mezzo verso il portiere, Brunori di testa non riesce a colpirla e sul secondo palo spunta Duffizzi, però la palla va sul fondo. Brunori uno contro uno per quanto riguarda i litigi, anche lui scende in campo in questa partita, mi sembrano abbastanza,
3: c'è tanto nervosismo, ma c'è tanto nervosismo infatti tra le due squadre, c'è tanto nervosismo, eh?
2: forse strascichi dell'espulsione, no, del primo tempo.
3: Ah, ok, sì, sì.
2: Quella,
3: beh,
2: lì qualcuno si è guardato negli occhi e se l'è promesse. Il fallo di Scognamillo adesso non è stato fischiato e quindi riparte il Benevento sulla fascia sinistra. Perde però palla per l'intervento di Milanese. L'Ascoli deve fare sue tutte le palle vacanti, no, con Milanese che supera ben due avversari. Arriva fino al limite dell'area, trattenuto due, tre volte. Cartellino giallo ancora per il Benevento, con tanto di mandata a quel paese dell'arbitro da parte
3: Sernicola, no,
2: di, no, Sernicola di qua gioca a destra,
3: Beruatto.
2: Potrebbe essere Beruatto, ma non ho visto bene se il numero è il 20. Altro ammonito nel filo del Benevento, è il terzo cartellino giallo, solo che due sono stati dati allo stesso giocatore, quindi il Benevento gioca con un solo ammonito in campo ed è Beruatto, come ha detto poco fa Edoardo Siriaci. Primo cartellino giallo della ripresa, Beruatto per il Benevento. Due ne ha l'Ascoli, sono Rizzo e Curado. Già sei le sostituzioni effettuate. Palla che spioverà in mezzo al campo e come in mezzo all'area, e come sempre in questi casi si alza Agostinone per seguire le vicende dei calci di punizione. Respinto di testa da Siau Tunis, questo cross in mezzo, non controlla bene il Benevento e regala un calcio d'angolo con Quan all'Ascoli. Quan si scrive Quan per non capire, per non far capire che sia un argentino, potrebbe essere Juan con la J, invece Quan con la K. Corner per l'Ascoli, battuto di sinistro da De Pieri in mezzo all'area, alle solite schermaglie, palla che finisce dalle parti del portiere, stendono due giocatori in maglia bianca, due giocatori del giallo-rossi, sono caduti sia Brunori che Curado, l'arbitro è lì davanti, nulla di fatto, palla che esce sul fondo, l'arbitro deve cominciare a contare perché il portiere del Benevento sta perdendo letteralmente tempo. Cinque, quattro, tre. Effettuata la rimessa dal fondo da Vannucchi, autore di una, letteralmente di un miracolo nel corso di questo secondo tempo, su un colpo di testa di Chakir destinato in fondo al sacco, da tre metri la palla è riuscito a tirarla fuori con una sbracciata. Ed ecco l'altro cambio, il quarto del Benevento. Entra Pierozzi col 77, esce Sernicola con il 17, molto stanco l'ex ascolano, il numero 17. Troppo tempo probabilmente per questa sostituzione, il pubblico rumoreggia. No, non è Sernicola a uscire, è stato cambiato il numero, è uscito Beruatto che era stato adesso ammonito. Quindi il cambio di indirizzo per l'allenatore, non viene effettuato il cambio perché è passato troppo tempo, giusta, applicata la nuova regola. Adesso l'arbitro ordina al giocatore di uscire e ammonisce il capitano Maita. Non si protesta su queste decisioni, quindi viene tolto un ammonito per preservarlo. Adesso deve uscire il giocatore con il numero 20 e non potrà entrare prima di un minuto il suo sostituto Pierozzi. La combinata grossa il Benevento con il cambio di sostituzione all'ultimo secondo. Le nuove regole impongono queste decisioni e devono essere anche rispettate con una certa decisione.
3: Ma soprattutto si vedono tutte ad Ascoli.
2: Sì, infatti. Adesso per un minuto l'Ascoli sarà in 9 contro 11. E il Benevento avrà un ammonito comunque in campo, nonostante,
3: cioè,
2: il
3: tra
2: cambio...
3: l'altro Beruatto già va in panchina.
2: Sì, sì, deve,
3: è il nuovo che
2: deve uscire e il nuovo non può entrare prima di un minuto. E poi non può entrare così, deve essere fermo il gioco.
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi se l'Ascoli tiene palla due minuti, non entra per due minuti. Duffizzi sulla sinistra, uno contro uno, l'area è piena di gente, prova il cross, trova forse una deviazione, sì, ma non il corner. Ora ancora il Benevento, Duffizzi non deve intervenire che in due partite ha preso già due gialli. Ghiebre non si accorge della palla che potrebbe recuperare, Salvemini la difende con tutto il suo fisico, se ne va con il numero 8, poi si lascia cadere per il fallo di Ghiebre, molto ingenuo Ghiebre, qui doveva lasciarlo correre, guadagnare semplicemente tempo, e infatti rimane giù per guadagnare tempo Salvemini, che non si rialza. Era Maita che era stato ammonito poco fa, il capitano del Benevento. Vediamo se potrà rientrare in questo momento in campo il numero 77 Pierozzi. Non so se è passato un minuto, non è passato ancora un minuto. Ecco, adesso l'arbitro gli concede, non gli concede neanche adesso di entrare in campo,
3: adesso
2: quindi
3: sì.
2: Ancora 9 contro 11, entra ora. Intanto Ghiebre non butta via il pallone e sbaglia perché il Benevento recupera palla, per fortuna non è pronto a ricevere questo passaggio in attacco Salvemini, e quindi l'Ascoli può ripartire. Ha ancora molto spazio davanti a sé, ma sbaglia il passaggio con Duffizzi che cerca di anticipare il difensore, poi recupera palla proprio Duffizzi, attaccato abbastanza duramente, l'arbitro non fischia fallo, se ne va il Benevento con Sero Tunis. Mi sembrano più convinti a livello proprio di convinzione i giocatori del Benevento su questa partita, un po' più cattivi rispetto a quanto non stia giocando l'Ascoli, che va di fioretto contro chi sta giocando con la sciabola, eh?
3: Sì, noi un po' stanchi nella seconda parte, avevano iniziato bene i cambi, poi adesso sono un po' usciti dal gioco.
2: Cerca il palleggio il Benevento, ma Ghiebre recupera un pallone. Bravo. E poi la rimessa laterale a favore dell'Ascoli.
3: A Campora entra.
2: No, ancora non ci sono le sostituzioni, c'è il cooling break.
3: No, però sì, vedevo.
2: C'è ancora la pausa, siamo al 71esimo e c'è un momento di stasi. È un importantissimo minuto di sospensione questo per riordinare le idee, perché qui Tomei deve dare una strigliata, secondo me, a livello caratteriale, Edoardo.
3: Ma è quello che dicevamo anche nel primo tempo, quando comunque tu crei tanto ma non riesci a capitalizzare, poi alla lunga accusi la stanchezza e ti sale un po' anche di nervosismo, quindi bisogna adesso rimettere un po' giù le idee. Credo che a Campora possa dare una mano per entrare e rimettere ordine in una zona di campo in cui sinceramente è difficile anche aspettarsi chi debba uscire, e per il resto l'Ascoli comunque continua a giocare una buona partita, abbastanza ordinati dietro nonostante i cartellini. Una cosa che sta riuscendo molto bene sono i cross sul secondo palo, perché sembra che il Benevento non riesca a disinnescarli. Shakir spesso si è fatto trovare pronto, io insisterei, ecco.
2: Sì, anche perché una soluzione bisogna trovarla, ma soprattutto un po' più di decisione quando si arriva vicino ai 16 metri. Bisogna puntare la porta, bisogna creare pericoli, perché non basta una palla messa in mezzo per Shakir, che è stata molto episodica. L'Ascoli è in superiorità numerica, il Benevento un po' in affanno, la stanchezza c'è per tutti. Adesso Tomei, ripeto, a me sembra che i giocatori del Benevento giochino con la bava alla bocca, come si dice, e l'Ascoli molto molto meno.
3: Ma diciamo che comunque paradossalmente spesso quando subisci un cartellino rosso sei portato a dare tutto, perché dici vabbè, a questo punto o la vita o la morte, e si cerca di tirare fuori energie anche da dove non pensavi di averle. L'Ascoli non dico che si sta accontentando, però secondo me è un po' la sensazione di poterla sbloccare quando vuole, ma il tempo passa.
2: E intanto ecco la sostituzione annunciata con l'uscita di Damiani con il numero 4 e l'ingresso di Acampora con il numero 13. Damiani è anche un po' spento nelle ultime giornate, sappiamo del piccolo problema fisico che si porta dietro, che probabilmente un po' lo condiziona. Rimessa in gioco ora per l'Ascoli in zona difensiva, Benevento con difesa molto molto alta, bisognerà cercare di aprire questa difesa e sventagliare la palla sulla destra, permettendo a De Pieri qualche discesa, perché è quello che ci manca, aprire il gioco e dare ariosità a tutta la manovra bianconera. Qualche problema al microfono dell'arbitro, ci mancava questo.
3: Forse l'acqua, quando ha bevuto, forse gli è andata l'acqua del ricevitore, non riesce, non c'è comunicazione con il quarto uomo, non riescono a sentirsi.
2: Sta chiedendo l'arbitro che cosa succede, chiede alla panchina bianconera qualcosa, forse
3: un asciugamano. Sì, c'aveva il microfono bagnato, forse aveva il segnale disturbato.
2: L'asciugamano gli è stato porto dai panchinari del Benevento, si perde un altro 2 minuti.
3: Anche le tante interruzioni non aiutano.
2: Molto,
3: eh?
2: Questo aiutano chi difendersi, chiaramente. Sì. Adesso il microfono, se è bagnato o non è bagnato, non
3: infatti
2: funziona.
3: Lo cambiano.
2: Questo è chiaro. Cerca di darla al quarto uomo, perché è importante che l'arbitro si senta, quindi deve togliersi dal braccio tutto l'ambaradan. E intanto immagino i tifosi ascolani della tribuna Mazzone che sono sotto il sole tuttora, perché ricordiamo che siamo allo stadio praticamente alle 5:15 è iniziata la partita, qualcuno alle 4 ovviamente era già dentro, sono quasi le 7, immaginatevi da quanto tempo, sono 3 ore che prendono il sole, tornano meglio che una giornata in spiaggia, sono tutti illuminati brutalmente dal sole che ovviamente tramonterà non ora alle nostre spalle, e quindi è una giornata molto calda che avranno sofferto fino alla fine i tifosi bianconeri in tribuna Mazzone, ma si sta perdendo veramente troppo troppo tempo. Edoardo,
3: sì, sì, no, sono d'accordo. Tomei scruta, non ne approfitta neanche per parlare con i ragazzi, perché ormai ha detto tutto. Guardo chi continua a scaldarsi, Nicoletti soprattutto potrebbe entrare, mentre sembra risolto il problema al microfono.
2: Finalmente si riprende il gioco, interruzione lunghissima fra cooling break, sarà un recupero almeno di 8 minuti immagino, Edoardo, qua.
3: Sì, comunque la partita adesso è tanto sporca, tanti lanci lunghi. Il Benevento credo che sia entrato nella modalità portiamo a casa quello che possiamo. L'Ascoli deve riuscire a tenere il pallone e fare un po' di possesso
2: e soprattutto non prendere contropiedi, perché sì, in queste partite il rischio è enorme. Rizzo fisicamente recupera un pallone che Siautunis cercava di difendere più con le buone che con le cattive, ma Rizzo si è letteralmente appoggiato all'avversario. Questo pressing sulle rimesse laterali ci dà tanto fastidio, non riusciamo mai a uscire in maniera pulita. Ancora adesso, stavolta il fallo di subito da Chakir da parte di Scognamillo, che era sulla nostra tre quarti. Ora, ripartendo con un calcio di punizione, l'Ascoli può finalmente cominciare una manovra pulita, come dovremmo fare, però accelerando il ritmo dei passaggi e la precisione dei passaggi di prima. Ascoli che porta avanti la palla sulla destra, siamo oramai a solamente un quarto d'ora dal termine, più ci saranno quel corposo recupero, quindi diciamo più di 20 minuti al termine, ma non è la partita che ci aspettavamo in questo secondo tempo. Ghiebres allunga tanto la palla e deve tornare ancora indietro Rizzo per Curado. Siamo poco incisivi, poco cattivi, ripeto, in questo secondo tempo. De Pieri prova a trovare spazio, raddoppiato molto e volte lui, la difesa del Benevento è a 5 con altri 3 davanti alla difesa, linee strette, chiaramente ha cambiato tutta la filosofia di gioco. Duffizzi non trova spazio, prova a cambiare dalla parte porta per Milanese, che cerca di inventarsi qualcosa ma non può fare niente se non darla indietro a Curado. Scambio ancora con Milanese, De Pieri si apre con Radini per servire Milanese. Ci vuole un inserimento alla Milanese in questa partita,
3: sì,
2: letteralmente. Brunori viene a prendere palla, lo scambio ancora una volta all'indietro con la Campora, questa volta Ghiebre cerca l'uno contro uno ma non lo trova, allora converge verso il centro ma va a occupare una zona piena di maglie, densamente popolata. A Campora, interessante il passaggio in verticale per Ghiebre che però non aggancia. Vedo che Tomei chiede gli inserimenti, i tagli verso il centro anche a De Pieri.
3: Sì, credo che chiedesse anche più precisione da Campora, perché comunque l'idea non era sbagliata, però gli ha dato un pallone
2: troppo forte,
3: troppo veloce,
2: piedi, esatto.
3: Sì. Cioè ci può stare, ma su Ghiebre che ha corso tutta la partita sulla fascia all'80esimo diventa difficile.
2: Più che altro non se l'aspettava, ecco, qui è dove si vede che non si conoscono bene i giocatori e non si aspettava questo passaggio. Intanto Curado, per non correre rischi, in semi rovesciata butta la palla all'indietro. De Pieri, Corradini, Corradini per Acampora col numero 13 sopra la metà campo. Serve ancora Ghiebre, andiamo sempre sulla sinistra con Ghiebre e Duffizzi, cercano finalmente una sovrapposizione, il taglio in mezzo anche di Acampora che crea spazio, porta via un uomo, poi ancora Corradini per Ghiebre. Ghiebre mette la palla sul sinistro, il cross in mezzo però è troppo corto, respinge bene la difesa del Benevento, una testata ricevuta da Duffizzi all'interno dell'area, cade a terra, l'arbitro lascia correre, fa bene a rialzarsi Duffizzi. Palla che il portiere Pannucchi trattiene in mano, chiede Brunori all'arbitro di contare, il conteggio è partito ma quando manca poco Pannucchi se ne libera immediatamente. Benevento, ritmo lentissimo, ha abbandonato ogni velleità di contropiede anche il Benevento. Quando l'Ascoli gioca in attacco, il Benevento cerca solo di recuperare e di rallentare il gioco, poi Pannucchi butta una palla un po' così al di là della metà campo sperando nell'errore della difesa che stava per arrivare, ma c'era anche il fuorigioco prontamente rilevato ai danni di Maita, che era al di là di tutti nella metà campo offensiva bianconera. Allora Milanese lascia De Pieri, De Pieri ha davanti a sé un uomo solo, lo supera in velocità, palla sul sinistro e guadagna un calcio d'angolo. Problema di De Pieri è che deve un po' imparare il destro rispetto a quello che è lo step che ha fatto Siripo nel girone di ritorno l'anno scorso, sì. Usare anche il destro. De Pieri rientra finora almeno sempre sul sinistro per cercare il cross e perde tanto calcio d'angolo per l'Ascoli. Siamo giunti al termine dell'ottantesimo minuto, palla sul primo palo con il tocco di Corradini all'indietro, anticipato poi una palla in profondità, forse troppo in profondità, che finisce sul fondo. Occasione persa, settimo calcio d'angolo per l'Ascoli, letteralmente sprecato con un cross che non ha avuto alcun esito. Va a battere dal fondo Vannucchi, mentre c'è, penso, Bolsius, sì, che sta per entrare in campo.
3: D'Uffisi un po' in calo con il passare del tempo, si è un po' spento e quindi Bolsius può dare sicuramente imprevedibilità.
2: Shakir, dopo il passaggio di Campora, va su Ghiebre. Ghiebre alza la testa, lo scambio con la Campora, esce poco il centrocampo beneventano per andare a contrastare i bianconeri, viene lasciato tanto spazio ai primi passaggi sulla tre quarti per prediligere la copertura invece dalla tre quarti in giù, come ovvio che sia. Corradini apre per Ghiebre, adesso ci vorrebbe un po' di velocità nello scambio, così è con D'Uffizi, a cui però viene concesso sempre e solo il centro, non la fascia. Molto intelligente Pierozzi a non permettere all'Ascoli di affondare sulla fascia destra, cosa invece che viene permessa un po' di più a De Pieri. C'è il raddoppio anche su di lui, si sovrappone Corradini, De Pieri in mezzo, prova un corridoio, lo trova, la palla per Corradini, Corradini sinistro, scivola, forse calcio di rigore, questa volta il rigore viene visto dall'arbitro, un fallo su Corradini dopo il dribbling, vediamo se è vero. Anche stavolta io mi prendo tutte le cautele del caso, meno proteste da parte del Benevento. Questa volta il calcio di rigore viene concesso per il fallo su Corradini, che viene toccato probabilmente sul piede d'appoggio. Molte meno proteste da parte del Benevento.
3: Sì, sto intanto riguardando le immagini, siamo piuttosto indietro, però c'è stata solo un attimo di indecisione, non ci sono neanche proteste, anzi i difensori del Benevento rispetto a prima hanno già abbandonato tutti l'area, quindi
2: Shakir ha la palla in mano, ma forse la darà a Brunori.
3: No, credo che Shakir stia più che altro difendendo il dischetto. Sì.
2: Dagli attacchi degli avversari, che in questo caso non mancano mai. Intanto protestano ancora i giocatori del Benevento che sono sul dischetto. Vediamo Shakir che allontana pesantemente Saio. Shakir dà la palla a Brunori o non gliela dà secondo te?
3: No, secondo me lo dà.
2: Sono in due.
3: Brunori sarebbe andato via.
2: Vannucchi intanto, anche D'Uffizi va vicino al dischetto, anche Vannucchi va a dar fastidio. Shakir dà la palla a Brunori nettamente.
3: No, il fallo comunque è netto, lo ha proprio cinto con il braccio.
2: L'arbitro infatti non viene chiamato all'Olfi Review. Attenzione, Matteo Brunori sul dischetto, la partita può svoltare, siamo all'83esimo minuto, il risultato è di 0-0. Brunori con il numero 99 sulla palla, braccia sui fianchi, molto tranquillo dall'alto della sua esperienza, va a calciare, rete! Ascoli in vantaggio, primo gol di Matteo Brunori, che in scioltezza spiazza il portiere Vannucchi che si butta a destra, e Brunori mette la palla a sinistra con un piatto comodo da giocatore esperto e di sangue freddo. 1-0 per l'Ascoli al Del Duca, ancora proteste del Benevento e come si dice in questi casi non ce ne frega niente. 1-0 per l'Ascoli in questa partita che era da sbloccare e ci sono stati tanti problemi per farlo, ci è voluto un calcio di rigore realizzato per il suo primo gol in bianconero da Matteo Brunori.
3: Veni, vidi, segnai, perché lui giocava a palla.
2: Bene. Però è già la seconda.
3: La tranquillità con la quale è andato sul dischetto, con la quale ha calciato un rigore potenzialmente decisivo per dare in là la sua avventura con l'Ascoli, scacciare un po' di voci social e non solo. Ci sono dei giocatori che appartengono ad altre categorie e devono magari avere tempo a disposizione per ricordarlo. Lui lo ha fatto.
2: Ora il Benevento avrà 6 minuti più almeno altrettanti di recupero, forse di più, per cercare di riequilibrare le sorti della partita. Sta all'Ascoli adesso non fare sciocchezze. entra con il 29 David Okereke al posto del numero 23 Pietro Saio. Primo gol quindi di Brunori, maglia bianconera, mentre è pronta a entrare anche per l'Ascoli, lo farà tra poco sicuramente
3: Gattoni
2: a rinforzare la linea difensiva, forse vuole togliere un ammonito,
3: beh sì,
2: o rinforzare la linea difensiva spostando,
3: potrebbe anche togliere Milanese,
2: stavo dicendo. Intanto l'Ascoli recupera una palla interessantissima con De Pieri che se ne va in uno contro uno, colpito alla
3: Rosso?
2: Testa da dietro,
3: no.
2: Questo per il colpo da dietro, la violenza con la quale è stato fatto meritava forse il rosso. Intanto però il fallo è di Kwame, se ho visto bene,
3: sì.
2: Kwan ammonito.
3: No, a parte è vero, con il rigore non ti ammonisci.
2: Con
3: il rigore, no, perché no, il fallo l'aveva commesso lui, avevo detto rosso più che altro
2: colpito
3: per quello.
2: Colpito alla testa in questo momento De Pieri, poi dovrà uscire dal campo naturalmente, ma il colpo alla testa è stato proditorio, come oserei dire, perché non se l'aspettava, si aspettava magari una spinta, un appoggio, ma gli ha dato una torticata, come si dice in ascolano, che lo ha letteralmente buttato per terra e adesso viene curato per questo motivo. Poi dovrà uscire dal campo e saranno altri due minuti di recupero. Tutto comprensibile, però un intervento veramente scorrettissimo, secondo me. Poteva trovare un altro modo, Kwan, non mi è piaciuto proprio. Vabbè, fatto sta che adesso il cambio bianco-nero sta per essere effettuato con l'esordio di Federico Gattoni, classe 1999. Vedremo cosa potrà offrire all'Ascoli questo nuovo giocatore, di cui non abbiamo ancora parlato perché ovviamente, non avendo mai giocato, non lo abbiamo bene conosciuto. Però chi ha seguito le vicende di calciomercato e soprattutto di quello dell'Ascoli sa che è un giocatore argentino, è alto 1,82 m, è nato a Buenos Aires il 16 febbraio 1999 e giunge ad Ascoli dopo un'annata da infortunato fra River Plate e Siviglia. Però la sua esperienza è internazionale, ha giocato nel 2024 nell'Anderlecht in Belgio, ha più di 50 presenze con il San Lorenzo in Argentina, è un giocatore che dovrà sicuramente farsi valere nella zona difensiva, ma non è ancora entrato in campo. Intanto il calcio di punizione da lontano di Brunori, che va a sbattere contro la barriera, ha provato il calcio diretto sapendo anche che una ribattuta della barriera sarebbe comunque capitata a noi, perché tutti i giocatori del Benevento erano ben al di sotto della linea della palla, e infatti la palla è recuperata. Mancano 2 minuti e mezzo, ma più 8 o 9 di recupero mi aspetto, considerando anche questo recupero che c'è stato. È uscito De Pieri dal campo, mi sembra, o no? O l'ha tenuto in campo l'arbitro?
3: No,
2: perché erano entrati i sanitari, non dovrebbe uscire dal campo?
3: Però lo staff è lì.
2: No, è in campo.
3: È in campo, in campo, è rientrato.
2: Non è uscito per niente. Non è uscito per niente dal campo.
3: Sì.
2: Intanto
3: No, perché quando è colpo alla testa non esci.
2: Vedete, perché ce l'abbiamo, Edoardo, ci riesci? Ci sarà un motivo. Intanto la sostituzione con Milanese, che esce sotto la tribuna Mazzone, come previsto esce Milanese, entra Gattoni, un difensore puro che avrà l'incarico quindi penso di rimanere lì e di non andare a cercare gloria inutilmente, visto che siamo con un uomo in più. Primo intervento di testa proprio di Gattoni, che butta la palla al di là della metà campo, recupera un pallone importantissimo e se ne va sulla destra ancora De Pieri, che però cerca un dribbling sul quale interviene un difensore del Benevento e poi fisicamente recupera palla, si carica alla grande. De Pieri si rivolge verso la tribuna est chiedendo, la tribuna Mazzone, chiedendo incoraggiamento dai tifosi. Rimessa in gioco con Chakir, che mette la palla sul fondo, riesce a crossare in mezzo Brunori, steso al limite all'interno dell'area, l'arbitro lascia correre, Kwan salta ma non recupera il pallone, poi c'è un fuorigioco fischiato ai danni di Chakir, che era, quindi se l'azione si fosse conclusa con successo sarebbe stata annullata per fuorigioco. Allontanata la palla fuori dal campo, non ci sono palloni, si lamenta.

0: dire Duffizzi, che è sceso in difesa ad arma forte ai compagni di squadra per uscire dalla difesa, palla al piede, attenzione a Curado che apre per Chakir che lascia passare la palla ma non era pronto ovviamente a ricevere questo pallone ancora una volta per una sgroppata. Ghiebre che ha corso molto più di un cavallo quest'oggi e ancora una volta Rizzo di testa allontana la palla, sbaglia ma in maniera indolore il capitano del Benevento Maita per cercare di portare questo pallone in avanti. L'uno contro uno sulla sinistra, bravo. Affonda e ruba una palla d'oro De Pieri che ha tutto il campo davanti a sé, può servire Brunori, vediamo se lo farà. De Pieri per Brunori all'interno dell'area, anticipato all'ultimo secondo, grande la difesa di De Pieri che è ripartito due o tre volte dopo aver recuperato palloni importanti, ne recupera un altro adesso grazie alla collaborazione di Corradini. Ascoli che recupera palloni, mantiene il possesso della palla ad alta voce, nel senso a braccia alte. Duffizzi reclama il pallone sulla sinistra, Ghiebre rallenta il gioco, all'indietro a Campora, no,
1: la bottiglietta di Tomei
0: per Curado, dove l'ha puntata?
1: Sì, oddio, ho avuto un flashback, ha tirato, ha caricato proprio la bottiglietta,
0: ma l'ha tirata in campo?
1: No, no, no, fortunatamente si è ricordato, l'ha tirata
0: perché si poteva servire, perché si poteva servire sulla sinistra, no, si poteva servire sulla sinistra d'Uffizio, stavolta Tomei si è girato, sì, la bottiglietta, sì, l'ha tirata fuori dal campo al di qua della panchina. Intanto noi però rischiamo con questo lancio in verticale di Vitale, Vitale e poi il Gattoni che si muove molto molto bene sulla destra a interrompere ogni azione offensiva degli avversari. Corradini che ha capito tutto, sposta il baricentro in avanti, va in verticale per Brunori, Brunori all'interno dell'area viene toccato, la palla però era stata toccata precedentemente con Chakir liberissimo al limite dell'area assieme ad Uffizi. Il lancio forse di Corradini doveva essere un po' più largo, più che verticale, se apriva c'erano sia Duffizzi che Chakir sulla sinistra.
1: Tutti i palloni sui quali tre anni fa Brunori sarebbe arrivato tranquillamente.
0: Facciamo della stupida ironia.
1: Vabbè, ma guarda, scherzi a parte, sottolineo come è entrato Brunori, sembra scontato, ma entrato veramente con una carica incredibile. L'unica cosa che sottolineo di De Pieri, se non entra a martello non entra.
0: Sì, però è due volte che entra a martello.
1: Eh no, appunto, palla, eh. Precisione chirurgica proprio.
0: Corner breve dell'Ascoli che però al limite dell'area prova una conclusione da fuori con il tiro che va largamente alla sinistra del portiere Vannucchi. Non so quanto sarà contento Tomei di questa conclusione, preferiva forse un altro giro palla, anche perché il recupero è passato solo al 50%, stiamo soffrendo, è come se iniziasse adesso un recupero normale con l'Ascoli in vantaggio per 1-0 qui al Del Duca grazie al rigore messo a segno da Brunori al 39esimo della ripresa, rigore ineccepibile dopo che già precedentemente ne era stato dato uno e poi tolto dal VAR, possiamo dire finalmente VAR e non più FVS. Intanto De Pieri recupera una palla, viene steso da un difensore, cerca di scavalcarlo rialzandosi per primo, viene steso una seconda volta e l'arbitro fischia fallo a De Pieri. Vabbè, lasciamo andare. Tre minuti al termine di questa partita difficilissima per l'Ascoli, ma che stiamo conducendo per 1-0 quando manca oramai solamente tre minuti al termine con la scivolata di Duffizzi che butta la palla in fallo laterale, però in zona offensiva il Benevento proverà quest'ultima azione con Chakir che si spende con un'estirada per buttare la palla ancora una volta in fallo laterale. Benevento che di prima butta la palla in mezzo all'area, cerca a Campora di spazzare dalla difesa, non ci riesce, ancora una volta la palla in fallo laterale per il Benevento, attaccano sulla destra in maniera forsennata i giocatori che ora con il numero 14, il capitano, ancora una volta, no, non è capitano, è Scognamillo che ha una gittata molto lunga, sono tutti i giocatori del Benevento all'interno dell'area, come un cross che arriverà all'interno dell'area di rigore respinto di testa, anzi toccato di testa da un giocatore del Benevento, palla che esce dall'area buttata in mezzo un po' alla cieca e corner per il Benevento. Attenzione, non è finita, non è finita, quarto corner per il Benevento, primo della ripresa con il risultato di 1-0 per l'Ascoli, 2 al termine, 7 corner battuti dall'Ascoli, 4 dal Benevento. Attenzione a questa parabola sulla quale tutti i giocatori del Benevento tranne uno sono all'interno dell'area, si cerca il mischione finale, Sernicola butterà la palla in mezzo, vediamo chi sarà il più lesto ad andare a colpire di testa sul primo palo, respinge l'Ascoli senza troppa fatica, forse non è quello che voleva.

0: Arriva il Benevento, però recupera ancora una volta la palla Sernicola, che serve Quan sulla destra, cerca ancora una volta la bandierina Quan, il tocco della difesa bianconera, rimessa in gioco per il Benevento. Siamo in prossimità dell'ultimo minuto di gioco, forse l'ultima azione per il Benevento per infastidire l'Ascoli. 1-0 il risultato al Del Duca, ultimo, ottavo e ultimo minuto di recupero, palla in mezzo respinta dall'Ascoli, poi fallo in attacco fischiato al Benevento. Questa potrebbe essere l'ultima azione, manca ancora un minuto di gioco. Rimessa che verrà effettuata, anzi calcio di punizione all'interno dell'area, cerca il Benevento di accelerare le operazioni dei bianconeri, ma non è così che si recupera una partita, dovevano forse pensarci prima. Chiedono il cartellino giallo ai giocatori del Benevento. 7 minuti e 30 secondi ora sul cronometro per quanto riguarda il recupero. L'Ascoli con Vitale butterà ovviamente la palla in avanti e cercherà di non farla più capitare dalle sue parti. Vitale, palla alta, supera la metà campo. 7:40 il tempo adesso, con il Benevento che recupera. Shakir che serve Brunori, Brunori spinto alle spalle, fallo improvvido e anche baffa da parte di dello stopper del Benevento, dalle mura in questo caso, stopper che naturalmente si arrabbia per questo calcio di punizione fischiato dall'arbitro. Alla fine mancano 3 secondi, la partita in teoria è finita, vediamo se l'Ascoli giocherà palla all'indietro come dovrebbe fare. A Campora deve battere il calcio di punizione, lo fa però Brunori che serve Ghiebre, c'è il fischio finale. L'Ascoli vince la seconda partita di questo campionato, una partita difficilissima, battendo il Benevento per 1-0 con un rigore di Brunori, sacrosanto risultato secondo me meritato, non solo perché l'Ascoli ha giocato un gran primo tempo e ha avuto 4 o 5 occasioni da gol che non ha concretizzato, ma perché ha dimostrato sicuramente di essere superiore al Benevento, che è venuto a giocare una partita a viso aperto, ma il viso letteralmente non l'ha mai aperto, è stato sempre sulle sue, non ha mai avuto modo di creare pericoli dalle parti del nostro portiere Vitale e affrontare dopo la terza giornata la Serie B con 7 punti in classifica, 2 vittorie e un pareggio, significa tantissimo per una matricola come l'Ascoli e per uno stadio come Del Duca, che si va riempiendo partita dopo partita. Pensate che oggi gli spettatori non erano 13.000 perché erano 12.997, quindi per 3 persone che non hanno preso il biglietto per il caldo non siamo arrivati a 13.000, 3.711 biglietti venduti, 9.286 gli abbonamenti, una vittoria importantissima. Edoardo Ciriaci, a te il commento, siamo veramente soddisfatti.
1: Prestazione matura che è anche una risposta, se poi questa serviva, alla partita fatta contro la Carrarese. Sottolineiamo di nuovo l'importanza dei campi, perché poi non è una questione di nomi, è una questione di giocatori che sanno fare la differenza. L'ha fatta Gori entrando con la Carrarese, l'ha fatta oggi Brunori con un rigore calciato da campione vero che porta, che regala all'Ascoli 3 punti decisivi. Lasciami togliere un sassino dalla scarpa.
0: Aia.
1: Brunori serviva e come.
0: Ok, l'hai detto tu. Comunque, tutti dicevano che serviva una punta, ma penso che la società lo sapesse, se no non lo andava a cercare. Non
1: appunto
0: è che l'hanno preso perché l'ha detto i tifosi o qualche giornalista dall'occhio lungo, diciamo così. Però io spendo una parola per De Pieri, perché
1: vero,
0: è partito con tutto lo scetticismo del caso, dopo il precampionato soprattutto, in cui le voci dei tifosi dicevano ma non è un granché. Devo dire che si è dimostrato in queste ultime 2 partite un giocatore importantissimo, è entrato con la giusta vivacità, anche con la giusta forza, perché è andato a recuperare 3-4 palloni notevoli, supera l'uomo con una certa facilità e con grande velocità, e io sono estremamente soddisfatto del vedere l'Ascoli a 7 punti in classifica dopo 3 giornate. Rimaniamo sicuramente nella parte sinistra della classifica, andare a quota 5 con 2 pareggi, sì, rimanevi imbattuto, però quota 5 e fare una trasferta vuol dire che se perdi rimani a 5, vieni risucchiato, hai poi una partita in casa che devi vincere, invece vai adesso in trasferta con 7 punti in classifica e sicuramente il clima all'interno dello spogliatoio sarà dei migliori.
1: Io ricordo sempre le parole del presidente al sorteggio dei calendari: se a Verona prendiamo le botte e poi ce ne abbiamo 2 in casa. A Verona abbiamo vinto, la prima in casa l'abbiamo pareggiata, la seconda addirittura vinta. Credo che neanche lui, amando la sua squadra come più di ogni altra cosa e ce lo permetterà, si aspettasse un inizio di campionato così. Poi bisogna mantenere i piedi per terra, perché sappiamo che è una stagione lunga, ma sicuramente serviva una spinta a 2 mani di quelle che non commettono fallo, anzi che danno grossi vantaggi, e questa lo è stato.
0: Sicuramente i tifosi della Curva Sud hanno di che festeggiare, hanno chiamato adesso la squadra sotto, si stanno liberando intanto gli spazi anche in Curva Nord. Sentiamo i cori dei tifosi ancora una volta. È un campionato che alla terza giornata dimostra come ogni partita abbia una sua storia particolare. Questa l'ha avuta, nel senso che noi sinceramente, personalmente, mi aspettavo un Benevento più pericoloso, mi aspettavo un Benevento più costruttivo nel primo tempo, invece ha dovuto lasciare campo alla tranquillità dell'Ascoli. Edoardo, quello che mi viene anche da pensare è che la continuità con il campionato scorso non si sia interrotta, sia perché il nucleo ascolano è rimasto più o meno quello, ma perché giocano proprio con dei dettami tattici che conoscono bene, e chi si sta inserendo lo sta facendo gradualmente e nel migliore dei modi.
1: Con le dovutissime proporzioni, la sensazione sembra che non si stia accusando il salto di categoria, che invece era una delle più grandi nostre paure. Poi certo non abbiamo incontrato ancora gli squadroni, però diciamo che i punti devi farle proprio in queste partite dove è fondamentale porre una base per una salvezza tranquilla. Il nostro campionato deve essere quello.
0: Gli avversari che abbiamo incontrato sono stati uno squadrone, che però era la prima giornata,
1: certo,
0: in
1: sì,
0: casa
1: sì.
0: E addirittura abbiamo vinto, quindi abbiamo colto il calendario, perché queste squadre quando entrano in forma, tra l'altro il Verona poi si è rinforzato ulteriormente perché il calcio mercato,
1: che ha vinto a Cagliari, tra l'altro
0: ha vinto a Cagliari in Coppa Italia, ma si è rinforzato ulteriormente e comincia a giocare un altro calcio, diciamo da ottobre in poi. Quindi chi andrà a Verona a ottobre o novembre non incontrerà il Verona che abbiamo incontrato noi ad agosto, è ovvio, mi pare ovvio. Queste squadre le batti o alle prime giornate o alle ultime se non hanno più motivazioni, quindi abbiamo sfruttato bene il vantaggio del calendario. Doppio turno in casa, è sempre difficile fare 6 punti. Abbiamo incontrato una squadra arcigna, rocciosa come la Carrarese, ma non abbiamo incontrato, secondo me, quelle squadre di categoria,
1: sì.
0: Quelle squadre tipo la Sampdoria,
1: sì,
0: che è una grande ma non è mai stata una grande ultimamente. Quelle squadre rognose che possono vincere dappertutto, che possono creare problemi a chiunque e su qualunque campo, in casa come in trasferta. Il Benevento è la neopromossa, la Carrarese lotta per la salvezza, quindi abbiamo incontrato delle pari grado, diciamo così, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi siamo attesi ad altri esami, però abbiamo messo in cascina un po' di esperienza e soprattutto un po' di consapevolezza in noi stessi.
1: Dove dovevi far punti li hai fatti, e con merito, e la cosa più importante è questa, una squadra che ma soprattutto la cosa che mi piace, la partita è finita, l'Ascoli ha vinto e ancora si sta discutendo di tattica, di tecnica, di alcune situazioni che magari non sono state affilate perfettamente. Vedevo Shakir parlare con Agostinone, Vitale che parlava con Ghiebre, insomma è una squadra che cerca costantemente di migliorarsi, quindi veramente complimenti.
0: Ci risentiremo naturalmente con Latte Miele Ascoli lunedì per Radio Gol dagli studi di Maltignano, con me, con Edoardo Ciriaci, gli interventi dei radioascoltatori. Oggi qui a Del Duca abbiamo vissuto la prima vittoria interna, quella esterna l'abbiamo già fatta, quindi è importantissimo, ripeto, per l'Ascoli mantenersi in posizione di grande tranquillità, perché abbiamo ampi margini di miglioramento e questa è una garanzia per tutti, soprattutto per i tifosi che devono continuare a riempire con questa costanza il Del Duca, perché il fatto di giocare in casa con la Curva Sud si sente, e come. Benissimo, un saluto quindi dallo stadio Del Duca, ribadiamo il finale 1-0 per l'Ascoli contro il Benevento, la rete al 39esimo della ripresa di Brunori su calcio di rigore. Ringraziamo in regia Eugenio Gaspari, saluto da Alberto Crementi,
1: Edoardo Ciriaci.
0: A lunedì alle 19:20, Latte Miele Ascoli.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
4: Telefono 0736 30 44 90.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
7: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
8: Ti aspettiamo al mercato!
7: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
9: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
10: Solo qua.
11: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor. Io sono

0: primo su TripAdvisor.
1: Io sono ancora qua.
2: Buono sconto di 10 euro per ogni revisione. H Garage, cuore bianconero, il centro revisione, di fronte alla stazione.
3: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
4: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
5: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
6: Latte Miele.
7: Direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cip, disponibile per Android, iOS e web. Cip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
10: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
11: All'Oasi c'è il sottocosto.
12: Sottocosto grandi marche.
11: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
12: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
11: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno e insomma i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in stra anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere è ancora nel segno, parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: Spot. Sì.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

0: e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. Novecentosessanta.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la mente.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele.
0: Latte e miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2006.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele, up and down, sabato sera, e parto parlando di un amico, tra virgolette amico. Parlo di Michele Morrone. Michele Morrone, quel bellone che abbiamo anche visto a Ballando con le Stelle, è il protagonista di 365, un film che si apre con una scena molto hard. E adesso la cosa che mi diverte è perché lui aveva avuto una specie di scontro con un po' tutti gli attori italiani, perché ti diceva di essere, lui si sentiva discriminato, anche se alla fine della fiera lui è molto popolare, eccetera, e c'ha ragione. La cosa che mi diverte è che adesso, proprio mentre va la mostra del cinema di Venezia, dove non so se lui sarà invitato o meno, ma la cosa che mi diverte è che mentre gli altri se la tirano da morire, puzza sotto il naso, noi intellettuali, noi cineasti, noi, bene, Michele Morrone è l'attore italiano più popolare del mondo, e mi diverte sta cosa perché non c'è come sentire che qualcuno viene snobbato e poi alla fine vale più la pratica della grammatica, come si dice. E Michele Morrone lo vedremo per cui protagonista di The Gentleman, che è un serial che c'è già stato già un primo di Netflix, che è diretto da Guy Ritchie, il regista di tanti successi, Sherlock Holmes uno per tutti, ed è l'ex marito di Madonna, nonché papà di Rocco Ritchie, che è il figlio di Madonna, che adesso fa il pittore, eccetera eccetera. Ed è molto divertente perché lui è figlio di una signora che ho conosciuto,

problemi a tutta la famiglia. Ma la cosa che proprio mi fa godere, scusate il termine, è proprio il fatto che gli altri, che ci avevano tutta sta puzza sotto il naso, alla fine della fiera, quando passerà sul Red Carpet, se mai ci passerà Michele Morrone, ci saranno centinaia di persone che si fionderanno.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora parliamo di Emma Marrone ed è un down. Io sono un fan scatenato di Emma Marrone, però ha rilasciato un'intervista dove praticamente dice: sono da 10 anni che non ho una storia d'amore, io l'amore non lo cerco certo, perché non mi interessa da questo punto, ed è l'amore che deve trovarmi se vuole tanto farmi innamorare. Gli amici giustamente si sono ribellati a questa e dicono: figlia mia, ed è una cosa che io dico spesso, non è che siamo saponette che ci consumiamo, si può anche uscire con una ragazza o con un ragazzo e magari dai un bacio, magari all'inizio, magari anche non proprio convintissimo, spero non controvoglia ovviamente, però magari poi segue un altro bacio e poi alla fine ti scopri innamorato passo dopo circa un'oretta. È quello che è successo a me e a mia moglie Betta, e sono passati quasi 35 anni, il che vuol dire che il metodo è quello giusto. E oltretutto, ripeto, questo atteggiamento della serie non mi interessa, e fa un po' come la volpe l'uva, ecco, che è quella che dice: ma sai, oltretutto la cosa che stride di più è che Emma ha cantato delle canzoni d'amore meravigliose, tipo l'amore non mi basta, che tra l'altro è tornato dopo 12 anni, credo, tutti dopo una serie di meme proprio calcistici legati, credo, a Dybala, se non sbaglio. È tornata ad essere una dei più cliccati su Spotify, da me compreso, peraltro. Per cui, cara Emma, qui a Radio Latte Miele, se vuoi, io ti ho già trovato 4-5 candidati. Ecco, c'è anche il mio Umberto Cappellato, il mio regista, che già alza la mano per uscire con te. Per cui, rilassati, l'amore ti arriverà, e soprattutto dai un po' di possibilità a sti poveri ragazzi. Non dico tanto, una pizza, una birra, un cappuccino, veniamoci incontro.

0: In salita.
1: Secondo me è uno dei personaggi più geniali della storia del Made in Italy, della moda. Adesso si parla tanto di moda perché escono le nuove collezioni. È stato Franco Moschino. Franco Moschino è morto a 44 anni, scusate, di AIDS nel 1994. Tra l'altro è una persona che io ho conosciuto, ho intervistato diverse volte, non posso dire che eravamo amici, però diciamo l'ho conosciuto piuttosto bene. Ora poi c'è una mostra che parte il 31 ottobre al Forte di Bard in Val d'Aosta, che è un complesso monumentale bellissimo peraltro, una mostra che si intitola Questa non è una mostra, e dove appunto

0: Te faceva delle battute meravigliose, tipo che lui non sapeva riconoscere il cotone dalla lana, per dire che lui era proprio immagine, insomma non so fino a che punto era vera sta battuta. Ma la cosa che mi divertiva è, dice, sai, però è stata lunga la strada prima di arrivare a fare lo stilista, perché prima aveva fatto l'istituto d'arte, tanto è vero che era partito come disegnatore, e proprio come disegnatore l'aveva assunto Gianni Versace, perché Gianni Versace, che è un'altra persona che io ho conosciuto molto bene perché ho scritto anche la sua biografia con lui, è che non sapeva disegnare, per cui chiamava sempre qualcuno che disegnasse gli abiti che lui aveva creato con le sue sarte. E la cosa che però mi divertiva dai di Moschini, che raccontava proprio il suo passato, e nel suo passato, quando doveva mantenersi agli studi, faceva anche il boys della Mabiglia. La Mabiglia è quel personaggio dei Legnanesi, che è un gruppo in travesti che nel nord Italia è popolarissimo, e Franco Moschino di volta in volta o faceva tipo il travestito, vestito da donna, parrucca bionda eccetera, oppure invece faceva il boys, quello che ballava insieme alla Mabiglia. E poi l'ultima cosa che mi divertiva di lui, che diceva, pensa, facevo anche le pubblicità. Dico, quali? Facevo una pubblicità con Patti Pravo che diceva tutte vogliono il suo gelato, e il gelato era il cornetto Algida, e lui era il ragazzo che correva, si inginocchiava davanti a Patti Pravo e le diceva dammi il tuo gelato.
1: Up and down, up and down con Roberto Alessi.
2: Scusa Caterina,

0: Radio Latte e Miele.
1: Basta poco a fare impressione.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Fa un gran parlare di questo caso di Report, che è questa trasmissione, perché è venuto fuori appunto la vitola, l'attentato vero presunto a Siegfried Ranucci, Ranucci che nel frattempo è stato dimesso, comunque allontanato dal programma dalla RAI, perché devono far chiarezza a tutta questa cosa, e su questo non voglio proprio neanche entrare. E nel frattempo la RAI ha nominato come successore di Ranucci Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Bene, io leggo ora un post di Ranucci che scrive, parlando di loro: mediocre la scelta di mettervi alla guida del programma d'inchiesta più importante della storia della televisione italiana. È mediocre chi ce l'ha fatta senza essersela guadagnata. Qui ora io mi permetto però di dire la mia, nel senso che intanto sono contrarissimo quando una persona che è un personaggio pubblico come lo è Ranucci parla pubblicamente male dei colleghi. Non è elegantissimo, ma mi sembra di capire che lui l'eleganza non l'ha mai rincorsa, e vabbè, questa è la sua scelta, la sua opinione. Però diciamo, io non conosco Giulia Presutti, anche se so che Ranucci l'ha chiamata per ben due volte a Report e ha un curriculum notevole, anche ha vinto un concorso, insomma

anche un minimo di immagine, anche se non sei bellissima. Per esempio Giovanna Botteri, che non è certo stata mai una che ha puntato sulla bellezza, io la trovo di una bravura stratosferica. Ma invece conosco abbastanza bene Daniele Piervincenzi, e ricordo che lui, quando conduceva per la Rai peraltro Nemo, fu quello che andò a intervistare Spada, che era un super boss della di Anzio, se non sbaglio, non mi ricordo tanto bene, e mentre stava intervistando Roberto Spada, questo gli ha dato una testata sul naso spaccandoglielo e perse molto sangue, fu dovuto anche essere ricoverato in ospedale per sistemarsi il naso, insomma una cosa non... e si vede già ancora un po'. In più ha una carriera dietro lunghissima, io con lui ho collaborato a Sky e devo dire che era proprio bravissimo. Adesso io capisco che Report è una trasmissione sicuramente importante, come tante altre trasmissioni, e non vedo perché uno debba essere chissà chi per condurla, anche perché Report non è che dipende tutto da chi lo conduce, ma è un lavoro di tutto un gruppo molto ampio, e forse insieme potranno fare molto molto bene, e io mi auguro che lo facciano un po' meglio di come è stato fino ad oggi il metodo Report.

0: in salita.
1: A me non piace tanto parlare di Reale in generale, però diciamo che questa settimana è salito al trono, perché purtroppo suo papà è morto, re Haakon di Norvegia, fino a ieri principe ereditario della Norvegia. E lui ha nominato, non era così scontato, nel senso poteva benissimo evitarlo, ha voluto fare sua moglie Meth Merit regina, e è veramente una scelta d'amore molto forte, anche perché Meth Merit ha una vita che Beautiful impallidisce confronto, nel senso che praticamente è stata sarà la prima regina madre, cioè la prima regina ragazza madre, scusate, ho sbagliato, a salire su un trono, perché lei quando era ragazza rimase incinta di un tizio ed ebbe un figlio che si chiama Marius, e già questo insomma insomma ci vuole coraggio per un principe ereditario sposare una ragazza che era una ragazza madre. In più questo figlio Marius, Meth Merit, l'ha avuto da uno spacciatore di droga condannato, e lei stessa ha ammesso che in passato ha avuto delle esperienze con le sostanze e ha chiesto scusa, tant'è vero che diventata principessa ha fatto molto per aiutare i giovani in difficoltà su questo punto di vista. Ma in più, dato che le disgrazie vanno sempre un filotto ma infinito, suo figlio Marius, il primogenito, è stato allontanato dalla corte perché un po' mancavano delle robe in giro, e vabbè, pazienza. E in più è stato condannato a 4 anni dal tribunale per delle violenze, alcune pare anche sessuali, poi sono state svanite. Insomma, adesso farà appello e speriamo che tutto vada bene. E in più, e questa è una notizia che non è certo

0: Donna che ha questo vissuto faticoso, che ci sia un marito che però fa il re e decide, potendone evitare, di dire no, tu sei la mia regina. Io lo trovo meraviglioso.
1: Up and down con Roberto Alessi.

calcio o proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 22 in punto. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down. In salita.
1: Io ho mandato l'abito buono in tintoria per andare al matrimonio di Damiano Davidi con Dove Cameron, ma dubito che mi inviteranno. È ovvio che è solo una battuta, questa è chiaro, non mi filano manco di pezza. Però insomma si sposeranno alla fine di questo mese in Toscana, pare in una tenuta iper segreta e soprattutto iper blindata. Tra l'altro si è creata una specie di caccia all'invito, ne ho già parlato qui ad Up and Down, perché molti vorrebbero esserci e invece non ci saranno, perché la lista è già stata decisa, blindatissima, chi c'è c'è, chi non c'è s'attacca, e questo è quanto. Tra l'altro proprio in questi giorni Dove ha deciso di non chiudere assolutamente la casa romana di Damiano, che rimarrà un'altra loro casa oltre a quella che hanno in America, perché lei è pazza dell'Italia, è pazza di Damiano Davidi, ma è pazza anche dell'Italia, anche perché ha deciso addirittura, ora tra un po' uscirà un suo singolo, e ha fatto il video a Capena, che è alle porte di Roma, un borgo bellissimo, molto pittoresco, stupendo eccetera, dove lei appare con una sottoveste di pizzo verde credo, e poi si siede a una tavolata, perché non naturalmente serviranno gli spaghetti, le polpette, tutte le... perché gli americani c'hanno la fissa, che cosa fanno gli italiani? Mangiano nella via, buttano la tovaglia, e soprattutto dove? In un chiarugio, cioè in una vietta dove ci sono ovviamente i panni stesi tra una finestra e l'altra. Questa è proprio l'iconografia che hanno, tant'è vero che a Capena, dove pare che non ci siano panni stesi in questo senso, a parte nel balcone dietro davanti, insomma, hanno riempito di tutti questi panni stesi per fare very very pittoresco. Insomma, comunque siamo molto contenti che vada avanti questa storia d'amore tra Dove Cameron e Damiano David, e sono più che contento che sempre questa settimana Stefano De Martino ha ufficializzato la loro presenza, ne abbiamo già parlato qui a Radio Latte e Miele, abbia ufficializzato la loro presenza al Festival di Sanremo 2023.

0: Latte miele.
1: Latte miele,
0: la tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora una notizia un po' ferale. Siate forti. Hilary Blasi non farà la luna di miele. Come faremo? E vabbè, perché cosa succede? Che loro si sposano a Cimbrone, a Ravello, cioè a Villa Cimbrone, che è un palazzo pazzesco con un terrazzo infinito che si chiama il terrazzo dell'infinito perché guarda proprio il mare aperto. E il giorno 13 settembre tutti andranno lì, tra l'altro ci sono già le sue amiche ospiti che la stanno stramaledicendo, perché per arrivare a questo palazzo Cimbrone bisogna fare almeno 10 minuti a piedi in salita. Col tacco 12 in un borgo antico a Ravello la vedo dura, per cui consiglio portatevi le ciabattine che troverete in camera dell'albergo per fare almeno i primi 300 metri. Detto questo, però c'è un piccolo particolare che è ufficiale, perché ho chiamato Endemol per chiedere e me lo hanno confermato: il 17 settembre parte la prima puntata del Grande Fratello VIP condotto da Hilary Blasi, per cui il caro Bastian Müller, il marito, si deve accontentare di godersi la sua bellissima Hilary Blasi giusto un paio di giorni. Probabilmente rimarranno lì a Ravello, a meno che non si vogliono fare una scarpinata dall'altra

E quindi niente, si tornerà a fare le prove, perché poi oltretutto parte il 17, ma vuoi che il 16 o il 15 addirittura non siano lì a provare il sound check, come si dice, guai dire in italiano, ossia la qualità del suono piuttosto che la posizione delle telecamere. Questo è qua, per cui non sapevo come dirvelo, ho preferito che lo saperlo da me è meglio, perché so usare le parole giuste. Luna di miele

0: in salita.
1: Io tengo per Jannik Sinner naturalmente, però oggettivamente agli Open americani di tennis è ovvio che dovevo anche, diciamo, tifare per Carlos Alcaraz. E tra l'altro c'era una novità quest'anno, perché l'abbiamo visto particolarmente bello, capello lungo, ha superato i suoi problemi di acne giovanile, che un po' di barba fisicata, vabbè, quella ce l'ha sempre avuto, cioè se non ce l'ha uno che è campione del mondo di tennis, la devo avere io? No, ecco. Quindi perché dietro c'è un art director molto molto particolare. L'amore è la miglior cura di bellezza che ci sia al mondo. Lei sarebbe, perché non hanno confermato assolutamente, Claudia Canals, che è una influencer spagnola e che è esperta anche di bellezza proprio, e per cui le ha detto: anima santa, questa rapata che ti sei fatto proprio fai paura. Cioè, chi vuole essere con queste pettinature che usano adesso, undercut, ossia corti un po' più lunghi sopra, ai lati, non devi avere quasi niente, devi avere le orecchie perfette e la faccia di Brad Pitt. Ecco, se c'hai la faccia di Brad Pitt va bene, se proprio non ce l'hai, hai questi dentoni, insomma Alcaraz è bello ma non bellissimo, meglio il capello lungo, infatti sta da Dio. E in più le ha fatto fare una cura, pare di probiotici che non so che cosa sono, l'acne è sparita. L'avessi conosciuta io 40 anni fa quando ero pieno di acne, insomma sarebbe stato, insomma, una bella conoscenza. Detto questo, insomma, loro non hanno ancora ufficializzato questa storia, ma sono in molti a fare il tifono per questa Claudia Canals, anche perché l'esperienza alla ragazza non manca affatto. Una notizia: era una delle tentatrici di maggior successo a Temptation Island, Spagna.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, in discesa.
1: E ora un down perché è una notizia brutta, però mi piace nello stesso tempo condividerla con voi. Parlo di Max Laudadio. Max Laudadio per 23 anni è stato uno degli inviati di punta di Striscia la Notizia. Poi anni fa ha deciso di chiudere con la televisione.

23 anni, insieme alla moglie, che è una donna particolarmente, diciamo, volitiva, si chiama Loredana Bonora, e una volta che è andata lì a Vira, qua al monte, ha deciso di presentarsi come sindaco per portare avanti un progetto molto molto interessante sul fronte dell'ecologia, bloccando qualsiasi progetto di nuove costruzioni della cementificazione e riqualificando, sempre con le aziende immobiliari, i palazzi e soprattutto le costruzioni esistenti. Insomma, un bellissimo progetto, tant'è vero che ci sono ben 21 università che hanno abbracciato questo progetto e guardano e danno i loro consigli. Insomma, una cosa piuttosto bella. Cosa è successo? È successo che proprio una settimana fa, la domenica scorsa in pratica, un uomo è entrato nella loro casa mentre dormivano alle 4 del mattino di lunedì scorso, è entrato mettendosi a urlare dov'è, e c'era la figlia, quella di 23 anni, Bianca credo che si chiami, che si è messa a urlare. Il ragazzo della figlia, che per fortuna era presente, è saltato addosso a quest'uomo, Max Laudadio, che tra l'altro proprio quella sera aveva compiuto 55 anni, avevano fatto anche una cenetta in famiglia, lui, la moglie e le tre figlie. Due poi erano andate via, era rimasta una delle figlie a dormire, fortunatamente, col suo ragazzo, e quindi sono riusciti ad avere la meglio su quest'uomo, che secondo Max Laudadio mi ha detto che secondo lui ce l'aveva su con sua moglie. Chi è il mandante non si sa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, hanno arrestato questa persona, che tra l'altro è in ospedale, perché evidentemente Max Laudadio e l'altro, per tenerlo fermo, l'hanno un po' massacrato. Tra l'altro tutta questa storia mi è stata raccontata da Max Laudadio con la voce stremata, perché ha cercato di strangolarlo e ha ancora degli edemi clamorosi sulle corde vocali. Una storia terribile. E lui mi ha detto, sono le ultime cose che mi ha detto, pensa che io in 23 anni di striscio ho parlato di mafia, ho parlato di delinquenti, ho avuto tante minacce, non ho mai

0: in salita.
1: E ora un super up che mi fa quasi ridere. Dai, che sei sulla religione. Perché? Ho incrociato Rocco Siffredi e praticamente, sai, tipo della serie, io ho detto: guarda, sono stato in chiesa e ogni tanto vado in chiesa a pregare. E lui ha detto: sì, guarda, anch'io. Dico: ah, come anche tu? Ma pensa, non l'avrei mai detto. No, no, io in chiesa non è che vado sempre, però quando, anch'io, però quando ci vado ci entro con molto, molto rispetto. Anche perché, oltretutto, pensa, Roberto, che mia mamma mi voleva prete. Vabbè, cioè, questa della serie. Povera donna, purtroppo la mamma di Rocco non c'è più. Però dico povera donna perché se aveva questa come, diciamo, ambizione per il futuro del suo bambino, diciamo che non ci si è avvicinato moltissimo a quello che erano i desideri della mamma. Tra l'altro è una cosa che mi ha colpito, perché poi a quel punto ho fatto un paio di domande in più. Dico: ma tu credi? Certo che credo in Dio. E credo molto, molto, molto. Veramente è qualcosa, la religiosità mi dà una grande forza e mi ha anche aiutato in certi casi a superare delle difficoltà della vita. E mi riferisco in questo senso quando suo figlio è stato, lui ha due figli, uno è Lorenzo e l'altro, di cui non ricordo il nome in questo momento, è stato male perché aveva avuto un'infiammazione cardiaca molto grave, insomma, e sia Rocco sia sua moglie Rosa Caracciolo sono stati molto molto vicini, tant'è vero che avevano abbandonato la loro casa in Ungheria.

0: questo Rocco Siffredi riesce sempre a spiazzarmi. E però la cosa che più mi ha colpito della sua vita è il fatto che, nonostante il lavoro che fa, e io non sono certo dalla sua parte, men che meno dal fatto che abbia voluto creare un'accademia per giovani aspiranti a Toricorno, e che questo lo trovo allucinante, però nonostante queste sue scelte di vita lavorative, chiamiamo, è un ottimo padre di famiglia e un marito esemplare, straordinario.
1: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno e insomma i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati nel segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere è ancora nel segno, parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Roberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Ti sento. È la somma di tutte le cose che non ti ho mai detto. Per paura, per rabbia, per gioco, fanculo è lo stesso. E lo stesso se ti sento.

Arianna, i tuoi occhi hanno un modo di dire, come la tua fretta per uscire. Arianna,

0: mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: Buonasera, è venerdì 4 settembre, riparte oggi una nuova grande stagione di Giovane Fuori

Buonasera, come state? Spero tutto bene, siamo ripartiti anche noi. Riparte Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao, piacere, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Il venerdì faccio un po' un drittone, nel senso che con Open Bar vi faccio compagnia dalle 17.30 alle 20, un'oretta di pausa, giusto il tempo di mettere qualcosa sotto i denti e poi via, dalle 21 alle 23. Sarà questo il nuovo orario per quanto riguarda noi di Giovane Fuori Classe in questa stagione 2026-2027, quindi segnatelo, cambiatelo, spostate le sveglie avanti di un'ora, perché so che tanti di voi avevano le sveglie per seguirci. Come sarà il nuovo format? Identico a quello dell'anno scorso. Squadra che vince non si cambia. La puntata di oggi invece è un pochino più particolare, nel senso che il mercato musicale, il mondo musicale si muove un pochino a rilento. Noi allora abbiamo deciso di ripartire da cosa? Dal meglio di quello che è successo nella scorsa stagione, nella prima grande trionfale stagione di Giovane Fuori Classe con la mia guida. Riascolteremo quindi quattro interviste di quattro artisti che sono stati selezionati ad hoc per questa puntata. Ne avremmo potute mettere 50 veramente, però diciamo che gli obblighi radiofonici hanno ristretto il campo a 4, quindi è stato abbastanza difficile. Il primo artista che riascolteremo è Senza Cri, che ci è venuto a trovare più volte nel corso della scorsa stagione. Noi riascolteremo l'ultima chiacchierata che abbiamo fatto, quella in cui Senza Cri ci era venuto a presentare il singolo che si chiama La mia natura, che aveva cantato anche sul palco del primo maggio. Prima riascoltiamo una canzone di Elisa che ci ha tenuto compagnia durante la scorsa primavera, si intitola Amore.

0: scattare una foto.
1: Si intitola Amore ed è l'ultimo singolo di Elisa sulla Temiele a Giovane Fuori Classe. Primo ospite di stasera, abbiamo deciso di non sbagliare più un pezzo senza Cri. Com'è? Com'è che gira la situazione?
2: Non lo so, sono noi perfetti, noi bellissimi.
1: Noi che non sbagliamo più canzoni.
2: Noi erano incredibili. No, io non so se sbaglio, sai che non penso mai se sbaglio o non sbaglio una canzone.
1: Ma che periodo è?
2: Cioè, anche perché poi quando la faccio, tanto a me ha già stancato dal momento in cui l'ho fatta, quindi ormai non mi pongo manco il problema.
1: Anche l'ultima che hai fatto, che è la mia natura, anche questo spazio che si apre, e lei poi parleremo delle parole che hai detto al primo maggio, cioè sembra che, non so se la chiamano God Mode quelli che giocano, che tu fai le cose quasi senza rendertene conto, come dici tu, e poi funziona.
2: Floriana annuisce intanto. non lo so, mi sto lasciando andare, sto lasciando fare, anche perché credo, come tanti artisti in questo periodo storico, ho subito tutto, no, quello che è la saturazione di tutto quello che c'è intorno, e quindi a un certo punto smetti di domandarti dei numeri, di chissà che devi, sembra sempre che devi smaniare per fare qualcosa. Io invece voglio solo fare la musica, quindi mi concentro a fare quello, punto.
1: E si vede, e si vede, perché poi alla fine la musica paga un po' come tutte le cose della vita. E di recente sei stato a Roma, mi hai fatto un po' di giri, Genova, Milano, mi vai in studio, tutto a posto.
2: Ci saranno anche tante altre date, ci sarà anche una data al Jobbish Party a Barletta. Giova Summer Party, scusa.
1: Giova Summer, ma ho sbagliato anche il nome.
2: Sì,
1: poco
2: sì,
1: fa.
2: Io sbaglio fisso. Un saluto a Giova.
1: Hai già deciso come andare a Barletta?
2: E dici che mezzo di trasporto?
1: Che mezzo prenderai?
2: Ma confido, spero nell'aereo, perché mi piace molto prendere l'aereo. In generale, è una cosa che mi piace.
1: Quindi
2: molto.
1: Quindi trovate un biglietto per senza.
2: Trovatelo voi, certo.
1: Ti devi mica preoccupare tu, scusa.
2: No, però sì, c'ho quella data, c'ho tante date, c'ho Arezzo, c'ho Milano, poi ne stanno uscendo delle altre che magari, insomma, annunceremo.

0: Non male, questa spiagge di senza crie.
1: Io arrivo, non l'abbiamo scritta.
0: No, no, ma avrei voluto metterci anche solo una firmetto, due righe, non mi avrebbe fatto schifo visto il risultato.
1: Grazie.
0: Anche perché per chi abitasse su Marte, questo pezzo ti è valso il terzo posto a Sanremo Giovani 2025. A distanza di mesi, ti rode di più essere arrivato terzo, quindi non essere arrivato all'Ariston, oppure comunque sei felice, dici boh,
1: non mi rode proprio a distanza di mesi, nel senso che cioè eravamo lì, è andata così, però ecco, cioè sono felice che la canzone sia arrivata dove doveva arrivare, e non è necessariamente il podio il punto d'arrivo, nel senso a me interessa che quella canzone sia arrivata alle persone che ancora oggi l'ascoltano, mi mandano i tatuaggi che si fanno col testo, e dico ok, è arrivata.
0: Ah, voglia, è arrivata, e come da Sanremo Giovani c'è un periodo. Tu sei bello impegnato, perché poi è il compleanno,
1: compleanno bello ad Amsterdam, infatti, molto bello,
0: tu hai fatto bene, perché per chi non lo sapesse noi dovevamo fare il compleanno insieme.
1: Però siamo due disorganizzati,
0: senza che è andato ad Amsterdam, mi ha lasciato qui a fare quattro feste male.
1: Vabbè, ma perché mi hanno regalato il viaggio, Toda mi ha regalato il viaggio, allora siamo partiti per Amsterdam, se no mi portavo pure lui ad Amsterdam,
0: che
1: ragazzi,
0: comunque
1: sì, ce lasciavano lì forever.
0: Probabilmente sì. Poi arriva il 22 aprile, tu pubblichi un post, un video, dove dici un sacco di cose e ne scrivi altrettante nella didascalia. Me ne sono segnate alcune. Conta più il finale di una storia o la trama?
1: La
0: tu
1: trama.
0: Fai la domanda, però.
1: È la trama. La trama è troppo più importante. Cioè, è quella che fa il racconto.
0: Bene, questo segniamo, trama. Hai davvero provato la sensazione di sederti al tavolo con gli amici di sempre senza aver più niente da dire?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è una cosa bruttissima, ma credo che sia fisiologica, cioè fa parte della vita, dello scenario per cui uno magari

0: si distacca dalle sue abitudini quotidiane o comunque da un tipo di percorso che stava facendo e si accorge di essere cresciuto, e anche magari con dei tempi diversi, dei modi diversi, perché non è che cresciamo tutti nella stessa direzione, no? E a me è successo e ovviamente ci rimani male perché dici, cavolo, ma che sto facendo?
1: Sono loro comunque.
0: Però sì, gli vuoi comunque bene, questo non significa nulla, però è importante anche che una persona segua i propri stimoli, no? La propria crescita personale indipendentemente dal contesto intorno. Cioè io mi sono sempre sentito un po' dissociato dalla vita degli altri perché la mia andava in un'altra direzione e non posso però segregarmi in quella perché certo. È innaturale.
2: Hai qualche rimpianto in questo senso? Magari per seguire la tua strada ti sei lasciato per strada delle persone che a ripensarci forse effettivamente meritavano ancora oggi di stare?
0: Ma allora devo dire che ho sempre avuto la fortuna di mantenere i rapporti, nel senso che quelle persone con cui effettivamente ti vuoi bene nonostante le vite siano cambiate, insomma, cioè il bene rimane invariato, semplicemente ti rendi conto che non nutri il rapporto nello stesso modo di come lo facevi a 13 anni.
2: Certo.
0: Mi rendo conto che per inseguire il mio percorso, la mia vita e anche la mia natura, sicuramente ho dovuto lasciare per strada delle cose che in quel momento magari mi sembravano chissà che, e forse col senno di poi in realtà erano solo chissà che per quel momento.
2: Hai citato La mia natura, che è il titolo del tuo ultimo singolo, tra poco lo ascoltiamo. Ho una domanda prima, che vedo con la casa che prende fuoco. Cioè, non avete fatto un disastro ambientale?
0: No, devi sapere che mentre giravamo il video,
2: okay,
0: stavamo lì con il mio team e Denise, che è una ragazza del mio management, mi ha detto: adesso picchiamo tutto, basta, facciamo tutto vero. E poi eravamo in questo posto, accanto c'era un cimitero, e ho detto: no, ragazzi,
2: ha prevalso.
0: Non possiamo farli morire due volte questi cristiani.
2: Ha prevalso il buon senso.
0: Sì, ha prevalso assolutamente il buon senso. Abbiamo girato tutto con l'AI. E mi sembra però che ci siano cascati tutti.
2: Complimenti. Io avevo paura del disastro ambientale.
0: No, ma non mi permetterei mai di appiccare il fuoco. Solo nella musica.
2: E lo hai fatto con questo pezzo, si chiama La mia natura.

0: playlist brani che ti piacciono, La mia natura senza crimine. A posto.
1: Ma tu sei di parte.
0: Sì, probabilmente sì. Ma fa parte del gioco, non mi nascondo, cioè nel
1: ma
0: senso.
1: Ma fai bene, guarda, insisto, vai, continua.
0: Volontà di scegliersi di fronte a un mondo che ha bisogno di trovarti una soluzione che magari non è la tua.
1: Pesante, basta.
0: Tu ti sei scelto.
1: Sì, assolutamente sì, mi scelgo tutti i giorni a fatica perché ovviamente combatto anche con me, però insomma ci tenevo che questo fosse un messaggio che potesse espandersi, perché tanti anche fan, no? Cioè persone che incontro, che conosco, ragazzi che si sentono nell'obbligo di dover fare questa cavolo di università che magari non vogliono fare, quell'esame che non riescono a passare, li distrugge, li fa sentire annientati, persone inutili, quando è un piccolo tassello di una vita infinita che ti devi costruire da solo. Quindi sì, secondo me un po' più di relax e di abbracciare se stessi.
0: Anche perché nei fuori onda con Senza Clip parlavamo comunque di persone che stanno molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Molto.
1: Un saluto a loro.
0: Facciamo nomi, ma c'è gente che sta molto peggio.
2: Molto peggio.
0: Senti, allora, sei salito sul palco il 1° maggio e praticamente in quella parte strumentale dove il brano poi si apre nell'ultimo ritornello hai detto: credo nelle persone, nel lavoro di tutti e in un futuro fatto di umanità e sicurezza, perché sì, siamo fallibili ma non saremo mai sostituibili. Testualmente.
1: Hai capito? Hai imparato tutto.
0: Vabbè, ma quel video tanto te l'ho anche commentato.
1: È vero, mi ricordo.
0: Lo sai che quel credo nelle persone, insomma, detto così, non è stata una frase di circostanza.
1: Beh, no, intanto ero su un palco importantissimo e quindi sentivo il senso di responsabilità. Cioè, io credo che un artista, in generale, l'arte serva per comunicare. Non ci credo che qualcuno abbia qualcosa da dire o qualcosa per cui schierarsi. Quindi io nel momento in cui sono su quel palco devo schierarmi e mi schiero verso le persone, i lavoratori. E poi sì, io credo effettivamente nelle persone, a volte mi deludono, come per tutti.
0: Come tutti.
1: Però io ci credo e credo anche assolutamente che noi non siamo sostituibili. C'era il tema dell'intelligenza artificiale, per esempio, no? Però questo può valere veramente per ogni cosa. Io non credo che siamo nella posizione di poter arrenderci a noi stessi. Cioè anche l'intelligenza artificiale l'abbiamo inventata noi. Quindi vuol dire che come tutto bisogna solo trovare il modo di utilizzarla per degli scopi che siano esemplari e non farsi annientare da questo, ecco.
0: Quanto sei. Tu sei tanto analitico.
1: Sì, vedi le occhiaie.
0: Un po' come tutti noi. Secondo te è troppo?
1: Analitico, sì.
0: Cioè in generale, sono la nostra
1: sì, sicuramente.
0: Generazione.
1: Allora, la nostra generazione, secondo me, si guarda tanto dentro ed è un motivo di positività da una parte, perché questo ci fa sì che noi decidiamo anche di migliorarci, no? Una cosa che altre generazioni proprio non si sono minimamente interrogate.
0: Esatto, andare dritti.
1: Dall'altra ovviamente crea più stress, perché sei continuamente nella domanda. La domanda è un problema a volte, perché le domande ti fanno appunto sorgere altri dubbi.
0: Hai mai pensato che la tua musica possa portare la gente a farsi delle domande?
1: Sì, ed è l'ambizione, nel senso, credo che appunto come quando io sentivo le canzoni a 15 anni e quelle canzoni mi facevano domandare delle cose o mi davano delle risposte, io spero che la mia musica faccia lo stesso, perché vuol dire che sta funzionando. Cioè è il motivo per cui
0: c'è una frase di Max Pezzali all'inizio del di Ci sono anch'io, io di risposte non ne ho, di domande ne quante ne vuoi.
1: Tra l'altro quella è la canzone del Pianeta del Tesoro,
0: sì,
1: che è uno dei miei canzoni preferiti.
0: Più bello senza tu. Sai che sto facendo un po' questo sondaggio fuori, siamo tutti più o meno d'accordo,
1: ma sai che tanta gente non conosce questo cartone, io sto lì tipo no, Jim Hawkins, come fai, Jim?
0: No, vabbè.
1: No, è incredibile per me, però sì.
0: Bisogna riprendersi dopo questa affermazione che la gente non conosce il Pianeta del Tesoro.
1: Bisogna riprendersi pure dopo quello che ci siamo detti dietro le quinte.
0: Sì, facciamo così, mettiamo un altro tuo pezzo che si chiama Madrid.

0: Siamo tornati a Madrid grazie a Senza Cri, Latte Miele e a Giovane Fuori Classe, anche se in questo periodo penso che a Madrid ci siano 44 gradi.
1: No, 65.
0: No, una roba.
1: Perché... Se a Milano ce ne sono 40, ragazzi.
0: Perché nonostante sia un po' sulla collina, quindi un pochino in alto, Madrid fa un caldo inumano.
1: Micidiale.
0: Sì. Sì, sì. Però che città meravigliosa, ci penso sempre. Parliamo un po' di date, mettiamo un po' d'ordine. 8 luglio Milano, 15 luglio Arezzo, 17 agosto Barletta Giova Summer Party.
1: Yes.
0: Qualcos'altro che sta arrivando, possiamo sapere cosa?
1: Ci sono altre datine che stanno arrivando, tante al sud, anche perché appunto ho tante richieste, quindi sono felice di soddisfarle, però al momento non le dico perché non sono sicura.
0: Così unisci l'utile al dilettevole, però se riesci ad andare un po' al sud.
1: Beh, sì.
0: Un po' di mare,
1: beh, sì.
0: Un po' di posti meravigliosi.
1: Poi io non ho mai visto la Sardegna, come ti dicevo prima. Quindi vorrei vedere la Sardegna.
0: Una data in Sardegna non riusciamo.
1: Ci stiamo lavorando assolutamente.
0: Per motivi puramente turistici. Altro che musicali.
1: No, poi saluto una mia fan che si chiama Erika.
0: Ciao Erika.
1: Che è dalla Sardegna, lei viene da tutte le parti. Mi raggiunge veramente dovunque.
0: Non si può fare una carrambata.
1: Quindi credo che sia giusto che Erika riceva la mia presenza lì.
0: Per forza. Ma ti ha detto che zona della Sardegna?
1: Lei di Cagliari.
0: Ok, Cagliari città.
1: Ma come tanti, cioè, ho anche un sacco di fan siciliani, quindi sto cercando di piazzare anche date in Sicilia.
0: Quindi
1: campagna.
0: Dobbiamo fare una carrambata un po' da
1: per
0: tutte
1: forza,
0: le parti.
1: Dobbiamo fare di tutto. Io sicuramente sulle date spingo tantissimo.
0: Beh, ma sì, anche perché sul palco ti diverti.
1: No, è la mia cosa, è il mio momento preferito, devo dire. Cioè,
0: E si percepisce. E canzone nuova esce tra una settimana? Possiamo sapere
1: ballereccia,
0: qualcosa?
1: Ah, sì. Ballereccia. Ah, a mio. Modo mio, ovviamente.
0: Io sai che sul ballo sono male.
1: Vabbè, ovviamente.
0: Ne abbiamo già parlato di questa cosa.
1: Sì, ma pure io. Oddio, secondo me io ballo bene, ma dentro il bagno di casa mia solo.
0: Non, credo sei il classico studente
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: ma non
1: sì,
0: si
1: sì.
0: applica.
1: Sì, sì. Cioè, ai party la mossa è questa qua.
0: Aspetta,
1: tu,
0: adesso, senza che fa la mossa.
1: È questa qua.
0: Allora, vai.
1: Questa.
0: Che è un po'. Allora, praticamente.
1: Solo di questo uno può andare avanti. Però
0: nel gergo tecnico penso si dica palleggiare.
1: Dai, palleggiamo, diciamo, però nel bagno di casa mia veramente
0: coreografie,
1: cioè,
0: che spostati.
1: Mamma mia, ma esagerato, cioè un movimento di bacino che non te lo dico
0: proprio. Coreografie che spostati.
1: Sì, sì, sì, solo nel bagno di casa mia, dove appunto nascono la maggior parte delle mie canzoni, a questo punto ballando come quella estiva.
0: Vabbè, allora dal bagno di Senza Cristo per arrivare una canzone settimana prossima. Nel frattempo io ti ringrazio per essere tornato a trovarci e tanto ci vedremo spesso, spero, al di fuori.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro Madrid è nata in doccia.
0: Perfetto.
2: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: La nuova stagione di Giovane Fuori Classe riparte dal meglio di quello che è successo nella scorsa. La seconda intervista che andiamo a riascoltare è quella ad un amico, Will, che in primavera c'era venuto a presentare Dopamina Gourmet.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio sul latte miele a giovane fuori classe. Tornato a trovarci un amico.
2: Eccoci qua.
1: Mi stai mandando ai pazzi, con l'ultima canzone. Cioè, mi stai mandando.
2: Hai visto?
1: Mi stai mandando ai pazzi.
2: Sono tornato anche nelle tue orecchie.
1: No, mi stai uccidendo. Will, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Come
3: ragazzi.
1: Stai?
3: Bello essere qua.
2: Bene, bene. Te?
1: Bene. Non ci vediamo da una vita. Detto questo, che non ci vediamo da una vita, ma avremo tempo e modo di recuperare. Non stavo scherzando, tu veramente stai sconvolgendo i miei ascolti. Il mio Spotify Wrapped con il tuo ultimo singolo.
2: La canzone incredibile sta facendo un po' di. Cioè, sta muovendo.
1: Ha voglia che sta muovendo. Tra l'altro, visto che il primo vagito è 14 dicembre 2025 su TikTok.
2: Cioè, la prima cosa che abbiamo messo, sì. Poi super casuale, cioè, tutto vero.
1: Tutto
2: non c'è nulla di pensato, assolutamente sì.
1: Tu quindi, sei partito da lì e poi.
2: Ma cioè il primo video era anche un po' per gioco, e poi dopo ho iniziato tutta sta roba. Ho pensato, beh, forse sarebbe anche carino.
1: Poi
2: farla.
1: Cercavo di capire quando saresti uscito, no? Con questo brano. Ho provato anche a scriverti.
2: Anche io stavo cercando di capire.
1: Zero risposta. Ho detto, boh, magari.
2: Abbiamo fatto le corse. In realtà nemmeno io sapevo la data. Il prima possibile ho fatto.
1: Anche perché poi è stato ripreso veramente da chiunque. Tutti lo stanno. Secondo me è il brano perfetto per questo periodo qua. Sta iniziando ad arrivare il sole. Sta iniziando un po' a cambiare la stagione.
2: C'ha un po' di energia estiva, sì. Poi ti ho detto, noi l'abbiamo scritto paradossalmente che era freddo, capito? Però l'energia con la roba lì è. Cioè, non c'è nulla di pensato, ti ho detto.
1: Anche le persone in cui ti circondi nei video e di cui ti stai circondando sono una botta di bella energia.
2: Sì, tutti i miei amici.
1: Qualcuno poi anche qui.
2: Sì, qua che mi guarda, sono tutti degli stupidi, poverini.
1: Però forse è sempre stata la nostra e la tua grande forza, no? Quella di essere estremamente sincero e non cambiare mai più di tanto il tuo essere.
2: Sì, io faccio sempre quello che mi sento, anche un po' casualmente, che poi a livello discografico non sembra una fortuna, fai sempre tutto molto di pancia, però devo dire che sto pezzo è tra i più divertenti, dai, che ho fatto di sicuro ultimamente, poi forse posso dire anche tra tutti.
1: Torniamo indietro, prima di Dopamina Gourmet c'era un altro brano che si chiama Tutto Perfetto. Ho perso

0: perfetto.
1: Tutto perfetto, Will, su Latte Mia Lagione Fuori Classe. Lui è tornato a trovarci stasera. Un pezzo che è uscito fine novembre. Eravamo sì. in quel periodo lì. Che hai scritto per scusarti dopo un litigio?
2: Sì, sì. Dopo uno dei tanti, sì, sì. Guarda, anche quello non è stato molto pensato. Cioè, avevamo sto brano, mi piaceva, l'ho fatto uscire. E la storia dietro, vabbè.
1: È quella.
2: Classica storia.
1: Litigio.
2: Sì. Puoi immaginare, sì.
1: Però tu, voi avete le canzoni per farvi perdonare. Noi comunque.
2: Ma guarda che no. non funziona
1: non
2: sempre.
1: Funziona,
2: molte
1: no.
2: volte pure peggio, posso dire.
1: Sì.
2: Sì, sì, molte
1: dici,
2: volte.
1: Hai messo su piazza il
2: sì,
1: problema.
2: Molte volte tu mandi la canzone, speri, capito, nella giocata, però la quinta, sesta volta dice, senti, non è che puoi.
1: Va, cioè, la quinta, sesta canzone fai un disco e basta.
2: Hai capito, cioè, basta.
1: Cioè, certo.
2: Sì, non funziona sempre.
1: E poi da lì, dicevamo, novembre esce questo pezzo e poi inizio dicembre. Un pezzo, nasce un pezzo completamente diverso come mood, come approccio, come tutto.
2: Sì, sì, sì, cioè, devo dire la verità, è stato tutto merito di una persona in particolare, che adesso questa storia fa ridere, ma
1: racconta.
2: 100% vera. C'è questo ragazzo che si chiama Ivan, che salutiamo.
1: Ciao Ivan.
2: Per lui è a lavoro in questo momento, cioè,
1: okay.
2: Capito? E, cioè, lui lavora in ufficio, capito? È sempre lì, smart working, fa le riunioni, però suona la chitarra.
1: Ok.
2: Ma non, ma, cioè, la suona benino.
1: Non è un fenomeno,
2: per Ivan.
1: Non è un virtuoso.
2: Sì, esatto, capito, non è per niente virtuoso. E una sera si mette in cucina, inizia a suonare totalmente a caso, c'era Daffy e ti giuro, un quarto d'ora c'era il pezzo.
1: Scritto.
2: Un quarto d'ora c'era il pezzo, un'ora c'era il video.
1: Così.
2: Pubblicato, finito, basta. Questa è la storia di Dopamina, sì.
1: Che incredibile che poi. Cioè, tra l'altro ci sia questo riferimento all'ufficio, anche nel testo.
2: No, sì, sì, è tutto. Ma anche la roba di. C'è una citazione, capito, dentro di un pezzo che noi stavamo cantando,
1: certo,
2: proprio in quelle sere.
1: All'inizio della seconda strofa.
2: Esatto, quindi cioè, sono tutte cose che per noi hanno un valore, poi gli altri ovviamente la stanno interiorizzando come meglio credono.
1: E quando la cucinavi, no? Perché video su video la cucinavi, vedevi i commenti che man mano aumentavano, ti aspettavi che una volta fuori potesse...
2: Bah, io non mi cioè io ho imparato a aspettarmi sempre niente. Cioè io okay. mi aspetto di divertirmi tanto, di fare quello che mi piace. Poi già che siamo ancora qua a parlare di musica, io sono già contento così, posso dire.
1: Ha voglia, però non è scontato che un pezzo così, molto diverso in realtà. Cioè tu non avevi mai fatto forse un pezzo completamente felicione, completamente sunny vibes.
2: No, non l'avevo mai fatto, no. Però è arrivato il momento anche di cambiare, no, dopo un po'.
1: No, certo,
2: sì,
1: ognuno
2: sì,
1: fa quello che si sente. Però è bello che tu l'abbia fatto. Ed è uscito forse nel periodo più giusto. Anche a te forse è servito.
2: A me ha completamente svoltato il mood delle giornate. Che devo dire la verità, qua a Milano stavo un attimo traballando. Ti ho detto, è arrivata questa persona nuova. Cioè Ivan, non sa neanche lui come ha fatto. Il tipo è arrivato e ci ha portato l'energia un po' quella cacciarona, capito?
1: E
2: casuale.
1: Come l'avete conosciuto?
2: Totalmente casualmente. Cioè, non so, cioè, in questa casa dove c'era un mio amico. Lui okay. se n'è andato, è diventato il nuovo coinquilino.
1: È arrivato questo Ivan
2: sì,
1: dal cielo.
2: Sì, totalmente a caso, raga. Ma non c'è una storia.
1: E tu quindi sei andato in questa casa e hai trovato Ivan.
2: E c'era lui. La sera fa, raga, ma io veramente sono anche un po' suonato. Basta, c'è finito.
1: E avete fatto la
2: delirio.
1: Canzone.
2: Tutti i video c'è lui che suona.
1: Sì, sì, ho visto. Sì, poi sì. Ci sono anche i tuoi storytelling che fanno molto ridere.
2: Sì, sì, ma
1: sei molto bravo a storytellare, tra l'altro.
2: Cioè, sempre al primo colpo, tra l'altro. Qua testimoni, sempre al primo
1: tutti
2: colpo.
1: Tutti prima one take.
2: No, non proprio.
1: Però tu, io ero lì e allora. Sì, e poi sì, parte sì. la canzone.
2: Poi devo tenermi sempre il nome, perché poi le storie parecchie volte sono finte.
1: Certo.
2: Però mi devo sempre tenere il nome, perché sennò non ho la reaction realistica, capito?
1: Certo.
2: Quindi quando droppo il nome tutti, no mio Dio, anche quello
1: non è vero,
2: di farlo
1: vero
2: più
1: mai.
2: Vero possibile.
1: Incredibile. Senti, è arrivato il momento di ascoltarla e sto già andando su Radio Latte Miele, ma mandiamo ancora una volta i pazzi i nostri ascoltatori. Will, Dopamina.

0: Andrea Gourmet.
1: Tre amici, una chitarra, una serata da ricordare, tante belle vibes. Questo è Dopamina Gourmet di Will, lui è con noi su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. E più l'ascolto questo brano, più penso che veramente possa avere un'ondata lunga nell'arco dei mesi.
2: Speriamo accompagni l'estate di qualcuno, dai, serata.
1: Si presta.
2: Beh, è scritta per quello, cioè nel senso, certo. È scritta apposta, poi.
1: Ed è scritta anche in modo estremamente sincero. Che alla fine, è quello che fa. E che poi c'è anche un messaggio, cioè quello di godersi i momenti, quelli di felicità autentica.
2: La roba della dopamina gourmet per me è super realistica anche al giorno d'oggi. Cioè, pensaci, tutte le botte di dopamina che ti puoi fare a casa, seduto sul divano, guardando il telefono, che alla fine è sempre quella roba lì.
1: Certo.
2: Invece quella gourmet sarebbe, capito, il massimo, almeno per me, è stare con gli amici, parlare, confidarsi, poi magari bersi qualche prodottino e che ne so.
1: Che capito? Quelli comunque fanno sempre parte delle nostre tavole, per fortuna. Tu hai imparato un po' a riconoscere la dopamina gourmet da quella...
2: Piano piano, a volte casco anch'io nella dopamina fittizia, devo dire. Però anche ora, capito, che il brano ha preso questa... curva sui social, capito? Io cerco di stare concentrato sulla dopamina gourmet. Poi, per carità, mi fa super piacere che tutti stanno ballando, cantando la canzone. Però io me la godo molto di più ancora con i miei amici a cantare.
1: Quando la cantate.
2: Sì, quello per me è il momento in cui il pezzo mi dà proprio il massimo.
1: Che poi ci sono un sacco di versioni che hai fatto acustiche anche in studio. Cioè...
2: Certo, sì, le due versioni sono diverse. Però per me l'energia è esattamente la stessa, posso dire.
1: Certo, ed è giusto che sia così. Mi piace un sacco anche la copertina, anche quella di una sincerità imbarazzante.
2: Sì, sì, sì.
1: La tua faccia dice tutto.
2: Sì, cioè la copertina ha una storia troppo semplice per essere raccontata, diciamo, però è una foto con la grafica, la foto
1: scattata
2: letteralmente noi in una serata, cioè metà copertina è qua, quindi sì. Nel senso.
1: È vero, ora che ci penso, sì. Che sì, è vero.
2: Sì, quindi è tutto assolutamente vero.
1: C'è metà della copertina. E questa tua nuova chiave, no? Che poi è una chiave che porti avanti già da un po', questa chiave di circondarti solo di persone che ti fanno bene realmente, pensi di portarla avanti quanto più possibile?
2: Non è una scelta, cioè io devo fare così perché sennò finisco.
1: È una cosa totalmente naturale.
2: Sì, io devo stare il più possibile con persone che, capito, condividono la mia energia nello stesso modo in cui la intendo io, capito? Che poi al giorno d'oggi forse è una delle cose più difficili.
1: Poi tu hai sempre avuto anche uno zoccolo duro di persone che ti seguono a livello di proprio fanbase.
2: Beh sì, devo dire che ci sono delle persone, nonostante io sia stato abbastanza discontinuo nelle pubblicazioni, poi ci sono questi momenti super, altri in cui magari io mi affosso un po', però sì, le persone che mi seguono ci sono, anzi le devo sempre ringraziare. Poi mo torniamo live, insomma si riparte
1: tanta roba,
2: capito, parte un po' quella macchina. Tra l'altro ti aspetto.
1: Ma lo sai, io so già, noi ce lo promettiamo da un anno, quindi
2: esatto,
1: io
2: piano
1: ci
2: piano
1: sono.
2: Le notizie arrivano, noi ci siamo.
1: Un'intervista che mi cita Del Piero.
2: Vabbè, ma che ne sai, anche una roba per la nazionale, no?
1: Tu dici, proviamo a portare acqua al nostro mulino. Però quando ho sentito Del Piero ho detto, ah, vedi che alla fine...
2: Perché tu è vero, è bello mio. Però Del Piero, dai, è una figura italiana.
1: Guarda,
2: dai.
1: Per me è la persona più importante, tra le persone più importanti, sì, che mi hanno ispirato nella vita, quindi figurati.
2: Ma poi è dalle mie zone, quindi capito, una citazione
1: con
2: anche
1: lui.
2: Prescindere, capito, dalla fede calcistica.
1: Continuiamo ad ascoltarti, tra poco c'è un brano preso dal tuo EP Ora d'Aria, Bandiera Bianca.

0: Will bandiera bianca sulla temele a giovane fuori classe. Noi ci stiamo facendo tante belle chiacchiere risate nei fuori onda. Infatti è un peccato a volte che non possano andare in onda anche
1: però è pure giusto così,
0: è anche
1: il del fuori
0: così.
1: Onda va,
0: se volete sapere rispettata. Quello che ci siamo detti, no, non lo saprete mai perché alcune cose è meglio può, che rimangano qua dentro. Senti, hai detto che succederà qualcosa a breve, stanno per si stanno muovendo le acque.
1: Sì, piano piano ci stiamo un attimo riorganizzando, arriverà anche il momento di comunicare cose.
0: Come ti senti?
1: Io tranquillo.
0: Hai l'ansia di comunicarle o?
1: Ma va, io sono in dopamina gourmet totale, cioè io non ho l'ansia più di niente, posso dire.
0: Ti giuro, vedo.
1: Non ho più nessuna ansia nella vita. Ogni tanto di pagare le tasse, basta.
0: Ma quello penso che sia abbastanza comune a tutti. E a livello di invece canzoni, non sai se seguirei questo filone di dopamina gourmet?
1: Avrebbe senso farlo, forse. Sì.
0: Ma questo me lo devi dire tu, l'artista, sì. Io ti devo fare le domande.
1: Allora, ad oggi non so dirtelo, e forse manco voglio, perché poi magari ti dico una roba, ne faccio un'altra.
0: E poi ne fai un'altra.
1: Però, sì, vedremo. Abbiamo un sacco di canzoni, vediamo.
0: La gente sta rispondendo bene, però, adesso.
1: La gente sta rispondendo benissimo.
0: Poi, sai cos'è? Quando gli dai da mangiare qualcosa di buono, un po' come la dopamina, no? Quando gli dai da mangiare qualcosa di buono, poi ne vogliono dell'altro.
1: Sì, diciamo che tanti mi chiedono un'altra versione del brano, magari quella gliela potremo proprio così regalare, vediamo.
0: Ti vedo, se la faccio.
1: Sì, io sono. Ti ho detto. È il senso della canzone, proprio va, godita che le cose belle succedono.
0: Allora facciamo così, qualsiasi cosa succeda noi ce la godremo, perché torneremo a vederci anche al di fuori, ma tu devi tornare qui a raccontarcela, lo sai, ormai questa è casa tua.
1: Quando volete.
0: Anche vieni anche a casa.
1: Sì, ma non serve neanche far promozione a niente, io vengo qua a fare un po' di casino.
0: Beh, a me piace questa cosa qua, non ci facendo le chiacchiere, anzi facciamo un po' di casino, che,
1: ma certo,
0: che
1: ma
0: non
1: certo.
0: È male. Grazie mille di essere tornato.
1: A te.

0: 1 e 8.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: anni, dalle 6 alle 8, vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mie.

Lo sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brillante?

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.